0: City. This is Dynamic Radio Show by Mila Journey.
1: In the Club, la notte dance con i set dei top DJ italiani e internazionali. Benvenuti nel nostro Club On Air.

0: 105 in the club.
1: You're listening to 105 in the club.
0: Let's have a break. We'll come back soon. Only on 105.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105 in the club.
2: Sono Babs and Clara.
3: This is Calvin Harris.
4: No, I'm Pia.
5: Steve Aoki.
6: It's David Guetta.
7: I'm Afrojack.
8: This is Axwell.
9: David Morales.
10: I'm Fatboy Slim.
1: Il radio show dedicato al mondo del clubbing e della

0: You are in the 105 Club. 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
1: 105 in the Club. Ascoltaci venerdì e sabato solo su Radio 105.

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: Ma se hai coraggio, allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
5: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
7: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: Detox. Detox Radio 105.
1: Sit back, relax. Detox. Detox. Detox.

0: Chill Mix. Chill
1: Mix. Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.

0: trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Detox. Radio 105.
3: Sit back, relax, detox.
2: We have a license to

0: The Detox Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: La scelta giusta è il futuro.
4: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
3: La scelta giusta è l'attenzione.
4: I polli allevati senza

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Mamma, mi racconti una storia?
3: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
4: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
5: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
6: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: E passiamo alla pagina sportiva.
8: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
9: Detox. Radio 105.
10: Sit back. Relax. Detox.
9: We have

0: Chill Mix. Chill Mix.
1: Coming on your radio next.
2: Check it out.
0: Radio 105.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: radio105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati senza uso di antibiotici.
2: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
4: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: Radio 105.
6: Proud to be different.
7: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

che saltassero i piani, prima che volassero i piatti. Ora dici voglio le estati, quelle dove tu non cantavi.

0: Radio 105 sono le 6 esatte. Sassa Cato!
1: Внимание, внимание!

0: tutte le mattine, dalle 6 alle 7, su Radio 105 c'è...
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto.
2: 2.0.
0: La segreteria telefonica di Tutto Esaurito.
2: Scegli la tua musica.
0: Lascia le tue idee, i tuoi commenti, che ascolterai con Marco Galli.

0: subito esaurito. Solo su Radio 105.
1: Boris, cosa vuol dire sigarette la campagna per aumentare il prezzo di 5 euro?
2: Sì. Capitano?
1: A pacchetto. Sì, sì. Obiettivo raccogliere 50.000 firme.
3: Sì, in realtà sì, sono già effettive le 50.000 firme.
1: E cosa fanno?
3: L'obiettivo è quello di proporre una petizione popolare per poter chiedere al governo di non mettere tasse sulle tante spese quotidiane, ma di tassare di 5 euro in più il pacchetto le sigarette. Di sigarette.
4: Mm-mm. 11 così, euro va.
3: Così, 80. In questo modo si ha un ritorno sulla salute e un ritorno anche nelle casse dello Stato.
5: E dove si firma?
3: Guarda, ci sono vari
6: online.
3: Sì, esatto, varie possibilità per arrivare.
1: E dove si firma per non farlo?
4: Appunto.
6: Non c'è.
4: E allora
6: non
4: firmate, scusa.
6: Se non lo vuoi fare, non firmi, Marco.
1: E lanciamo la controfirma.
6: Ma l'hanno già firma. Ah, vuoi fare la controfirma?
4: Certo.
6: Se inuiamo le sigarette.
2: Funziona così, cioè non credo.
6: Non credo.
1: Vabbè, no, ma puoi aumentare anche l'alcolici allora. Appunto. Cosa vuol dire? Aumenta gli alcolici.
3: Sì. È un po' come la tassa sullo zucchero, no? Sulle bevande zuccherose.
1: Mm. Beh, vabbè, quello no, io le bevo.
0: Avanti, avanti, ci posto! L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Buongiorno esauriti, è giusto. Uno se fuma si deve pagare le tasse più alte perché deve contribuire alla sanità. Non è giusto che uno non fuma e deve pagare le spese di guarigione a uno che fuma. Se è un tuo vizio, te lo devi mantenere. Punto e fine. Quindi ti paghi le sigarette come giusto che sia di più. Buona giornata!
8: Figa, capitano, già sono aumentati di 50 centesimi, girano i maroni. Se aumentano di 5 euro, non lo so,
9: Buongiorno ciurma, io sono una fumatrice, però sono d'accordo perché è solo un vizio. Però non lo so se poi con quei soldi il governo li investe nella sanità, ho i miei dubbi purtroppo. Ciao Melissa Raffurlì.
10: Raga, ma corriamo tutto il giorno, sempre a lavorare, sempre di corsa, sempre presto ai figli, e fateci fumare e bere in pace, ce lo dovete regalare, no le tasse, regalare.
11: Ma al posto di questo aumento del prezzo sulle sigarette, perché chi vuole fumare la salute la sua, ma facciamo una petizione anche per l'aumento del prezzo dell'alcol, perché quelli lì sono più pericolosi alla guida, o facciamo una petizione su un ritiro della patente immediata e più controlli per chi è in giro con il telefono alla guida.
12: Uè, capitano, fì, anche gli alcolici adesso tassiamo ancora di più. E le sigarette, fì, ma uno cosa fa? Non fa più niente. Basta, ciao, ignoto da banco.
13: Capitano, buongiorno, Andrea, il sardo da Genova. Aumentate le sigarette e i tabacchi. Così torna il contrabbando e lo Stato non incassa più una lira. Sono geniali queste persone. Mi raccomando, continuate così.
14: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Scusate, ma una petizione per far aumentare gli stipendi non la fa nessuno? Fatemi capire. Ciao, Arianna da Padova.
15: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
16: Solo su Radio 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Te vedi come questo papà che vince 2 milioni di euro al gratta e vinci,
2: sì.
3: Il figlio disoccupato gli fa causa.
4: No.
3: Ora mantienimi.
5: No. Sì.
3: Ma stai scherzando? Ma questa è una fake news, dai.
6: Per legge sì, il codice civile ti impone che se il figlio ha problemi economici tu devi intervenire.
4: Ma chi?
6: Al di là dei 18
3: ma
6: anni.
3: Ma chi? Ma quando?
6: Da sempre.
3: Funziona
6: da
3: così.
6: Sempre
3: ma se è maggiorenne, no. Boris.
4: Però il codice civile dice che il mantenimento di un figlio è commisurato alla capacità economica del soggetto in questione, quindi il padre. La giurisprudenza ci dice che non cessa in realtà questa necessità di mantenimento quando il figlio è maggiorenne, ma solo quando trova l'autonomia professionale.
6: Lui quanti anni ha il figlio?
4: 40 anni, il figlio che ha portato 40. In giudizio il padre di 68, vincitore di 2 milioni di euro al gratta e vinci. È accaduto in provincia di Treviso.
6: C'è anche da capirlo, questo a 40 anni,
7: ma povero,
6: cioè, ma ha fatto le sue esperienze, adesso non lavora più, ha dei problemi economici, il padre è milionario e non lo aiuta, dai. Scusa.
3: Beh, però aspetta un attimo, il giudice Boris poi come ha concluso il tutto?
4: No, in realtà siamo a giudizio in itinere, giudizio in corso. Ah. Tutto è nato quando il padre è arrivato a casa con la bella notizia. Quindi ha aperto una bottiglia, che bello, che bello. Subito dopo hanno iniziato a parlare, ma la lite è degenerata. Perché il ragazzo, il signore di 40 anni che faceva lavoretti saltuari, ha detto ok, bene, allora dammi una mano tu, perché io proprio non riesco a trovare una soluzione stabile. E a quel punto alla fine si è deciso di arrivare in giudizio.
8: Vai a crescere i figli, Marco.
4: Il signore chiede 1800 euro al mese.
3: Il signore stipendiato.
0: Avanti, avanti, c'è posto.
1: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu. Sei tu.
9: Capitano, 1800 euro al mese di mantenimento e c'ha 40 anni. Ma di che vado a cagare sulle ortiche?
10: Buongiorno ragazzi, ma non c'è anche la credenza che se vinci una grossa somma di soldi non dai qualcosa in beneficenza o non dai comunque qualcosa ai tuoi cari, porta sfortuna? Comunque il mio papà, che è abbastanza fortunato e vince sempre qualcosina gratta ai vinci o all'otto, lui divide sempre con me e mia mamma, giuro. Ciao da Michela, siete grandissimi.
11: I figli si aiutano, capitano, i figli si aiutano, indipendentemente dall'età e tutto. Beh, chiaro, se fosse uno che si delapida il patrimonio in vizi, viziacci e cose del genere, è un altro discorso. Però se non trova lavoro, se lavora poco, se ci dà una mano.
12: Comunque solo in Italia una cosa del genere, eh? In Francia da mia zia, 18 anni, calcio nel culo e ti arrangi. Solo qua abbiamo cresciuto dei figli super mammoni e super protetti e questo è il risultato. Giada da Cesenatico, un bacio.
13: Io per evitare tutti questi casini, perché tanto comunque mai e poi mai vincerò, ogni mese dal mio conto corrente in automatico vanno 50 euro sul conto corrente di mio figlio. Adesso ha 9 anni, così a 18 anni avrà un bel gruzzoletto.
14: Ciao Marchino, ciao ciurma, comunque l'errore l'ha fatto il padre, non doveva dire niente con nessuno, prendere su tutto e andare in una di quelle belle isolette che conosciamo noi, Marchino, al calduccio, prendeva la barchetta e passava il resto della sua vita a pescare e a prendere il caldo e vada via il culo.
15: Capitano, siamo tutti i tuoi figli, mantienici capitano!
8: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
2: Oggi, il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
16: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
17: Corri da Tron!
5: Sony, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
2: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
3: Umbria Jazz.
2: Biglietti e info su umbriajazz.com.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: È il suo

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su piper.it.

0: su Radio 105.
1: Bollette, parliamo di bollette. Un italiano su due non saprebbe leggere quelle di luce e di gas. Boris, non saprebbe leggere. Cazzo, noi andiamo a vedere la cifra e li paghiamo. Spiegaci cosa dovrebbe leggere l'italiano.
2: Non fare come dicevi, cioè non fermarsi alla prima pagina in cui c'è la data di scadenza e il costo da pagare. Bisogna andare oltre, bisogna andare alla seconda, alla terza pagina.
1: Nella seconda pagina poi c'è anche di più.
2: No, non c'è di più, c'è la spiegazione di quello che stai pagando.
1: Ma questo tanto tipo, è quello.
2: Puoi verificare se per esempio il consumo è stimato o effettivo. Quindi se è stimato potrebbe arrivarti un conguaglio in un senso o nell'altro. Effettivo invece stai pagando ciò che devi. Ma di più puoi vedere quanto ti costa la tua compagnia di energia o di gas.
3: A kilowatt, cioè,
2: E quindi puoi valutare, evidentemente, se un amico ti dice che ne paga di meno, se cambiare o meno gestore.
4: Ma voi sapete leggere le bollette della luce e del gas?
1: E le leggete, leggete.
4: Ditecelo.
5: Fateci posto.
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
6: Buongiorno capitano, buongiorno Giurma, sono Davide da Parma. È proprio vero, io di lavoro leggo i contatori per varie società e ci sono un sacco di persone che addirittura chiedono a me tipo di leggere la bolletta perché loro non ci capiscono niente.
7: Ragazzi, mio suocero, che è una persona meticolosa, puntigliosa, tipo Carlo Verdone in Bianco Rosso Verdone, lui guarda su altro consumo e su altro consumo è l'unico che si riesce a capire dove sia più conveniente o meno.
8: Ciao Ciurma, io faccio sempre l'autolettura e in più, dato che ho un ISE basso, perché sono una ragazza che vive da sola, mi sono fatto l'ISE e le bollette le pago molto meno perché c'è la detrazione sociale, quindi la consiglio a tutti.
9: Ma prima era tanto semplice leggere la bolletta della luce, adesso hanno fatto un casino della madre. Ma sarà possibile che io per casa mia non c'ho un'azienda, sono una persona normale, devo prendere un consulente per la corrente? Ma sono proprio fuori di testa, va. Ma fa bene chi va via dall'Italia e chi porta via tutti i soldi, guarda, andate a cagare, guarda.
10: Capitano, io per non saperne leggere e scrivere mi attacco dal vicino, poi lui va da chi vuole.
11: Buongiorno Ciurma, sono Alberto da Besana. Io sono un consulente energetico, lo faccio per un'azienda, un fornitore di Genova, italiano. Sì, c'è molta confusione ora nel mondo degli switch, nel mondo di luce e gas, per la chiusura del mercato di tutela. Ma è talmente semplice, basta solo informarsi.
12: Comunque, alla fine di tutto c'è una sola cosa sicura. Potete fare il contratto che volete, mercato libero, mercato tutelato. Il cliente, il cittadino, la prenderà sempre nel culo. Non cambierà mai questo.
13: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Solo su Radio 105.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Multa di 200 euro per aver usato il viva voce in stazione.
3: In che senso?
2: Ma guarda, non lo so, pensavo fosse uno scherzo, poi ha tirato fuori il taccuino e gli stava dando la multa. Dovrebbe valere anche in Italia sta roba?
4: È una domanda che possiamo porci, perché è accaduto in Francia, Nantes, che una persona facesse una conversazione in viva voce durante il suo tragitto in treno.
2: Normale, certo.
4: Beh, normale dipende, perché secondo alcune normative tu stai disturbando gli altri viaggiatori.
2: Non ci credo.
4: Per cui si è presentato un controllore, il quale non è che gli ha chiesto il biglietto, gli ha chiesto il documento per poter elevare la sanzione amministrativa. David, protagonista di questa storia, credeva stesse scherzando, tant'è che ha risposto anche male, ma immediatamente il controllore ha elargito la sanzione amministrativa.
2: Gli avrà risposto: non ti capisco.
5: Esatto.
4: Anche perché quindi... lui ha continuato a parlare in viva voce, sceso dal treno in stazione, e si è avvicinato un addetto alla sicurezza che gli ha elevato il verbale di 150 euro, poi diventate 200 perché lui non ha pagato immediatamente.
6: Non ha pagato, capisco, cazzo.
3: Ecco.
2: Ecco. Vedi, normale, no. Maleducazione dov'è? Cioè, però le povere, vedi, già si schierano a favore della multa.
3: Ho capito, quindi... ma 200 euro di multa?
5: Ha fatto bene!
7: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Sono assolutamente d'accordo. A noi passeggeri delle conversazioni telefoniche degli altri non interessa nulla, ma vale anche per tutti quelli che ascoltano musica o guardano video in viva voce. La capissero, la capissero. L'ultima volta che sono stato ad Helsinki, su tutti i mezzi pubblici ci sono cartelli che vietano queste cose, vietano anche di mettersi troppo profumo per non dar fastidio agli altri. Ciao!
9: Era ora, a me mi rompono i maroni tutti quelli che usano il viva voce o che guardano i video mentre sei in treno col volume alto. Mettiti le cuffiette, porca miseria, rompi i maroni a tutti!
10: Ma scusate, parlare con il viva voce è come parlare con un'altra persona. L'altra persona in questo caso sostituita da un apparecchio elettronico. Cioè, a questo punto non si può più parlare ad alta voce con le persone, ma me capì.
11: Oltre alla multa, gli dovevo buttare via il cellulare!
12: Ragazzi, ma tutti quei genitori che danno il cellulare ai bambini con i giochini per farli star calmi in treno, in autobus e blim blam blum, quelli non rompono le palle? Dai, va là!
13: Io, per carità, ti scappa una telefonata, la fai dentro al treno, sul pullman, ma ci sono quelli che veramente si mettono a strillare. Non riesci nemmeno a pensare a quello che devi fare tu, perché stai a seguire il ragionamento loro con l'altra persona.

0: mattina in tangenziale a Torino, ne ho beccati subito 4, sarebbero 800 euro nelle casse.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
3: Solo su Radio 105.

0: Esaurito. Solo su Radio 105.
1: Attenzione, arriva dalla Francia, ma potrebbe arrivare anche in Italia, chi lo può dire? L'Assemblea Nazionale abolisce ufficialmente il dovere coniugale. La modifica alla legge per chiarire l'assenza di qualsiasi dovere sessuale tra coniugi. Boris!
2: È un dato di fatto, in realtà il codice civile francese non ha, non ha mai esplicato il fatto che ci fosse un dovere coniugale, ma sempre più sentenze riportavano, nelle cause di separazione, la motivazione non abbiamo rapporti, e quindi il magistrato addebitava la colpa, pur non essendoci nel codice civile, perché lo faceva per diciamo orientamento giurisprudenziale. Alla fine la Francia si adegua, non è previsto nel matrimonio quel tipo di dovere.
3: Quindi il rapporto, il rapporto, perché per dovere coniugale potrebbe essere anche la fedeltà.
2: No, dovere coniugale è inteso come retaggio del passato, quella frase che si diceva.
3: Ok.

0: Capitano, Cristina da Grosseto ci scrive: ma c'era già in tutto il mondo, si chiama mal di testa.
1: Avanti, avanti, ci posto.
2: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
3: Se una persona non ha voglia di adempiere i suoi doveri coniugali, probabilmente i problemi sono più profondi. Semplicemente non si può dare l'addebito per quello.
4: Ragazzi, buongiorno. Ma scusate, ma che gusto c'è a farlo con una persona che sai che lo sta facendo per dovere? Cioè, io piuttosto sto senza. C'è un problema di fondo in questo caso, se già si deve parlare di doveri. Ciao, Stefano da Forlì.
5: Buongiorno capitano, Andrea dalla Svizzera. Se io non mangio a casa, vado a disoneste! Tanto qua ci sono!
6: Mia nonna ha 90 anni e a Natale, quando mio marito le è passato davanti chiedendole scusa per prendere il pane a tavola, l'ha guardato negli occhi e fa: Matteo, a tavola e a letto nessun rispetto, ricordalo sempre.
7: Capitano Ciurma, mio nonno diceva: la figa è come la ciclette, te la metti in casa perché pensi di usarla sempre, invece... Ciao!
8: Marco, Marco, buongiorno. Qui ci ciulano a noi, a casa non puoi ciulare, se lo fai fuori è tradimento e devi pagare gli alimenti e non ci sposiamo più allora, a colazione!
9: Secondo me ha ragione Marrakesh quando nella sua canzone dice: la coppia è un'invenzione dell'uomo. Marina da Treviglio, separata da 10 anni. Ciao.

0: avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
2: Solo su Radio 105. 105. 105.

0: posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: E dalle 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
1: Solo su Radio 105.
3: Ogni quanto dovresti cambiare gli asciugamani da bagno?
4: Beh, il marketing è una buona domanda.
3: Boris,
5: in realtà prima ancora di cambiarle c'è una prassi che tutti gli igienisti consigliano. Cioè, ogni volta che avete utilizzato le asciugamani, in particolare per le mani sporche, andrebbero appesi all'aria. Meglio se al sole, perché il sole, non tutti sanno che ha un alto potere igienizzante.
6: Brucia germi.
5: Detto questo, ogni 3-4 giorni le asciugamani vanno cambiate.
4: Ma indifferentemente asciugamano mano, asciugamano
6: del bidet.
5: Cioè, perché quella delle parti intime andrebbe cambiato ogni 48 ore.
7: Dipende dal colore, perché se c'ho gli asciugamani
3: qui tutti stanno dicendo la propria valutazione, però c'è chi potrebbe darci veramente delle valutazioni definitive.
5: Sì, confermo, è tutto esaurito con noi la professoressa Maria Triassi, che è docente di igiene e medicina preventiva alla Federico II di Napoli. Buongiorno professoressa.
8: Buongiorno Marco, buongiorno Boris. Allora, qui diciamo abbiamo da contemperare due esigenze. Una è quella dell'igiene personale, ma l'altra è anche quella dell'ambiente. Io credo per 2-3 giorni va bene.
5: Quindi anche il lavarsi troppo è sbagliato secondo il ragionamento, giusto professoressa?
8: Assolutamente sì. Nella maniera giusta.
5: La maniera giusta qual è? Una o due docce al giorno?
8: Inverno una e estate due.
3: Meglio una.
5: Inverno una e estate
4: forse, due. Forse, esatto, perché si suda di più. Ma invece professoressa, per quanto riguarda le lenzuola, in molti ce lo stanno chiedendo, ogni quanto andrebbero cambiate?
8: Una volta alla settimana.
9: Okay. Avanti, avanti, c'è posto!
1: Oggi il protagonista sei tu.
10: Professoressa, ma io sono una secchiona allora. Gli asciugamani ogni 2 giorni, le lenzuola una volta a settimana, d'estate anche 2, dipende, le mutande mattina e sera, la doccia 2 al giorno. E che dire, sono perfetta. A colazione!
11: Ma se io l'asciugamano lo uso dopo essermi lavato, quindi io sono pulito, l'asciugamano è pulito, cosa devo lavare che dovrebbe rimanere tutto pulito?
12: Capitano, buongiorno, vuoi sapere la mia? Io non ho nemmeno l'asciugamano, ho l'accappatoio vicino al lavandino, faccio tutto da lì, pulisco la faccia, pulisco le mani e mi asciugo quando mi faccio la doccia. Ciao!
13: Io sono tornata a casa dopo 2 mesi che il mio compagno era da solo, gli asciugamani mi hanno guardato e mi hanno detto: ti prego, digli di lavarsi.
14: Buongiorno ciurma, io oramai ho perso la speranza con mia moglie. Io ogni mattina uso un asciugamano pulito, sistematicamente già il pomeriggio quando torno da lavoro e nelle robe sporche, e ne devo prendere un altro pulito, questo ogni giorno.
15: Io l'accappatoio aspetto che cammina da solo fino alla lavatrice. A colazione!
16: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma. Le lenzuola comunque una volta a settimana mi sembrano eccessive. Si cambiano al termine di ogni stagione, quindi 4 volte. Estate, autunno, primavera e inverno.
17: Adesso vi apro un altro quesito. Domanda: quante volte lavate il pavimento a casa vostra? Io sinceramente tutti i giorni. Ci sono i miei colleghi di lavoro che lavano il pavimento, se va bene, una volta alla settimana. Mi dice: ma come sa fa?
18: Avanti avanti c'è posto.
1: Avanti avanti c'è posto 2.0.
2: Oggi il protagonista sei tu.
1: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
2: Solo su Radio 105.
19: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
0: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
22: Nuovo Toyota Ego Cross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
21: Nuova Toyota Ego Cross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
22: Lo rifacciamo?
23: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
24: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
25: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
26: 105
27: Che storia!
28: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia!

0: Buongiorno amici dalla giurma di Tutto Esaurito, buon sabato, buon weekend. Io sono Ilenia, buongiorno amici e Piripizza.
1: Ma buongiorno, ben ritrovati ragazzi.
2: Ma diamo anche il bel buongiorno al nostro Fabio Riusamerlain.
0: Eccolo.
2: E Max Madia Roma.
0: Diamo un bacio, un abbraccio, buongiorno. Max. Al nostro capitano Marco Galli. Alla nostra Bitti. Assente anche oggi. Secondo me ha un problema.
1: Sì.
0: Da quello
1: chiappe.
0: Che ho capito.
3: Scusa.
0: Vai così proprio dritto. Sì, in quella zona lì.
1: L'amnesia dei glutei, ragazzi. A furia di stare seduta lì nello studio rosa, capito? Poi quando si alza è morto.
3: Ma aspetta, sarà quello, ma faccelo spiegare da chi ne sa, Boris Mantova.
0: Povera Betty.
2: Patatti.
0: Ciao Betty.
3: Ciao, saluta il gluteo.
4: Gli è morto il sedere.
5: Stai seduto tutto il giorno? Bene, devi fare attenzione all'amnesia del gluteo, Boris.
6: È un vero e proprio fenomeno che sta colpendo tantissime persone che magari...
5: Cioè non senti più il sedere?
6: Sì, l'espressione strappa un sorriso, me ne rendo conto, ma il problema
5: no,
6: è serio,
5: certo.
6: Perché a volte ti fa perdere la sensibilità del sedere. C'è gente, per esempio
5: mamma.
6: In ufficio, che non riesce a sedersi e cade dalla sedia perché non avverte la sensazione della sedia sul sedere.
0: Cioè,
6: ci sono degli esercizi che sono stati consigliati, come sollevare la gamba, ruotare la coscia, consentendo una deambulazione diversa, anche se si sembra sbilenchi, camminare con le gambe sbilenche è come se riattivasse la circolazione intorno al gluteo, ridando vitalità al gluteo stesso.
5: Ma succede... Va bene, chiediamoglielo prima,
2: amici.
5: Voi avete il sedere morto, cioè com'è, cos'è la sindrome del gluteo morto?
7: Avanti, c'è posto!
8: Oggi il protagonista sei tu.
9: Ciao Marco, ciao Ciurma. Guardate che è vero, a me succede ogni tanto, siccome lavoro sempre seduto, ogni tanto non ho più sensibilità sul lato B. Ci mette un po' a ritornare, devo alzarmi, devo camminare, non è bello, anche perché poi si diffonde sulla schiena, ti dà fastidio e la cervicale ne risente. Ciao Esauriti, buona giornata.
10: Ciao capitano, io lavoro da più di 10 anni in un ufficio. Devo dire la verità, ogni tanto in effetti dico proprio non mi sento più le chiappe. Si vede che il muscolo allora si addormenta, aiuto!
11: Praticamente per non far addormentare il gluteo bisogna fare il balletto della vita è bella di Cocchi e Renato sostanzialmente. Ciao Davide da Padova.
12: Capitano, a me capita quando sto troppo seduto a gabinetto, mi alzo, poi non riesco più a camminare. Marco Antonio d'Ospedaletti.
13: Capitano, io cammino come il cammello che fa Giovanni coi bulgari.
14: Ha visto? Il signor Mentecatto sta impartendo degli ordini e il cammello esegue.
15: All'Italia, quando c'è stata ora di atterrare, ci ha fatto fare stretching. Cioè le hostess ci dicevano alza il piede, abbassa il piede, tira su una gamba, metti su una gamba. Non so se era per il culo, ma per il resto ha funzionato bene.
16: Buongiorno ragazzi, i glutei vanno allenati con lo squat, Bulgarian squat, slanci dietro, ma anche con una semplice camminata e salita. Osteopata Valerio Moncelli.
17: Tutto esaurito.
18: 105 tutto esaurito. Come non lo conosci?
17: Tutto esaurito.
19: Dai che la vita è bella.
1: Tutti esauriti dal reparto psichiatrico.
18: Ascolta 105 tutto esaurito.
3: Ma va che la mattina vola via se si ascolta tutto esaurito,
4: Ma voi ogni tanto vi grattate la pancia.
2: Era

0: maggio 2026 mi fate fare un augurio speciale alla mia mamma. È il suo compleanno. Auguri mamma.
1: Auguri mami.
2: Auguri mamma di legna.
0: Allora, vogliamo sapere tutto su questa giornata, mancando la nostra Betty, però mi sa che l'agenda salta oggi, ragazzi.
3: Come salta?
0: Ah, non salta?
3: No, non c'è il pizzino.
0: C'è il nostro Bettino?
2: Sì, c'è lui.

0: Ma buongiorno e buon sabato 23 maggio 2026.
1: Posso
0: si
1: dire una
0: festeggio,
1: cosa?
0: Dillo.
1: Salta, meglio che salta.
2: No, e dai.
1: No, è meglio che salti.
3: Effettivamente.
2: Vai avanti, non ti curare di lui, stai andando molto bene, Bettino.
0: San Desiderio, patrono di diversi comuni italiani, tra cui Assago e dei pensionati.
2: Veramente? Auguri.
1: Auguri, pizza.
0: Giornata mondiale delle tartarughe, indetta dal Soccorso per le tartarughe americano e dedicata alla protezione delle tartarughe e dei loro habitat.
2: Che meraviglia, Max ci potrebbe mandare il verso della tartaruga?
4: Sentilo.
1: È questo?
0: Ciao.
3: Che tenerezza.
0: Ma per il tuffo nel passato, purtroppo nel 1992, strage di Capaci, nei pressi di Palermo, dove vengono uccisi il giudice antimafia Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre agenti della scorta Rocco Di Cillo, Antonio Montinaro e Vito Schifani.
3: Ricordiamoli sempre,
0: sempre, sempre. Per questo attentato nel 2022 in Italia si festeggia la giornata nazionale della legalità. Nel 2021 l'Italia torna a vincere dopo 31 anni l'Eurovision Song Contest
2: Per sempre sì.
0: No,
2: era Sal.
0: Con Zitti e Buoni dei Måneskin.
2: Ma certo,
1: che ritornano.
0: Ah, sì?
2: Noi li aspettiamo.
1: Il prossimo anno ritornano alla grande.
0: Per l'angolo musicale facciamo gli auguri a Levante.
2: Auguri Levante.
0: Nel 2016 tra le prime posizioni della classifica dei singoli più venduti in Italia c'è Alessandra Amoroso con Comunque Andare.
2: Bellissima,
0: sì.
3: Comunque Andare. Non la devi cantare, la sentiamo.
0: Ah, no.

0: I segni propizi di oggi sono Gemelli.
1: Max, sei propizio. Oh.
0: Buoni propositi per una giornata ricca e proficua.
2: Hai fatto i soldi, Max?
3: Sì, bravo.
0: E in più la Vergine.
4: Bello.
0: Un'uscita romantica a sorpresa. Il segno nefasto invece è il Toro. Cercate di essere più gentili, perché c'è qualcuno che ha bisogno del vostro sostegno.
1: Mm-mm.
0: Ma andiamo al proverbio. Puoi remare fino a perdere il fiato. Attenzione, ma senza acqua il tempo è sprecato.
2: Se remi per niente, cosa
4: fai?
2: Difficile.
0: Che significa? Che dobbiamo ricordarci di non sprecare energie per le persone che non se la meritano.
1: Ma quanta saggezza!
4: Oh,
1: pizza!
0: E buon segno a tutti.
1: Ma no, quello è dopo, l'oroscopo, che non c'è Betty.
0: Ah, che bello!
2: Là, lo fa il Betty.

0: No, no, no, non toccarlo, quello perché è caduto per terra, ti sconsiglio di mangiarlo.
1: Ma non succede niente.
2: Ma mangia, hai fatto il militare.
1: Massimo, secondo te arriva il battere subito, si attacca.
0: Ma cosa dici, pizza? È tutto sporco lì.
2: Ma sì, fa niente, vai.
1: Mica è umido.
2: Ti fortifica.
0: Ma tu dici?
3: Sì, fa bene, mangia, mangia tutto.
0: Almeno conta fino a 5, no?
4: Trovi in rassegna stampa la regola dei 5 secondi. Io sta roba non la sapevo. Cioè, in parole povere, se un cibo cade a terra entro 5 secondi si può mangiare. La scienza cosa direbbe, Boris?
5: Che l'attacco di fimbri e pili è immediato. Fimbri e pili.
1: I batteri?
4: Che sono per terra.
5: Fimbri e pili in realtà sono delle, chiamiamole, strutture batteriche molto ampie che vengono racchiuse nelle due macro aree fimbrie e pili. Queste fimbrie e questi pili hanno al loro interno varie tipologie di batteri che attaccano più o meno velocemente un qualsiasi oggetto caduto per terra. Ebbene, la storia dei 5 secondi, su cui molti hanno vissuto, magari qualcuno ricorda da piccolo che cadeva un cracker e la nonna diceva prendilo subito così è ancora pulito. Bene, sì, è un falso mito assoluto.
0: Ma ce lo scrivono.
5: Perché la scienza ha analizzato come cambia l'aggressione violenta da parte di fimbri e pili verso il cibo che cade per terra. E la frase "ma come ho appena pulito" è un ulteriore grave falso mito. Perché già nel momento in cui state passando lo straccio, altri batteri più o meno aggressivi si depositano sulle superfici.
4: E sullo straccio. Ma allora non si finisce mai con sti pili.
6: Avanti, avanti, c'è posto.
7: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
8: Capitano Ciurma, buongiorno. Sempre fatto anche io, da quando ero piccolina. Però io sapevo 3 secondi. Se entro 3 secondi lo raccatti, lo puoi mangiare. Me l'hanno sempre detto quando ero piccola. Un bacio alla Chinoppi.
9: Ragazzi, entro i 3 o 5 secondi si mangia tutto, sono tutti anticorpi e tutta salute, così siamo cresciuti noi.
10: Ragazzi, ho visto cadere i ghiaccioli nella sabbia in spiaggia e farli sciacquare nell'acqua del mare e ridarglielo al proprio figlio da mangiare. Ciao!
11: Io sono un medico e quando cade il ciuccio a terra di mia figlia di 2 anni o qualche pezzettino di cibo, lei tranquillamente lo raccoglie e se lo mangia. Ed è sempre stata benissimo, viva gli anticorpi.
12: Guardate ragazzi, per me voi non guardate per bene come sono messe le nostre strade, i nostri marciapiedi, perché tra pisciate, vomitate, scatarrate, cicche, almeno io abito a Bologna, vedi che se ti cade un panino tipo, non so, in via Indipendenza, che sarebbe la strada clou di Bologna, c'è uno schifo tale per terra che io quando siamo fuori per lavoro faccio fatica ad appoggiare la borsa per terra. Per me è meglio che quel panino lo lasci dov'è. Comunque, se voi lo volete mangiare, ve lo lascio mangiare volentieri. Ciao Luca da Bologna.
13: Capitano, buongiorno, ti dico io la mia scienza. Può stare a terra anche un minuto, io mangio tutto. Non ti dico dove mi è caduta la roba e ho sempre mangiato.
14: Capitano, io quando ero bambino in Calabria, mia mamma, se mi cadeva qualcosa, soffiava e diceva fatti il segno della croce. Adesso ho capito perché. A colazione!
15: Alessio da Genova. Ma scusate, ma frutta e verdura? Che voglio dire, d'accordo, levi la terra, la sciacqui, tutto quello che vuoi, ma non penso che riusciamo a sciacquare i batteri, no? La scienza lì non si pronuncia, ci pronunciamo solo per il panino. Ciao.
16: Guaio, siete il meglio che c'è.
17: Ma siete voi la nostra passione.
18: Magari sarò un po' malato, però tutte le mattine mi sono io felice.
17: 105 tutto esaurito, a colazione.

0: Tre play.
1: Ufficio cose smarrite?
2: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
1: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
2: Mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
4: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
11: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Da Carrefour, 96 ore scontate!
13: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
14: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
15: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
16: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: Temperature in aumento. In aumento.
18: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
19: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
18: Seresto allaccia la libertà!
20: Per molti il futuro è solo incertezza.
21: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
22: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
23: È permesso?
22: Prego.
23: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
22: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
23: Gliel'ho consigliato io.
22: No, il manutentore. È anche carino, sa?
23: Pure.
24: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
25: Quando le uova italiane dicono di sì al tonno pinna gialla, nasce l'insalatona tonno e uova dimmi di sì. Praticità e golosità finalmente insieme. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
26: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Potential, grande bella sombra, questa. Ritorna questa volta come 105
1: Selection.
0: Già, è il meglio della nostra programmazione musicale, che non manca mai lunedì, martedì, giovedì, venerdì, sabato.
2: Ma vuol dire?
0: Tutti i giorni sono buoni per un bel 105 Selection.
1: Ma secondo te qual è il giorno migliore della settimana?
2: Lunedì. Per lavorare lunedì è quello più produttivo.
1: Ma no, è giovedì.
3: Secondo voi perché le persone si sentirebbero meglio e più felici in certi giorni della settimana? Guarda che non ha senso. Sì. Perché ci sono...
4: Sì. BMJ Mental Health ha messo insieme un milione di dati per capire l'impatto di ormoni e ritmi circadiani sui giorni della settimana, cioè come noi affrontiamo questa benedetta settimana. È evidente che il weekend sia segno di felicità rispetto ai giorni feriali. Le mattinate positive sono più intense al mattino e diminuiscono durante la giornata, perché al mattino c'è un livello di dopamina, serotonina, cortisolo che diciamo incide notevolmente sull'impatto della giornata. Se anche siete magari non volenterosi di andare al lavoro e incontrare simpatici colleghi che ti stimano e ti danno dimostrazione di affetto quotidiana, hai comunque una forza fisica maggiore rispetto questo almeno secondo allo studio di BMJ Mental Health. Lunedì e venerdì, felicità e soddisfazione di vita più alte, perché se da un lato il lunedì è molto pesante, dall'altro c'è sempre la speranza che sia una settimana un po' diversa.
3: Sì.
4: Al contrario del martedì e mercoledì, dove si avvertono sintomi di ansia particolarmente intensi al mattino.
3: Chiediamoglielo, Piripi, quali sono i giorni dove vi sentite più felici?
1: Amici, avete capito bene, per voi quali sono i giorni più felici della settimana? Ditecelo.
5: Avanti, avanti, ci posto.
6: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
7: Tutti i giorni sono felici finché si aprono gli occhi, ma che qua non si sa mai, oggi ci sei e domani non ci sei più con tutto quello che c'è in giro. A colazione, Roberto Cascina San Tommaso.
8: Capitano, il giorno in cui mi sento più felice è il giorno in cui arriva lo stipendio, qualsiasi giorno sia. Ciao Silvia D'Auristano.
9: Ciao Marchino, so anch'io che gli esperti dicono che il martedì e il mercoledì mattina c'è più ansia. La sera si gioca la Champions e non ti mettono ansia quelle partite lì? A colazione, Ivan da Trento.
10: Per me il giorno migliore è il sabato sera, perché so che il giorno dopo non dovrò svegliarmi presto, che siamo tutti insieme col mio compagno e la nostra bambina Nina, e quindi io sono super super rilassata.
11: A me capitano, come mi garba il venerdì che si affaccia il weekend, altro che il lunedì.
12: Tutti i giorni della settimana vanno bene, basta alzarsi dal letto. Il giovedì è il mio preferito. Ciao ciurma, buongiorno capitano, Nina da Torino.
9: Al di là del fatto che ho sempre pensato che bisogna avere il coraggio, anche se è difficile, di trovare il modo di lavorare e cercarsi un lavoro che ti renda felice, che ti faccia alzare non già stanco e non già con le palle piene di doversi muovere. E poi ho sempre avuto l'idea, sin dalla scuola, che per me lunedì sera eravamo già arrivati a metà settimana e una volta che si chiudeva la giornata del mercoledì stava arrivando il weekend. Questo è un approccio per vivere meglio la settimana. Un abbraccio, vi voglio bene, Giorgio Torino.
13: Capitano, ma quale giorni felici? Qua appena ti alzi la mattina già sei incazzato, il lunedì fino al sabato e pure la domenica. Un saluto a tutti voi da Gianfranco, ciao belli.
14: Ciao esauriti,
15: per una mattina speciale
16: mangio galli,
17: mi smuove tutto l'ormone.
18: 105 tutto esaurito è
19: io muoio
18: fondamentale.
20: Un programma che si chiama Tutto Esaurito. Che cazzo ti aspetti?
21: Scende la notte veloce come una ghigliottina, abbassa il finestrino.

0: esaurito.
1: Replay.
2: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà,
4: solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
5: Fino a 27 km con un litro. 116 cavalli!
6: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
7: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
13: Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte. Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
15: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
16: Radio 105. Proud to be different.

0: amici, è tutto pronto. Non c'è la nostra Bettina, però lascia le sue previsioni, il suo oroscopando nelle mani sapienti del Bettino.
1: Quindi è della Bettina, ma fatto dal Bettino.
2: Però io non spegnerei le luci, lascerei tutto acceso.
1: Perché? Non si sa mai.
2: Non si sa mai col Bettino. Non
0: però
2: sa
0: posso
2: mai
0: accendere un po' di incenso, quello fa atmosfera.
1: Ma l'ha già acceso il Bettino. Ti gira la testa, Elenia.
0: E non è incenso.
3: No, ma andiamo col primo segno che è l'Ariete.
1: Come vado, patatini?
3: Allora vi ricordo solo una cosa. Sì. Metto le mani avanti, vanno
0: che
3: tutti
0: senso
3: bene.
0: Oh, oh, che bello! E allora finalmente che lo facciamo a fare questo oroscopo?
3: Ma perché ci saranno delle sorprese. Il tuo ruolo è di essere chiaro, deciso, pronto ad accettare le tue sfide, caro Ariete.
1: E cosa sarebbe di positivo in tutto ciò? Cioè, mi stai mettendo davanti un quadro meraviglioso.
3: È che sarà facile farti notare da chi vuoi tu, Cicino.
0: Hai capito?
3: Andiamo al toro.
1: Va bene, ma grazie pizza.
3: Che va in
0: ma avevi detto tutti bene.
3: Aspetta un attimo. Non avere fretta, ma sappi che questo è il momento di fare dimostrare la tua volontà e che sia meglio del giorno prima.
0: Mamma mia,
1: è tutto chiaro, è un po' criptico,
0: non ho capito nulla, però forza toro.
3: Grande toro, andiamo ai gemelli.
1: Forza toro, sei salvato.
3: Dal
1: anche
3: nostro
1: te.
3: Max Madi.
4: Ho fiducia in te.
3: Ma certo, amore
1: sei,
3: mio.
1: Sei sicuro, Max.
0: Solo tu, Max.
3: Inizia la tua stagione, caro Max. Il tempo che ti regala energia e calore. E tu lo vivrai al massimo.
4: Wow, lo sapevo, grazie.
1: Ma non prego, ti vorrei mica abbronzare quest'anno, Max. Scusami. Che stagione inizia? Vabbè, andiamo avanti.
3: Ma andiamo al cancro.
0: Il segno della nostra Bitti.
3: Che va malissimo.
0: Ma non è vero, dai.
3: Venere non smette di renderti intimamente romantica. Resta così e poi gestisci ogni cosa.
0: Sì.
3: Ma andiamo al leone.
0: Sì.
3: Che va? Benissimo.
0: Ah, che bello.
3: Davvero una settimana che lascia il segno, Cicina.
0: Sì.
3: Che ti fa sentire forte e importante.
0: Ah.
3: Alla Vergine. La Vergine, chi è la Vergine?
0: La Vergine, tanti amici a casa che ci ascoltano saranno della Vergine.
3: Che va malissimo!
0: Non puoi dirlo così.
3: Il sole ti impone di brillare, di essere sempre senza problemi. Vedi che va bene? Andiamo alla Bilancia, che va così e così.
0: È il segno di Boris.
3: Ah sì, allora va malissimo. Il tempo di dirsi la verità. Di la verità, Boris Mantova. Accettando e ammettendo a volte le vostre colpe.
0: Io non sto capendo niente.
3: No, questa di Boris è capita.
4: Quella si è capita.
3: Diglielo, Max. Ma andiamo allo Scorpione. Che va cicchi, così. Ti piace pensare che gli altri possano fare da soli mentre stai a guardare?
2: Guardone!
3: Invece sei tu che devi fare! Ma andiamo al Sagittario!
1: Che secondo me va gig-

0: Questo
1: qua.
0: Abbastanza jeghe. Il sole ti porta ad amare anche ciò che non conosci. Ah, conosciamoci.
1: Perché?
0: Respirando l'avventura. Che avventura, saggi.
2: Sei il tuo adesso?
0: Che fa?
1: Come va?
0: Devi poter scegliere le mosse e le occasioni giuste. Così da fare...
2: Da fare?
0: Da fare, fare meglio le tue cose, però stai attento alla salute, qua e là,
2: quindi Capricorno così così,
0: ma non va
2: diciamo.
0: Tanto bene, dai.
3: Proprio male,
0: non
3: possiamo andare ai pesci.
0: Ma andiamo all'acquario, una tua leggerezza per inseguire una persona che ti stimola, che ti accenda, ma fallo velocemente.
2: Veloce, veloce.
0: Perché il fiammifero si consuma, cucù.
3: Allora andavano tutti bene.
2: Ma infatti è una strage sto rosto.
1: Ho capito la metà di quello.
0: Ma andiamo ai pesci, che va malissimo.
3: Non lo voglio sentire.
2: Devi accettarlo,
0: cioè,
2: Mitch.
0: Guarda, ci sono tre stellette, tre malissimi.
1: Che senso?
0: Venere parla la tua lingua.
1: Non funziona così.
0: Quella della fantasia, delle emozioni che rendono ogni cosa morbida, gentile e capace.
1: E cosa ci sarebbe di male in tutto ciò?
3: Di male in tutto questo.
0: In effetti vai benissimo. E andiamo al sunto.
1: Le stelle le ha viste lui, ha sbattuto la testa, ragazzi.
0: Io andrei direttamente, buon segno a tutti.
2: Sì,
0: perché
2: ma che
0: non
2: meglio,
0: si sa.
2: Dai. Grazie Bettino.
0: Grazie a voi.
1: Grazie.
2: Vabbè, Betty lunedì c'è, vero?
1: Sì, ma non ti presentare più con queste robe qua, grazie.
0: Comunque quella della bilancia si è capita benissimo.
2: Ok, no.

0: amici, ritorna Big Smile, è l'appuntamento con le vostre barzellette. Stiamo per riascoltare le più belle, le più divertenti della settimana. Alzate il volume.
1: E se hai una barzelletta a disposizione, registrala subito al 342 41 15 105 col WhatsApp.
2: Vocale.
1: La 1, la 2, la 3 o la 4.
3: Big Smile.
4: Buongiorno Ciurma, sono Stefano da Pescara.
0: Ciao, Stefano.
4: E questa è la mia barzelletta. C'è un datore di lavoro che all'interno di un'azienda sta facendo dei colloqui, solo che a questo datore di lavoro gli manca un orecchio e a lui dà molto fastidio che gli venga fatta notare questa cosa. Allora entra il primo. Tu che difetto ho? Riguarda, manca un orecchio. Fuori, vai fuori. E arriva fuori. Entra il secondo. Tu che difetto ho? Lo guardo un po', manca un orecchio. Fuori, vai fuori immediatamente. Un po'. Il terzo, il quarto, il quinto, tutto il mondo comincia a girare la voce. Insomma, entra questo qui. Allora il datore di lavoro gli fa: tu che difetto ho? E lui guarda. A un certo punto fa: porti le lenti al contatto. Bravo, complimenti. Come hai fatto a indovinare? Perché se c'avevi l'altro orecchio portavi gli occhiali.
5: Due. Ciao capitano, sono Anita da Fiorano e questa è la mia barzelletta. La maestra dice ad Anita: Anita, come mai come compagno di banco non c'è più Giulia? Maestra, ma tu staresti vicino a una bambina che copia, puzza e fa le scorreggine? Certo che no, Anita, e nemmeno lei.
0: Ciao Anita.
6: Bravissima.
5: Tre.
7: Buongiorno Ciurma, sono Angelo dal Furtone. Ciao, questa è la mia barzelletta. No, c'è un ragazzo che decide di arruolarsi con i pirati, sale sulla nave e trova il capitano. Dopo un po' che parlano, il ragazzo si rivolge al capitano e gli fa: scusi capitano, se non sono troppo indiscreto, ma ho visto la gamba di legno, come è successo? Era il mio primo giorno da capitano e sono stato attaccato da uno squalo e mi ha morso e mi ha staccato una gamba. Ah, ho capito. E mentre l'uncino alla mano, era il secondo giorno da capitano e uno squalo mi ha attaccato e mi ha staccato la mano. Ah, che brutta esperienza. E mentre la benda sull'occhio, era il terzo giorno da capitano, è passato un uccello e mi ha cagato sull'occhio. Mamma mia, fa il ragazzo, una cacca di uccello tutto questo danno? No, era solo il primo giorno che avevo l'uncino.
5: Quattro.
8: Buongiorno Ciurma, sono Manuela.
0: Ciao, questa Manuela.
8: È la mia barzelletta. Allora, c'è un uomo che va a trovare un amico a casa. Ciao Giuseppe, come va? Come è andata lì alla clinica per la memoria? Bene, tutto a posto. Ah, ma come si chiama sta clinica? C'è presente quel periodo dell'anno, quella festa dove ci sono tutte le luci, tutto rosso e bianco? C'è il Natale? Sì, il Natale, ecco, non mi veniva. C'è presente quella cosa che si prepara, quell'addobbo, col muschio, con tutte le statuine, con la stella cometa? Dice, è del presepe? Sì, bravo, il presepe. E quegli animali che stanno lì dentro la stalla, che scaldano il bambino, dice il bue e l'asinello? Sì, bravo, il bue e l'asinello. E c'era quella signora lì che stava lì vicino al bambino. Ah, Maria, ecco, bravo. Maria, come si chiama qua clinica dove sono stato?
0: Bravi ragazzi,
2: non ha funzionato tanto bene.
0: Allora attenzione amici, finale di Big Smile. Chi avrà vinto proprio la settimana andrà a casa con la nostra pedrita. Max,
9: vado?
0: Vai.
10: Inizializzazione sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati. Attendere, prego. Completato. La barzelletta più bella della settimana è la numero 4.
0: Emanuela!
3: Big Smile.
11: 105. Traffic.
12: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 14 Bologna-Ancona traffico rallentato per lavori tra l'allacciamento A1 Milano-Napoli e lo svincolo di Bologna-Borgo Panigale in direzione di Bologna. Sempre sull'autosole Milano-Bologna segnalata una perdita di carico tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla 9 Lainate-Como-Chiasso traffico congestionato tra Como-Monte Olimpino e la barriera di Como-Grandate in direzione di Lainate. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio Tarvisio, code per traffico tra lo svincolo Tarvisio Nord e la barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione dell'autostrada Torino-Trieste. Infine, lungo la statale 1 via Aurelia, segnalato un veicolo in panne all'incrocio Deiva Marina a 12 Genova Rosignano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
11: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
13: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
17: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
18: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
17: Ma non ho nemmeno l'acqua.
18: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
17: Che forte Cystiset Forte!
18: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
19: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
20: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
21: E quella lassù?
20: È la costellazione del benzinaio.
22: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da €20,900 con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a €1,500 di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a €8,89 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
24: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de' Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
25: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
26: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
27: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
28: Siamo in radio, non si vede nulla.
27: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
29: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
30: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
31: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
32: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
33: 105
34: 105
33: 105 Che storia!
34: Radio 105 compie 50 anni.
33: Che storia!

0: a Radio 105 sono le 8 esatte. Sasakato!
1: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Federica De Boni. A Teheran arrivano i mediatori guidati dal Pakistan. Si tenta l'intesa tra Iran e Stati Uniti per la fine del conflitto. Intanto il presidente Trump ha incontrato i massimi funzionari della sicurezza nazionale statunitense per valutare le possibili vie da seguire nella guerra, tra le ipotesi anche un grande attacco. Il Consiglio dei Ministri vara il nuovo decreto carburanti, proroga del taglio delle accise fino al 6 giugno, resta di 5 centesimi al litro lo sconto per la benzina, mentre quello sul gasolio da 20 passa a 10 centesimi, stanziati ulteriori 200 milioni di euro per l'autotrasporto, portando il totale a 300 milioni, sospeso lo sciopero. 34 anni fa la strage di Capaci, in cui morirono il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della sua scorta. A Palermo le commemorazioni, 170 studenti arrivano in nave, parteciperanno ad un corteo. Al Museo del Presente attesi i ministri Piantedosi, Nordio, Giuli e Abodi. Nel nord della Cina sono 82 le persone morte in seguito ad una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nella provincia dello Shaanxi. Bilancio non definitivo. Al momento dell'incidente si trovavano sottoterra 247 lavoratori. Il presidente Xi chiede una indagine per individuare i responsabili. All'aeroporto di Malpensa oggi l'arrivo delle salme di 4 dei 5 sub italiani morti durante una immersione alle Maldive. Secondo il team finlandese che ha condotto le operazioni di recupero dei corpi, è probabile che dietro alla tragedia ci sia l'errore umano. In quella grotta, facile sollevare la sabbia, avrebbero perso l'orientamento. Lunedì saranno eseguite le autopsie. Calcio si è chiusa con un pareggio 1-1 Fiorentina-Atalanta, prima gara dell'ultima giornata di Serie A. Viola fischiati dal pubblico. Oggi in campo Bologna-Inter alle 18 e Lazio-Pisa alle 20:45. Domani i match che assegneranno gli ultimi posti per l'Europa e la salvezza. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
4: No, no, no, non voglio.
3: Sì, ma la nostra qualità.
4: No, dico, certo.
3: Beh, ma i nostri controlli.
4: No, no,
3: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
4: MV Line.
3: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
5: MV Line,
3: maniaci della qualità.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Tutto esaurito!

0: Buongiorno dalla ciurma, buon sabato,
1: ciao,
0: buon
1: ciao,
0: weekend,
1: no,
0: amici, ma va che bello, ma va che bello, noi ci siamo. Come ogni mattina, presenti, anche il sabato, presenti, inauguriamo il weekend, sì, di Radio 105, vi diamo la sveglia, vi diamo la carica, vi diamo la musica.
2: Che musica, col PBM?
3: Mio.
2: Sì.
3: Anche la musica, ma
0: certo, un po' più decisi, col PBM
4: mio!
5: Di primavera.
2: Di primavera.
0: Everybody. Questa è bella, è questa, grazie Fabio. Sì, non è questa. Mai una gioia, mai. Ah, ma è molto bella anche questa. Vai Alex.
2: Ciao.
3: Qua è con Bennato.
0: E qui è

0: mio, no,
1: mio,
0: no, no,
1: no,
2: no,
1: mio,
2: è mio,
3: mio,
4: no, mio,
0: oh, oh, mio, mio.
5: Mio.
0: Mio.
4: Giustamente molti ci scrivono: siamo diventati una società che si basa sul consumismo.
0: Certo.
4: Dice: mi ricordo quando ero piccolo avevo un paio di scarpe, quando
0: esatto,
4: quelle si rompevano se ne prendeva un altro paio, esatto, se mai. Adesso ogni bambino ha 4-5 paia di
0: si
4: scarpe.
0: Si riparavano soprattutto.
4: Non c'è, non c'è dubbio alcuno, assolutamente così. Allora, attenzione amici, perché ci sono già i primi, non uno, i primi, quasi sono tre mi sembra, protagonisti del PVM mio di oggi. Dove?
6: Andiamo a Taggia, da Fabio, Meli e Dalila.
4: Eccoli.
0: Ciao.
4: Ciao. Pronto,
0: ciao.
4: Famiglia, pronto? Immagino
7: eccoci,
4: siate una famiglia.
7: Certo.
4: Ciao.
7: Sì, siamo in tre.
4: Siete in tre.
7: Ciao.
4: Quindi com'è composta questa famiglia? Tu sei papà Fabio?
7: Il papà sono Fabio, la mamma Melissa e la piccola Dalila,
4: la
7: 3
4: piccola
7: anni,
4: Dalila.
7: Il primo giugno.
4: Amore, ciao Dalilina. Ma ragazzi, state andando da qualche parte? Siete in viaggio?
7: No, siamo tranquillamente a casa.
4: Ah.
0: E ci guardate dalla TV o ci ascoltate dalla radio?
7: Mi guardo dalla TV oggi.
0: Grande.
7: Oggi dalla TV.
4: Fabio, l'hai visto lo spettacolo che ha regalato pizza questa mattina al pubblico, all'audience, con il cappello
7: lo rimetto.
4: Da pescatore?
0: Lo rimette per te e per Daniel.
4: Con la zanzariera integrata. Non so se te l'hai ripersa questa, Fabio.
2: A Taggia è utile questo. Sì.
7: Mi
0: grande.
7: Oh, non mi sento più. Ah, adesso mi sento.
4: Ci senti?
7: Adesso mi vedo. Adesso sì. Sì.
4: Guarda, c'è proprio un fermo immagine su pizza, spettacolare.
7: Sì, sì. Bellissimo.
4: Sono immagini
7: forti. Lo so anch'io quando vado a pescare.
4: Ah, bravo! Lei, già la conosceva.
2: D'arma di Taggia serve.
0: Ma certo. Ma perché quando vai a pescare, scusa, con il retino, così, ti saltano i pesci in faccia?
7: No, ti arrivano tutti gli animaletti che ci sono nel fiume.
6: Fabio, Fabio, sono dei bambini, lasciali stare, va, te ne sanno.
4: Dicevo, Fabio,
7: io
4: siccome...
7: mi ricordo di te e Elenia a Gardaland.
4: Ah!
7: Che abbiamo una bella foto insieme.
4: Che bello, con prezzemolo, io te, pizza e prezzemolo.
6: Patatino.
4: Che meraviglia. Ma anche noi ci ricordiamo.
7: Poi quando c'era Audirone a colazione.
4: Sì.
6: Vedi?
4: Che bello.
6: Grande.
4: E allora, Fabio, dicevo, ricordiamo anche a te, alla tutta la tua famiglia, se vuoi venire a celebrare proprio i 50 anni di Radio 105, vi aspettiamo a Ferrara, 19 giugno.
7: Sarebbe bello.
4: Dai, fateci.
2: Dai, prendi la macchinina e vieni.
0: Organizzati.
4: Fateci un benzero. Fabio, ce l'avete un bel numero fortunato di famiglia?
7: Ah, abbiamo l'uno compleanno di mia figlia.
4: Perfetto. E allora, per la tua Dalilina, hai scelto una canzone per lei?
7: Vediamo se ve lo dice, ci proviamo.
4: Dai.
7: Mi dici, mi chiedi a Elenia cosa vuoi ascoltare?
4: Ciao Dalila.
0: Ciao.
4: Ciao.
0: La canzone.
2: Che canzone vuoi, Dalila?
0: Il titolo.
4: Dalila.
2: L'autore.
4: La vuoi
7: Ride e scappa.
4: Amore, mandale un bacio enorme da tutti noi. Chi l'annuncia? L'annunci tu, papà?
8: Cosa
4: sentiamo?
2: C'è la nonna anche per
7: ride. Ride. I zombie. Zombie dei cranberry.
4: Zombie. Vabbè, degli ottimi gusti,
6: Ah,
4: e tu, Dalila. Ciao, Meli.
2: Ciao,
4: Fabio.
0: Perfetta per la bimba.
2: No, perfetta per quello che dicevamo prima.
0: Mi immaginavo il pulcino Pio, io. Zombie dei cranberry.
4: Sono cambiati i gusti musicali,
0: ma sono cambiati anche i bimbi, sono cambiati.

PM mio, Claudio da Sutri, Perfect, la versione con Andrea Bocelli, e dedicarla a mia moglie Katia. I found

0: brava.
1: BBM mio,
0: siamo le BBM mio amici, le stiamo suonando tutte. Brava. Voi ci mandate le vostre richieste musicali, noi vi richiamiamo. Sì. Max Maddi vi richiama,
2: certo,
3: diciamolo, perché è giusto che se ti chiama, cioè, sono Max Maddi,
0: amore, non parla così. E poi venite in onda con noi. Max, sei andato un po' lontano questa volta.
2: Come mai? Capita, da dove arrivano
0: ma certo, ma noi siamo molto felici di accoglierla.
3: Dove andiamo, scusa?
0: Signore e signori, dalla Scozia. Dalla Scozia, Rosanna.
4: Buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao Rosanna. Ma benvenuta, ti sentiamo benissimo.
5: Tutto bene?
0: Però molto bene.
2: Sì, tutto bene.
3: Ci senti qua dietro l'angolo?
5: Mi senti?
2: Sì,
3: sì,
5: mi sentite benissimo.
0: Benissimo.
5: Faccio il cane che mi sta saltando addosso.
0: Oh, mamma. Come un cane che ti salta addosso? Ma è il tuo cane?
5: C'ho un cagnolino, un mini pincia, bellini che sono quei cani.
0: Sì.
5: Saltano dappertutto, saltano.
0: Saltano ovunque. Dove sei? In un allevamento?
4: Sei in Scozia?
5: Io sono a casa mia in soggiorno.
0: Ah, ok, sono tuoi i pincerini.
5: Sai che i cani sentono quando si è eccitata, quando si è nervosa, quando c'è un cambiamento. Secondo me l'ha percepito, perché non è facile andare con voi in onda e sentirsi tranquille.
0: Addirittura.
5: C'è sempre un'emozione.
0: Amore,
5: anche se,
0: ma che bello.
5: Anche se.
4: Ti abbracciamo fortissimo. Sei in Scozia fortissimo. Dove? A casa in questo momento? Non in ufficio,
2: in
4: no?
2: Soggiorno.
4: Ma in che paese della Scozia?
5: No, sono a casa e sto preparando mia figlia per andare a scuola, e qua iniziano chiaramente alle 9 e siamo un'ora indietro.
0: Ah, sì, certo, è certo.
3: E mezzo.
0: Rossa, ma tu è da tanto che sei in Scozia, che
5: io
0: ti sei immagino trasferita?
5: Sono 24 anni, sono 24 anni e penso di stare qua ormai anche in futuro.
0: Forever.
5: Non penso di tornare.
3: Posso fare una domanda?
0: Ne abbiamo tantissime, Rossa.
3: Tuo marito va in giro col Kilt ogni tanto?
2: Ma no,
0: ma che pirla.
5: Mio marito va in giro con Kilt, ci siamo sposati con i Kilt,
4: lo usano anche le
5: infatti
4: donne.
5: Il mio matrimonio sono più scozzesi che non italiani.
3: Con le cornamuse, il kilt.
5: Sì, allora, io mi sono trovata in Sardegna, però siccome non potevo portare la cornamusa, ho cercato un signore che gentilmente, pagando logicamente, mi ha suonato la cornamusa.
2: Ma
5: la cornamusa, quella italiana, come si chiama?
4: Fantastico.
5: Sì, quella lì.
4: Esatto.
5: Perché io non lo so, se volete vedere, sono anche, mi sembra, l'avevo anche pubblicato online, ora la sposa accompagnata.
0: Fantastico. Perché
5: video.
0: Rosanna, quindi lui è scozzese. Il tuo compagno
5: di quelle generazioni, proprio rosso, con i capelli, insomma, jeans,
0: proprio tipico.
5: Ok, sì, anche quando beve scozzese,
3: solo Guinness. Infatti.
0: Rosanna, e dove è sbocciato l'amore? In Sardegna o in Scozia? Dove vi siete conosciuti?
5: Chiaramente all'università, come tutte le statistiche, ma io proprio penso che non è scoperto. Cattato l'amore subito, è stato un amore
0: che
5: maturo.
0: È cresciuto nel tempo, eravate
5: prima
0: amici.
5: Sì, è cresciuto, ma dopo che era poi l'uomo che aveva sposato.
3: Poi l'ha visto in kilt e ha detto che meraviglia, lui è l'uomo della
5: mia
3: vita.
4: Vabbè, ma queste sono le cose, capito, dai.
3: Quindi meno università in kilt.
4: È come chiedergli se beve whisky, capito, alla sera.
5: Allora, lo beveva, però io glielo ho proibito. E l'ho proibito perché certe volte il whisky dà troppo alla testa. E allora, sai, quando la birra la puoi anche tenere, ma il whisky può cambiare la persona. Gli l'ho proprio vietato, o me o il whisky.
0: Tu dici, Rosanna, o filo ferru, mirto o niente.
5: Guarda, lui va fatto per il mirto, ti dico solo quello. Con la mia Sardegna, il mirto anche a colazione sarà possibile.
0: Senti, Rosanna, sei famosa,
2: Sì.
0: Saluti da Manuela, arriva adesso un messaggio,
5: sì,
0: la mia amica Rosanna Sarda di Uras ci scrive.
5: Sì, perché la Manuela che ascolta sempre. Non la chiamate mai però la Manuela, dovete chiamarla qualche giorno.
3: Ma
5: perché lei
3: sa,
5: sicuramente lei è più ascoltatrice di me. Perché è una più vecchia.
0: Le mandiamo un bacio. Comunque sappi che è pizza che non vuole, che spesso si oppone.
5: Anche Simone. Senti, comunque non vorrei trattenere troppo. Io questa canzone la dedico, perché poi devo anche il titolo, a tutti i bambini del mondo, ai miei figli, e vorrei che tutti i genitori, tutti gli adulti guardassero i bambini con gli occhi gli occhi che hanno i bambini, perché sono il nostro futuro e bisogna credere in loro.
0: Credere in loro.
5: Di bambini che domani si alzano e non hanno più il papà o la mamma perché delle cattive attrazioni li hanno portati via. Solo quello.
0: Brava,
5: è una canzone, secondo me, che tutti dovrebbero ascoltare e pensare veramente. Non lo so, io con i miei figli sono così fiera di loro, non però c'è. Quando penso ai bambini che soffrono, non lo so, mi sento il cuore. Questa canzone è per loro.
0: Rosanna, è un messaggio bellissimo, potente nella sua semplicità. Rosanna. Sottoscriviamo tutto, ci uniamo anche noi, vanno protetti, vanno tutelati. Senti, Rosa, dacci il tuo numero fortunato.
5: Io il 17.
0: 17. Compleanno del nostro capitano. Rosanna, ti abbracciamo fortissimo, grazie per essere con noi, per ascoltarci anche dalla Scozia.
5: Sempre.
3: Saluta l'uomo col kilt lì.
0: Esatto, tutta la tua bella famiglia. Ti vogliamo bene, Rosanna, l'annunci tu la canzone.
5: Ciao.
0: Facciamo noi allora, ciao. Beh, ma insomma.
2: Non c'è bisogno.
3: Si presenta da solo.
2: Robert Ma.
3: Secondo me con la cornamusa questa viene bene.
4: Ciumbia. O con la zampogna come in Sardegna.
3: Zampogna.

0: Replay!
1: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa. Facile, flessibile e senza stress. Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza. Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine, anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è a misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
4: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
5: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
6: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it. Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
3: Veramente? Chissà tra

0: e musica. Successivamente inizia tipo Mongiardo, no? Con vari suoni, le campane della chiesa, il clacson dei camion. Se anche queste non danno l'effetto, perché ci sono i sensori sul materasso, allora lui prende e ti scaraventa giù tipo catapulta
1: sull'armadio.
2: Aiuto.
3: Ma dai, perché è una violenza
4: che bello,
3: inutile,
4: dai. Ma è una figata.
1: Beh, devi essere single però, no? Perché se sei in coppia.
0: No, no, è diviso anche a metà.
4: È diviso, è diviso.
3: Perché tua moglie non si sveglia quando ti scaraventa contro il soffitto, no?
5: Avanti, avanti, c'è posto.
6: Oggi il protagonista sei tu. Sei tu.
7: Ciao 105, siamo Sara e Diego da Mensa Metallica di Ravenna. E nostra mamma ci minaccia ogni mattina per farci alzare dal letto, ma noi non ci alziamo comunque.
8: Io già mi sveglio che sono rovescia come un culo. Con una cosa del genere mi alzerei con un sistema nervoso. Ah, ucciderei qualcuno, il primo che vedo muore.
9: Capitano, io ho il gatto che alle 6:30 porta la pallina col campanellino sulle scale e la fa cadere tutte le mattine. Non mi serve la sveglia.
10: Capitano, giurma, pensa chi è che ha il letto a castello. Ti sobbalza, boom, e sbatti in mezzo di sopra, ancora c'è.
11: Capitano, io la mattina metto tante sveglie, ogni volta che suono una sveglia guardo il telefono e dico: dammi un'altra possibilità, dammi un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità, dagli un'altra possibilità.
10: Buongiorno capitano, ma voi perché siete dei barboni? Io ho il maggiordomo che mi sveglia e mi prepara il caffè.
12: Io mi ricordo una puntata di Portobello anni fa, quando ero piccolo, che un inventore, che era il tema della trasmissione, portare le invenzioni, le cose innovative per l'epoca, portò un letto che alla sveglia si ribaltava. Di che stiamo a parlare? Ciao Paolo Davasto.
13: Ciao Marco, quel sistema lo usano con le galline ovaiole allevate a terra. In pratica ci sono degli allevamenti di galline a terra, però hanno dei nidi dove andare a fare l'uovo. Naturalmente la gallina va nel nido, si mette comoda, fa l'uovo, ma non scende dal nido. E c'è un sistema a pedane a tempo che ribalta il nido e butta la gallina fuori per dare spazio alle altre galline.
14: Buongiorno mondo!
15: Se ridere è la cosa più bella che c'è.
16: Rido lacrime, basta.
15: 105 tutto esaurito, è ciò che fa per te.
17: Fantastico, veramente stupendo.

0: siamo arrivati in fondo.
1: Veramente?
2: Già.
0: Però noi aspettiamo tutti gli esauriti della provincia di Cuneo. Dove? Quando?
2: A Bagnolio Piemonte. Stiamo partendo, stiamo arrivando io e Elenia. Quindi questa sera alle 22.30 aspettateci, ci divertiremo. Un sacco di musica, un sacco di gadget. Amici di Bagnolo Piemonte, venite, accorrete.
1: Se non avete voglia di andare a Bagnolo Piemonte perché è lontano, per la provincia di Milano,
0: sì,
1: venite a Brugherio, perché io sono lì. Vi aspetto a Festa del Nord. Ci sono io, ci sono gadget,
3: premi e cotillons.
1: Bravo.
0: Sì, pizza. Tu dove dai l'appuntamento? Dove?
3: Io oggi pomeriggio verso le 15 al supermercato. Vi aspetto con tutti i carrelli. Dai,
1: ti fanno la spesa gratis.
2: Sei il numero uno.
0: C'è qualche cantiere? No, forse sabato no.
3: No, ma uno è aperto.
0: Va bene, amici, noi torniamo lunedì precisi, Bunduali, una nuova settimana con tutto esaurito, anzi prima dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto, e poi alle 7 sarà ancora
4: tutto esaurito.
0: Buon weekend a tutti voi, state lì, arrivano gli amici di Tutto Bene a 105, grazie, ciao.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 12 Roma Civitavecchia code per un incidente tra Cervetrilla Dispoli e Torrimpietra in direzione di Roma; sulla 4 Brescia Padova code per lavori tra Desenzano e Sirmione in direzione di Padova; sulla 1 Firenze Roma traffico rallentato per un veicolo in panne tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione di Roma; sulla A26 Genova Gravellona Toce segnalati cantieri tra l'allacciamento A21 Torino Brescia e lo svincolo di Casale Monferrato Sud in direzione di Gravellona Toce; sulla A23 Palmanova Tarvisio traffico rallentato tra Udine Sud tangenziale e l'allacciamento con l'A4; anche sulla A22 Brennero Modena code per traffico tra Carpi e l'allacciamento con l'A1 in direzione di Modena; infine sulla statale 33 della Sempione code per lavori all'incrocio Castelletto Ticino verso la rotatoria Milano Cascina Merlata Fiera via Gallarate. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
7: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
8: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
7: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
8: Grazie, mi sento già più carico.
7: Info su toyota.it.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Mongi Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm. Tutto bene. Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, Penny è una favola.
15: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
14: Basta un penny.
16: 105.
17: 105.
16: 105. Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni.
19: Che storia.

0: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid. Fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
1: Nuova Toyota EcoCross. Full Hybrid. Full Fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
0: Lo rifacciamo?
2: Ci siamo pronti, buon sabato, buongiorno.
3: Aspetta, ci siamo e pronti, aspetta un attimo a dirlo perché...
2: Vabbè, sono frasi che si dicono, dai.
4: Ma allora, sono caffettino. le 9 in punto.
2: Caffettino, TGCom, poi arriviamo con tutto bene a 105.
3: Ah, okay,
2: vai,
3: okay.
2: Vai, vai.
5: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Federica De Boni. Nuovo decreto carburante, via libera dal Consiglio dei Ministri che ha prorogato il taglio temporaneo delle accise su benzina e gasolio fino al 6 giugno, con le riduzioni di circa 5 centesimi al litro per la verde e 10 al litro per il diesel. Concessi 300 milioni di crediti d'imposta agli autotrasportatori che sospendono lo sciopero programmato per la prossima settimana. La Premier Meloni scrive sui social misure concrete per famiglie e imprese. Vacilla l'intesa tra Stati Uniti e Iran. L'amministrazione Trump si sta preparando ad una nuova serie di attacchi, secondo i media locali. I preparativi sono in corso anche se il presidente americano non ha ancora preso una decisione definitiva. A Teheran intanto sono giunte le delegazioni guidate dal Pakistan per tentare un accordo in extremis. Visita lampo di Papa Leone ad Acerra, nella Terra dei Fuochi, primo pontefice nella città cuore di un territorio ferito per abbracciare la popolazione. L'arrivo del Santo Padre in questi minuti, ad accoglierlo il vescovo di Donna, il sottosegretario Mantovano, il presidente della campagna Fico e le altre autorità. Ricordare Giovanni Falcone e riaffermare la forza contro le mafie, così il ministro dell'interno Piantedosi a Palermo per il 34esimo anniversario della strage di Capaci in cui morirono il magistrato, la moglie Francesca Morvillo e 3 agenti della scorta. Al museo del presente anche Nordio, Giuli e Abodi, in corteo 170 giovani giunti in nave. Oltre 82 morti a seguito di una esplosione di gas nella miniera di carbone nella contea di Qinghuan, nel nord della Cina. Ci sono dei dispersi, almeno 9 secondo le ultime informazioni. I responsabili dell'azienda coinvolta sono stati posti in stato di fermo. Calcio, si chiude il campionato di Serie A. Nell'anticipo del venerdì Fiorentina-Atalanta è terminata 1-1. Oggi Bologna-Inter e Lazio-Pisa. Domani gli ultimi verdetti per la Champions e la salvezza. Formula 1 è della Mercedes di Russell, la pole sprint del Gran Premio del Canada. A 68 millesimi il suo compagno Antonelli. Poi le McLaren, Ferrari in terza fila. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No,
7: eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line!
7: Maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com. Make up.

0: buongiorno e buon sabato.
1: E allora siamo tornati, buongiorno, buon sabato 23 maggio.
0: Buongiorno, buongiorno Dario Micolani, buongiorno Edoardo Mecca.
2: Buongiorno Linda Pani, buongiorno Dario Micolausi in arte, ma solo in arte Dario Micolani. Ma soprattutto buongiorno a Davidino.
3: Ma buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Come state? Tutto ok?
3: Bene, bene, bene.
1: Tutto bene, davvero?
0: Tutto bene a 105 non solo?
1: Voi? In giro per l'Italia, no? Dico in generale ai nostri ascoltatori, prendiamoci subito cura di loro.
0: Allora, il personometro, lo strumento,
1: alto.
0: Lo strumento che misura quante persone ci sono in giro mentre vengo in radio il sabato e la domenica mattina, oggi era con la lancetta bella in su.
2: Allora, sto notando una Linda Pani abbronzata, significa che questa settimana non ha lavorato.
1: Non ha fatto un
2: non ha fatto niente.
0: Non è vero, a parte che me lo meriterei, punto primo. Punto secondo, sono riuscita a prendere un po' di sole.
1: Pensavo avessi messo il fondotinta su tutto il corpo.
0: No, costa troppi soldi il fondotinta. In questi tempi non si può fare.
4: Sei bella, sai.
1: Olè.
0: Grazie bambolini.
1: Va bene, facciamo i saluti istituzionali, se no Linda non riesce ad andare avanti.
0: Esatto, se no sento che mi manca un pezzo. Quindi salutiamo la Vale in redazione, che è tornata. Quindi grande Vale, ti abbracciamo fortissimo.
1: Vale.
0: Vedo che al centralino c'è Claudia, quindi salutiamo il nostro centralino che oggi sarà interpellato perché ci saranno tante telefoniche, c'è il gioco, c'è l'interazione e Dario Micolani è felice. Dario Micolani.
5: Ma l'hai detto come in borghese?
2: Benissimo.
0: Felice.
2: Sì. Benissimo, sì. Allora, diamo ufficialmente il via a questa puntata con il buongiornissimo caffè. Quella frase che i boomer sono soliti dirsi per augurarsi una buona giornata.
0: Bene.
1: Vabbè, dai, sorvoliamo sul fatto che tu e Davidino avete fatto una cena dove
2: ha fatto una grandissima cena.
1: Yader Fabri meglio che non sa.
2: Ma in realtà sì, non è vero, cioè
3: ma sarà una delle tante.
2: Molto molto yaderiana.
0: C'era
2: invece
0: la ricotta, c'era la proteina.
2: C'era
3: tutto.
0: Ma vabbè,
3: tutto.
0: Allora si vola.
3: Tutto.
0: Si vola.
1: C'era tutto, è quello il problema. Prego.
0: La vita è una.
3: Brava.
2: Non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni.
1: Vero?
2: Chi l'ha scritta?
0: Bella.
3: Secondo me Claudia Porta, visto che domani sarà il suo compleanno.
2: Claudia
0: Porta.
2: Attenzione.
1: Posso legarmi con un'altra citazione
2: sì,
1: che amo, un po' simile
2: sì,
1: a questa?
2: Sì.
1: La vita è come una commedia, non importa quanto dura, ma come è recitata.
2: Esatto. E chi l'ha scritta quella?
1: Non lo so.
2: Ah. Magari lo stesso.
1: Mi
2: magari
1: è sempre piaciuta come frase.
0: Secondo me, allora, a proposito di durate, forse l'ha scritto Mr. Asgan Viagras.
2: Asgan Viagras?
1: Cosa sto sentendo?
0: L'inventore del Viagra.
1: Dicelo tu, va, veloce.
2: Hai detto l'inventore del Viagra?
0: Ci sono andata vicina.
2: Ci sei andata vicinissima. Non è l'inventore del Viagra, ma Abraham Lincoln, il primo
1: certo,
2: presidente degli Stati Uniti. Allora, non sono gli anni che contano nella vita, è la vita che metti in quegli anni.
1: Qui abbiamo musica nuova, ragazzi.
0: Uela!
1: Fino a mezzogiorno insieme. Tutto
0: Vai.
1: Bene a 105.
0: Colita, vamos.

0: come se la balla Linda Pani sul 66, questa nuova hit di Samurai J.
1: Beh, bisogna prepararsi all'estate, Flamenco Paranoia sarà nuova hit, chiaramente da muovere la colita. Tutto il tempo!
0: E siamo pronti per i villaggi turistici di tutta Italia, eh?
2: L'importante è muovere la colita e non averla. Allora, andiamo con l'almanacco del giorno.
1: L'hai capita dopo?
0: No, l'ho capita subito. Il problema è proprio vedere quando lui deve leggere delle cose, dei rituali. Gliene frega niente di cavalcare.
1: No, non gliene frega niente del resto.
0: Delle robe.
1: Deve andare dritto.
3: Oh, sì. Finalmente inizia il mio programma preferito. Tutto bene a tennis 105.
2: No, tutto bene a 105. Non al tennis, non c'è sempre il tennis, Sinner. Allora.
0: È fissato anche lui.
2: Esatto. E beh, giustamente è il più forte, quindi deve.
1: Posso dire, invece? Non ci somiglia per niente.
2: Zero. Però vabbè, magari sai, è la telefonica. Allora, 23 maggio, mi sono accorto solo.
0: 23 maggio, cosa?
2: Mi sono accorto solo ora che domani, in Inghilterra è il 24 maggio. Allora, il 23 maggio è il 143esimo giorno del calendario gregoriano. Chi è nato oggi è tenace e coraggioso, con una forte capacità di affrontare le difficoltà
0: con
2: determinazione.
1: Però posso dire, ogni volta, ogni giorno hanno tutte le stesse caratteristiche. A me sembra tutto truccato.
0: Sono quindi come le frasi che trovi nel biscotto lì al sushi alla cassa.
2: Allora, a Roma il sole sorge alle 4:43 e tramonta alle 19:30. A Milano il sole sorge alle 15:04 e tramonta alle 16:32. No. Allora, santo del giorno, San Desiderio da Genova.
1: Davvero?
2: Che, beh, l'ha voluto così tanto. Allora, servo di Dio Girolamo Savonarola, San Giovanni Battista De Rossi, San Doroteo, San Guiberto di Gemblù. San Guiberto di Gemblù. Sante Efebo, Santo Onorato di Subiaco, Sant'Eutizio di Norcia, che era c'era Santo Caio e Sempronio, c'era anche Eutizio. Allora, proverbio del giorno.
1: Aspetta, diciamo, perché la gente dirà: ma che me ne frega dei santi del giorno?
2: Che sono quelli?
1: Sono quelli che vi serve da tirare giù oggi nel caso in cui sbattiate il mignolino sul comodino.
2: Esatto, esattamente. Il proverbio del giorno è: maggio fresco e bagnato, giova la vigna e il prato. Non è vero, sono quelle cose che dicevano i nonni.
1: Vabbè, ho capito, però.
2: Allora, fatti salienti di quest'oggi, il Milan nel 2007 vince la Champions League.
0: Vedi?
2: Vedi? Contro il Liverpool.
0: Contro il Liverpool, me lo ricordo, certo.
2: Compleanni di oggi, tanti auguri a Andrea De Logu,
1: grazie.
2: Levante,
1: bello.
2: Massimo Ceccherini, Rubens Barrichello.
1: Auguri a tutti, aspetta. Oggi compleanno anche Camilla, esatto, 18 anni, da mamma Anna, sister Coq e papà Fabio di Andorra, grande ragazzi.
0: Esatto, voi dovete prendere questa buona abitudine alle 9 e iniziare a scriverci tutti i vostri auguri, quello che festeggiate, quello che fate, e così quando arriva l'alma Mecca,
1: esatto,
0: lo leggiamo e diventa molto più interessante di quello che dice Edo.
2: Oroscopo! I segni sfortunati del giorno, Leone.
1: Ecco.
2: Linda.
1: Ma dai, ma
2: profonda revisione interiore, insofferenza e agitazione. Sarebbe utile.
0: Beh, un po' è vero, no?
1: È vero.
2: Sarebbe utile praticare dell'attività fisica rilassante.
1: E
2: qua l'oroscopo non dice.
1: Ieri ho scoppato tutto il giorno.
2: Vabbè,
1: cioè, adesso. Ma nel senso che ho pulito casa
2: allora,
1: tutto il tempo.
4: Ho
1: pulito tutto il giorno, 5 ore per pulire.
2: Sfortunato, Davidino, ci dispiace,
1: no.
2: L'acquario.
0: Vabbè, andate a casa, ragazzi. Bisogna
2: recuperare l'entusiasmo originale superando il possibile scoraggiamento che una nuova avventura possa portare con sé.
4: Wow.
2: Troppissime responsabilità.
1: Scoraggiamento.
2: Per favore. Allora, Gemelli, segno fortunato, l'energia è vincente e combattiva. Diamo fondo a tutta la determinazione, Gemelli.
5: Abbracciamoci forte, Gemelli.
2: Scorpione è un altro segno fortunato. Sentiamo che l'universo vi supporta, è arrivato il tempo di accogliere cambiamenti positivi inattesi. E la fiducia.
0: E attenzione, a proposito di belle notizie. Qualcuno ci scrive: abbiamo scoperto di aspettare un maschietto. Jacopo avrà un fratellino, Davide e Cristina.
2: Auguri! Davide e Cristina!

0: Madonna and Sabrina Carpenter.
1: Sì.
2: Wow.
1: E ho saputo ha finito una casa proprio l'altro giorno di costruire Sabrina Carpenter.
2: Sì, basta. Questa c'ha già nelle carte, nelle fish che ogni tanto butti fuori.
3: È il suo asso nella manica, ce l'ha sempre lì questa carta che è pronto a, a giocarsela ogni volta che passa il disco di Sabrina Carpenter. Allora,
2: attenzione,
3: Davidino si scompiscia e mi rende la vita difficilissima. Allora io non lo posso guardare quando devo parlare, perché ragazzi è arrivato quel momento.
1: Sì,
2: non ho capito questa cosa, voglio soffermarmi su questo.
3: Allora,
2: perché l'ho vista un po' infiammata, un po' col
3: sì, allora, quando Davidino ride, io faccio fatica, dato che ho la risata molto facile, faccio fatica a rimanere seria. E siccome adesso è arrivato quel momento, ovvero quello di interpellare i nostri radioascoltatori,
1: sì,
3: e devo lanciare l'interazione, se io devo lanciare l'interazione, ma dritto davanti a me c'è Davidino che ride,
2: okay,
3: faccio fatica a
2: pensavo lo soffrissi, capito? Proprio
3: cioè,
2: a
3: io
2: livello...
3: lo soffro sempre, Davidino.
4: Buongiorno.
3: Io Davidino lo soffro sempre.
2: Che chiamiamo lì dietro? Che buongiorno, che è pronto
3: buongiorno
2: a entrare. Prego.
3: Allora, adesso noi ci fermeremo per una piccola pausa. Voi intanto approfittate al 342 41 15 105 a dirci se c'è una differenza tra la colazione che fate quando siete in vacanza e la colazione che fate a casa, perché è uscito un articolo che dopo snoccioleremo. Ed effettivamente,
2: quanto ti piace dire snoccioleremo,
3: snoccioleremo
1: a proposito di colazione?
3: Esatto. E quindi per me è interessante, perché secondo me la gran parte delle persone, quindi ragazzi voi che state dall'altra parte della radio, confermate oppure smentite questa cosa, effettivamente quando siamo in vacanza ci sfondiamo a colazione. Io normalmente, Yader Fabri, perdonami, spero tu non stia ascoltando.
1: Beh, vabbè,
3: due biscotti
2: normalmente.
3: Sì, normalmente due.
2: Forse
3: forse se ci arrivo, due biscotti. Ed effettivamente una delle cose più belle secondo me è fare la colazione abbondante. Io che amo la colazione salata, cioè proprio
2: cosa, scusa per curiosità, piccolo spoiler, cosa direbbe questo articolo?
3: Cioè, allora, no,
2: illuminaci.
3: No, cioè,
2: ah, non si può,
3: vabbè, non si può, vabbè, perché così li teniamo incollati.
1: Beh, però dai, mi sembra però ovvio che in vacanza uno mangi diversamente,
2: soprattutto
1: cioè,
2: trovi tutto allestito.
1: Esatto. soprattutto nei buffet, dai.
3: Capito, cioè secondo me nel buffet non esiste ceto sociale, non esiste, cioè si appiattisce ogni differenza umana e perdiamo tutti la dignità di fronte a un buffet.
1: Sì.
2: E allora siete curiosi di sapere dove ci porterà con questo articolo Linda Pani? Beh, arrivate al 342 41 15 105, soprattutto state qua.
3: Esatto, il caffettino, vi portiamo fino al caffettino, vi portiamo fino a mezzogiorno, quindi state qua.
2: Tutto a posto.
1: No, ragazzi, non è niente a posto.
3: Ma che bisogno di una vacanza?
5: Anche sì, di una piccola pausa.
3: Dai, sì, andiamo.
2: Ma forse

0: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagno schiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
6: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente!
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto. Come se il killer fosse scappato, tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: La scelta giusta è il futuro.
14: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
13: La scelta giusta è l'attenzione.
14: I polli allevati senza uso di antibiotici.
13: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta.
15: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
17: Poltrone e sofà,
18: solo divani di qualità.
16: Verificare condizioni in negozio.
19: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
20: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: È il disco perfetto per quelli che sono in macchina, per quelli che stanno andando a farsi una bella gita nel weekend. È il disco che è evidenziato di colore giallo. Questa è Radio 105, il nostro disco 105 Selection, firmato da Sombre. Potential.
1: Ho detto tutto.
2: Però scusa,
0: il mio l'ho fatto.
2: Il colore giallo, che colore è?
3: Allora, il colore di Radio 105, voi pensate al logo di Radio 105, è questo giallo molto acceso, ok? Che mette un sacco di allegria. Quindi non è giallo, è giallo. Giallo. Perché il giallo lo senti che c'è una micetta in più.
2: Esatto.
3: C'è
2: allora, più. Ed è anche, lo ricordo, color bombetta.
0: Visto che qua continuano a creare strumenti, cose, aggiornamenti, io voglio creare lo strumento che conta i secondi che perdiamo in cagate.
3: Ah, pensavo il numero di strumenti.
2: Chi è?
3: Però
2: chi è?
3: C'eravamo anche, quasi. Anche.
4: Buongiorno, sono Caterina da Firenze. Sono Miolani.
2: Miolani,
4: ti prego, sposami. Voglio farti figli con te.
2: Basta, figli. Allora. Basta, figli. Salutiamo Aterina.
3: Aterina. Sono le 9:28. Placchi immediatamente l'ormone.
2: Esatto. Abbiamo scoperto che si chiama Aterina e non Caterina. Aterina e non Caterina.
3: Esatto, si chiamano proprio così. Allora, ci siamo lasciati poco fa con un quesito che è quello della.
0: Sì,
3: così mi fai di giro.
0: Quesitone.
3: No, allora, è un'osservazione che ho fatto.
0: Sì.
3: Che tutti in vacanza perdiamo la dignità di fronte al buffet della colazione.
0: Sì.
3: Quando in realtà a casa, durante l'anno, al massimo due biscotti. Tendenzialmente.
0: Oh.
3: E quindi volevo capire se fosse
0: possiamo
3: vero.
0: Possiamo dircelo. No. Il 23 maggio 2026 hai fatto questa scoperta. È veramente
2: incredibile. Sì.
0: Che quando si è in vacanza ci si lascia un po' andare.
1: Cazzo lindo!
2: No. Però c'è da. Dove stai andando? Allora, però c'è da dire.
1: Sai perché stai andando via? Perché ha letto le notizie, non c'è niente di che scritto.
2: Era. Sai come potremmo chiamare il nostro programma? Fuffology.
3: Sì. Allora, è un modo per chiacchierare con i nostri ascoltatori.
0: È vero. Ma sai quando abbiamo sbagliato? Quando abbiamo detto la prima ora, l'interazione, te ne occupi.
2: Sai
0: tu,
2: quando
0: Linda?
2: Abbiamo sbagliato? Quando hanno detto sarete voi Linda Pani? Sì.
0: Prego.
5: Assolutamente sì. Ecco. Io quando sono in vacanza me magno il mondo, il buffet, tutto bello lì, comodo, servito, riverito, uova, dolce, salato, yogurt, davvero mi scofano di tutto.
0: Mi
5: quando
0: scofano.
5: Sono a casa, caffè e via,
3: ecco,
5: tutti
3: vedi.
5: I giorni, sempre così, anche la domenica, forse la domenica due biscotti.
3: Ah,
5: ciao
3: okay.
5: Mario da Monta.
0: Dai, allora può essere questo l'esercizio, troviamo chi in vacanza mangia due biscotti.
2: Chi mangia meno in vacanza
0: dai,
2: rispetto a casa?
0: Vediamo!
3: Invertiamo il gioco?
0: Dai!
6: Buongiorno ragazzi, viaggio. Io quando sono a casa solo caffè. Una tazzina di caffè. Quando sono in vacanza invece mangio di tutto.
0: Anche
6: salato,
0: miseria, eh?
6: Dolce, tutto quello che posso mangiare mangio. Yogurt, di tutto. In effetti le cameriere dicono sempre colazione da campione la mattina. Perché poi... a mezzogiorno non mangio e quindi con la colazione cosiddetta da campioni riesco ad arrivare fin sera.
0: Furbaglione,
6: in modo da non poter perdermi niente nella vacanza e farmi una bella vacanza.
3: Beh, la formula brunch infatti è molto interessante secondo me. Ti sfondi a colazione, poi a pranzo magari fai il gelatino, stuzzichi o magari un paninetto così.
0: Così.
1: Ma come fai? È partito con un tono di voce, è finito con un bagnetto così.
0: Ma ragazzi, io non ce la faccio.
3: Avete finito di sfogare le
1: vostre. Linda, siamo nel metaverso qua.
2: Allora ci scrivono: buongiorno, sono tornata.
3: Avete finito di sfogare le vostre frustrazioni,
0: ma
3: le
0: no.
3: vostre rabbie su di me, per piacere.
2: Sono tornata stanotte alle 3 dal Mar Rosso. Io credevo fosse azzurro, vabbè. Comunque, colazione
0: che
2: spettacolare
0: fatica,
2: con due uova all'occhio di bue ed una fetta di pane con burro e marmellata, a casa yogurt greco con gocce di cioccolato fondente.
0: Chi
2: se ne frega fondamentalmente? No, è vero però.
3: L'abbiamo chiesto noi.
1: Ma può essere il domandone, ragazzi. Chi è che è in vacanza esagera, si lascia andare.
3: Ma l'ho chiesto io, infatti il programma è tutto tuo.
0: No,
3: dividiamoci
0: e ci sto lavorando.
3: Le tue domande, io faccio le mie. Dimmi cosa dovevi fare. Io volevo parlarti qualcosa con i nostri ascoltatori e tu mi devi rompere le palle.
0: Guarda, nonostante tutto, lo sappiamo che abbiamo i ruffianoni. Anche Rocco Ant si aggiunge alla lista e ti dice che sei la più bella del mondo.
3: Vai,

0: Io di solito faccio colazione con un caffè e due biscotti, in vacanza spremuta, salato, dolce, tutto quello che ci sta mangio. Che bellezza.
1: Allora, io voglio fare un passo verso Linda.
2: Vai, sentiamo, che ne ha bisogno.
1: No, perché ormai invece, a parte i vocali che ci sono arrivati, e sembra che tutti bevano solo il caffè a colazione, però in realtà la colazione sta diventando un pasto molto importante anche per chi è a casa, e quindi tendono ad abbondare già a colazione. Quindi magari c'è gente
3: ma
1: che mangia già tanto.
3: Ma se fai digiuno e la stai saltando da mesi.
1: No, però dico, in generale c'è gente che magari la fa già abbondante a casa, quindi quando va in vacanza la fa uguale.
4: Ha detto stanno, non stiamo.
2: Comunque volevo dire al pubblico che fa parte della gag radiofonica prendersi in giro.
4: Certo. Comunque volevo salutare Michela da Trieste, ti voglio tanto bene, grazie.
5: Tutti che magari un paninetto, così?
1: Così.
2: Questo ormai è campionato.
1: Questa è bellissima, sì.
4: Ma scusa, fammelo risentire, si è sentito così tanto.
5: Tutti che magari un paninetto, così?
1: 30. Allora,
2: questa la voglio come jingle.
1: Io che sono abituato a dire cagate, e questo ormai lo sapete, accertato, sono
2: e si parte sempre dalla conoscenza di se stessi,
1: sì. 36 minuti, quasi 37 di nulla.
4: Non è vero, abbiamo parlato.
2: Fai un passo verso Linda e questo è il risultato, Ciccio.
4: Allora, mettiamoci un attimo
3: in bolla. Facciamo finta che qualcuno è arrivato adesso, ha acceso la radio adesso.
1: Ha cambiato canale.
3: In questo grande contenitore.
1: No, cambio. Però c'è l'idraulico Danilo, che dice: in qualsiasi parte del mondo io stia, cappuccino e brioche, stop.
4: Vedi, quindi vuol dire che non è automatica la mia osservazione.
3: Tu dici, anche se c'ha la tavola imbandita, cappuccino e brioche.
1: Io credevo che il nostro idraulico mangiasse come un lavandino, invece no.
6: Ciao ragazzi, sono Federica da Bruino. Difficilmente mi batterete.
3: Vai.
6: Allora, a Los Angeles colazione col burrito e a Bangkok colazione con i noodles.
4: Vabbè.
6: Ciao.
1: Era svestito?
2: Mezzogiorno, topi morti.
4: Guarda, io ci vado vicina alla signorina. Ho nel mio panel un riso.
1: Nel tuo panel quotidiano?
4: Nel mio panel quotidiano. Ho un riso con il pollo al curry alle 6 del mattino. Madonna. E un risotto con le seppie, al nero di seppia, alle 7 del mattino.
3: Ma anche, cioè, un gusto intenso anche il nero di seppia alle 7 del mattino.
1: No, allora,
3: questa
1: sai,
3: è Linda Pani, signori.
1: Quando ero a scuola mangiavo i noodles, mi ricordo, col mio compagno di Bangkok.
3: Mamma mia.
4: Bella, bella.
3: Sapete cosa vi dico? Mi mangio un paninetto così.

0: cinema.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
5: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
6: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
8: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
9: con il sottoscritto Enrico Papi
10: e Lodovica Comello.
9: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
8: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
9: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
8: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
9: solo su Radio 105. Vi aspetto!

0: muzzichio magari un paninetto così.
1: Abbiamo finito finito di prendermi in giro.
2: Però magari c'è qualcuno che alle 9.46 mentre ascolta Harry Styles si mangia un paninetto così.
3: È vero.
2: Scusami,
3: è vero.
2: Sta facendo lo spuntino.
0: Così.
2: A me piace farlo così.
0: Harry Styles, American Girls, così, qui su Radio 105. Tutto bene forse? A 105.
2: Ma tranquilli che abbiamo un po' di orette a disposizione per fare altre cose, per parlare anche di
4: pensate
2: altri.
4: Se Salda Vincenzi che dirà così diceva così.
0: Così.
2: Saremo io e te così. Bello, proponi sta versione.
1: Avete finito.
2: Eh beh, ormai ce l'abbiamo campionata.
1: Vabbè.
2: Per chi è all'ascolto delle 9 ha capito.
4: Allora, io voglio salutare Mao che mi scrive da Savonera. Savonera proprio vicinissimo a Venaria Reale, quindi un grande saluto a Mao dal suo camion.
2: Quanta grande. Torino, quanto Piemonte.
0: Sì. Quanto Piemonte nei messaggi, ma non solo. Perché prima, parlando di colazioni assurde ad orari improponibili, per esempio Andrea e Claude a Brescia dicono colazione con sushi al vecchio mercato di Tokyo. Il sushi a colazione.

0: situazione è per verità.
1: Beh, però ragazzi,
2: secondo me è solo abitudine comunque, perché sì, esatto, anch'io mi sto abituando, prima guardavamo delle foto in fuori onda, a mangiare, non so, una fetta di pane tostato con le uova, non l'avrei mai fatto tempo fa.
0: E invece sì, è bene che ti senti dopo.
3: Per esempio, c'erano, avevo incontrato dei giapponesi a colazione che erano venuti qua in Italia, che continuavano a dire arigato, arigato, credevo mi salutassero, invece volevano gli arigatoni. Allora chi è?
4: Buongiorno ragazzi, sono Monica da Trieste. Io ormai sono 8 anni che faccio colazione ogni mattina a casa con l'estratto di frutta fresca.
1: Ah, buonissimo.
4: Che possono essere melograno, uva, arancia, ananas, mela, mirtilli,
1: spinaci, fruit,
4: dipende dalla stagione. Che un bacio, bello. Monica da Trieste.
2: E qui, carote, come dicevo prima, tenetevi strette le persone che vi puliscono la frutta.
0: Bravo, sì, bravo.
3: Anche la verdura.

0: Bam bam, bambina.
1: Buongiorno amici, oggi devo trasportare l'olio e il vino perché lo devo portare a dei miei amici. E allora, per favore, datemi la notizia sul

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade sull'A24 tratto urbano romano, code per traffico tra Portonaccio, Galla Placidia e la tangenziale est in direzione di quest'ultima. Sulla A14 Bologna-Ancona un veicolo fermo causa rallentamenti allo svincolo di Imola. Anche sulla tratto Pescara-Bari un altro mezzo in panne causa rallentamenti tra Canosa e Andrea Barletta in direzione di Bari. Sulla 4 Venezia-Torino rallentamenti per traffico tra San Stino di Livenza e l'allacciamento con la A28 in direzione di Trieste. Sul tratto Brescia-Padova code per traffico allo svincolo di Peschiera in direzione di Padova. Infine lungo la statale 18 Tirrena inferiore segnalati lavori di manutenzione dopo l'incrocio Longobardi strada statale 182 delle Serre Calabre. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
3: Audi Open Week. La settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Alla ricerca della qualità.
5: Popolo, valorosi, montate sui vostri destrieri. Per difendere la qualità della spesa e la gloria del risparmio, serrate i carrelli.
6: Se vuoi difendere qualità e convenienza, per la tua spesa o ci pensi tu o ti affidi ai prodotti Selex, come l'ammorbidente concentrato Casabella Selex 43 lavaggi. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,29€. Nei migliori supermercati come AEO e Famila.
5: E il parcheggio per il mio cavallo? Dov'è?
7: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
8: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
9: Ehi, hey Yannick, in bianco il pomodoro.
8: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
10: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
11: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
12: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
13: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
15: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
16: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
18: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
19: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
20: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
0: 105
1: 105
22: 105
23: Che storia!
24: Radio 105 compie 50 anni.
1: Che storia!

0: Senato, calma, è già passata un'ora. Senato, sono le 10 su Radio 105.
1: Radio 105, proud to be different.

0: Pinguini tattici nucleari, sorry, scusa, lo sento. 10-3 minuti, buon sabato, buon weekend. Ci siamo fino a mezzogiorno. Dario Micolani, Linda Pani in questo grandissimo contenitore.
1: E in questo grandissimo contenitore, però, ogni tanto Edomecca se ne va, lascia lo studio. E fatalità ogni volta quando dobbiamo sentire o incontrare qualcuno dei nostri personaggi.
0: Ci avete fatto caso?
1: Incredibile, incredibile questa cosa. Perché sai chi c'è adesso?
0: Sì, prima di annunciarlo, però, volevo ricordare che è proprio quel momento lì per i nostri ascoltatori, segnalare anche tutto quello che succede nei vostri comuni, nelle vostre città, nei vostri paesini.
1: Esatto, se ci sono delle sagre, degli eventi, degli incontri enogastronomici, tutto quel mondo delle fiere, eccetera, eccetera, segnalatecele, perché noi le raccontiamo in onda e magari diamo qualche spunto a qualcuno che non ha ancora programmi per questo weekend.
0: Giusto.
1: E allora andiamo, sentiamo invece un esperto che di eventi se ne intende, il nostro Martino.
2: Mambi, eccomi,
0: buongiorno.
2: Come state?
1: Tutto bene. Lei, Martino, come sta?
2: Sono molto preso perché sto organizzando veramente tanti eventi in tutto il Friuli. Però sono qui per dirvi anche gli eventi che ci sono in tutta Italia nel weekend.
1: Noi siamo pronti. Senta, vi sente? Carta e penna.
0: Sì, senza prendere pugni.
2: Carta, penna e calamari.
1: Esatto.
0: Possiamo dire in tutta Italia che parte un po' la stagione delle feste, delle sagre, dei matrimoni. Insomma, in generale, è un bel sabato questo.
2: Allora, Micolani, potevamo dirlo, l'hai detto. Allora,
0: partiamo come sempre dal Friuli? O no?
1: No, partiamo dall'Italia, okay. Il Friuli in fondo, dulcis
0: va bene,
1: in fondo.
2: Il Friuli dulcis in fondo, fricus in fondo. Allora, Montagnana in provincia di Padova, che Linda conosce bene.
1: Certo, perché è vicino all'Islanda.
2: Prosciutto Veneto Dopping Festa, una grande festa con tutti i prodotti tipici della tradizione. Ci saranno tra gli altri anche il risotto con asparagi bianchi e verdi, gnocchetti di patate, tanti formaggi tra cui l'asiago, il gran morabbia, il provolone, che però lo tengono distante dagli altri, che ci prova con tutti gli affettati.
1: Mi raccomando, provolone, placchi immediatamente l'ormone. A proposito di Veneto, Martino, Andrea ci segnala Festa dell'Olio a Castelgomberto in provincia di Vicenza.
0: Ecco, noi ogni tanto, Martino, ci inseriamo con delle cose che ci vengono segnalate dai nostri ascoltatori, ok?
2: Fate ben, bravi. Allora, poi a Recco, in provincia di Genova, c'è la festa della famosissima focaccia di Recco, eccellenza della cucina italiana. Quindi, se siete amanti della focaccia di Recco, dirigetevi in questo weekend proprio lì.
0: Va bene. Bello.
2: Poi a Montaquila, Isernia, c'è la sagra della frittata, torna la creazione di una maxi frittata per la quale sono utilizzate almeno 1987 uova.
0: Però
1: mazza, a Yader Fabri piace questo elemento.
0: Vabbè. Ci stanno arrivando anche Yader, diverse foto.
2: Yader, l'ho sentito, quando ha sentito di questa festa, ha detto, vabbè.
1: Guardi...
2: A Carloforte, in provincia di Cagliari, girotonno.
1: Bello.
2: La tradizione della pesca nella tonnara di San Pietro si rinnova ogni anno, e come ogni anno c'è questa grandissima festa immancabile.
0: Girotonno, molto radiofonico, prego.
3: Carissimi ragazzi, buongiorno.
0: Vai.
3: Questo fine settimana è l'ultimo weekend della Fiera dell'Asparago a Santena. Siete tutti quanti invitati.
0: Spettacolo.
3: Ci saranno degustazioni, c'è spettacoli a gogo, c'è di tutto e di più. Vi aspettiamo in provincia di Torino a Santena. La sagra dell'asparago.
0: Grande.
1: Buona la sagra dell'asparago.
0: È eccitata dagli asparagi di questo ascoltatore.
1: Sì, sì.
2: L'asparago è frizzantino.
0: Esatto.
1: Afrodisiaco improvvisamente l'asparago.
2: Volete sapere che cosa sto organizzando in Friuli?
1: Sì, ci dica, non vedevamo l'ora.
2: Allora, a Cividale del Friuli.
1: Un secondo.
2: Gara clandestina. I concorrenti devono mangiare frico bollente senza dire ustionat nemmeno una volta.
1: Ok.
0: Sembrano sempre prove di Ciao Darwin queste,
1: sì,
0: più che sagre e feste.
2: A Pordenone, a Pordenone, convegno europeo del nonno sta disturba, premio annuale al vicino di casa che riesce a evitare più conversazioni.
1: Bello.
2: Che è una cosa che... Se si ha il vicino di casa che si fa i fatti suoi, vince. Il Friuli funziona così.
1: Okay.
2: E a Gorizia, Davidino è invitato.
4: Dimmi, dimmi.
2: Raduno internazionale dei cugini che lavorano in Austria. È obbligatorio il badge con stipendio convertito in euro e numero di chilometri fatti. Se tutto questo riesce a combaciare, vince. Chissà, tantissimi in Friuli hanno i cugini che lavorano in Austria.
1: Scusi, e invece la gara chi fa più benzina al confine con la Slovenia, c'è qualcosa? Da quelle parti.
2: Quella la vinco io.
0: Poi attenzione che Laura ci segnala Vinovo, la sagra dei cicatielli, che è una pasta fatta in casa, credo, no?
2: C'è anche Ale da Vinovo, c'è anche Ale.
1: No, Laura da Vinovo.
0: Non faccia le imitazioni dei nostri ascoltatori. Prego, abbiamo un altro evento. Sentiamo.
2: Ormai gli ascoltatori come se fossero miei amici.
5: Ma che Castelfranco di Sotto, Pisa, sagra del porcino e del cignale.
0: Olè, quanto è bella l'Italia!
1: Delicatissimi! 31 maggio, Palena, festa delle orchidee con artigiani che lavoreranno il ferro battuto e artisti di strada, più sagra gastronomica dei prodotti tipici ed escursioni in visita delle orchidee selvatiche con corso fotografico a tema con premi.
0: Sentite anche la base sotto, quanto è proprio made in Italy, quanto è proprio da tovaglia, sì, bianco e rossa, osteria, trattoria, no?
1: Folcloristica, ci piace.
2: Come diciamo noi in Friuli, noi siamo assolutamente per il made in Italy. E con questo vi saluti, certo, perché devo andare a organizzare e devo andare a lavorare, mica sono come voi.
0: Chiudiamo con un altro vocale, prego.
6: Ragazzi, Riccardo da Forlipopoli, a Cesenatico domani ci sarà la Nove Colli, fine settimana da paura.
0: Allè, viva l'Italia, grazie Martino.

0: E voilà, ci avete fatto caso che dopo la telefonata con il nostro Martino e con tutti voi che ci date aggiornamenti sull'Italia, su quello che succede a livello enogastronomico, ritorna in studio Edoardo Mecca.
1: Beh, io ho ascoltato gli eventi, devo dire che voglio valutare solo dei cugini che lavorano in Austria.
2: Allora, ti conviene controllare. Io saluto questa persona che non si firma, che ha segnalato tra i vari messaggi che sono arrivati, la festa dei bisi a Peseggia, che sarebbe la storica sagra dedicata ai piselli locali. Ma che è una, no, che è un
1: ogni volta tipico. Vuoi ricordare questa festa.
3: Quanto ti piace fare il doppio senso?
2: No, non è per il doppio senso, è perché è una sagra dove, cioè, che conosco molto bene, perché da quando sono piccola che ci vado. Sì. E quindi mi piaceva, insomma, raccontarlo in onda, perché è molto carina, ci sono molto affezionata. Fanno i risi e bisi, che è il risotto di piselli, proprio da tradizione veneta, ed è buono.
0: Ce la faremo prima o poi, anche se non riusciamo a fare un pranzo, ma ad andare insieme tutte e tre a una sagra consigliata da alcuni ascoltatori.
2: Ma se non riusciamo manco a farci un caffè a mezzogiorno, che ogni volta devo andare via, devo scappare,
1: riusciamo ad andare una volta alla sagra del frico estremo di Cividale del Friuli?
2: Mi piacerebbe tanto.
0: Senza scottarsi la lingua, il frico bollente.
2: Mi raccomando, con il frico bollente, Edo, vacci piano. Scusa se

0: 105. Arriva l'estate e torna la stagione dei grandi eventi musicali.
1: Così, tra un live e una Heineken sotto palco, conosciamo nuovi amici che non sapevamo di avere, anche se poi spesso finiamo col perderli di vista. Beh, quest'estate c'è una novità. Heineken infatti presenta al Nameless Festival il Clinker.
2: Pensate, un bracciale smart da bicchiere che quando brindi con qualcuno non solo verifica il vostro match sui gusti musicali, ma crea una connessione che vi permette di rimanere in contatto.
0: Scoprite il Clinker su Heineken.it.
3: Heineken, fans have more friends. Bevi responsabilmente.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
6: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
7: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
8: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
6: Perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
10: 1, 2, 3,
6: perché fermarsi? Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Nasce Sportage Tri-Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage Tri-Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
14: Kia. Movement that inspires.
15: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
16: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
16: Biglietti e info su umbriajazz.com.
18: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
19: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
20: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
19: Verificare condizioni in negozio.
21: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
22: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Radio 105,

0: esattamente a metà del nostro appuntamento, perché sono le 10:30 in punto.
1: 10:30 in punto?
2: E allora,
1: tondi.
0: È proprio sapete. Quel momento lì, ormai abbiamo anche noi delle buone e belle abitudini.
1: Ogni
0: Ebbene,
1: tanto.
0: Sì.
2: È arrivato il momento di giocare!
3: Posto che vai, gente che trovi!
0: Sembravi Albano.
1: Rivoli.
2: Shampoo Look.
0: Sì. Barletta.
1: Busto Arsizio.
4: Posto che vai, gente che trovi. Trovi.
0: Pavia.
5: Pavesini.
0: Ma cosa? No.
4: 342 41 15 105.
0: Cervia.
6: Cerviatti.
4: Prenotati, il più fortunato riceverà il kit ufficiale di Radio 105.
2: Si gioca.
1: Tutto vero, tutto vero.
3: Posto che vai.
2: Salutiamo ovviamente Martin e Paolino anche per la sigla. Allora,
0: ma cosa sei, sofferente?
3: No, tutto bene.
0: Ma tutto a posto?
2: No, allora
0: tu
2: un momento.
0: Ho 5 minuti per dire. Allora.
2: Allora nuovo appuntamento con Posto che vai e gente che trovi per prenotarvi, perché giocherete in diretta, giocherete
0: due
2: in diretta.
0: Ascoltatori, uno nel team di Linda, uno nel mio team, Edoardo Mecca che farà da arbitro.
2: Esatto,
0: e 3-4, da moderatore.
2: 342 41 15 105 per prenotarvi. Come dovete prenotarvi? Basta dire il vostro nome e la città da cui ci state chiamando.
0: Anche perché si parla di città, si parla di abitanti, almeno capiamo dove siamo geolocalizzati.
1: Che bello, no? Che bello. È un momento molto carino perché abbiamo modo di stare al telefono con voi, come piace tanto al nostro Dario Micolani. Avete l'opportunità di salutare chi volete, avete l'opportunità di giocare e anche di vincere qualcosa.
2: Assolutamente.
0: Kit,
2: i gadget ufficiali di
0: gadget.
2: I gadget ufficiali di
1: Radio 105.
2: Kit e l'ha detto. Kit e l'ha detto. Allora, 5 città, voi dovrete dire ovviamente i nomi degli abitanti, un minuto di tempo ciascuno. Uno, potete dire passo se non la sapete, ma tanto gioco è sempre quello.
0: Potete fare meglio dell'ascoltatore che su Cervia ha detto Cerviatti.
2: Chiaro.
1: Allora, qui avete la possibilità o di giocare seriamente o di entrare nella storia.
0: Esatto.
1: Cioè, sta a voi.
0: Nella prossima sigla. È vero, è vero.
2: E allora, ragazzi, bando alle ciance.
0: Vai.
2: Prenotatevi
0: 342 41 15 105. Il vostro nome, la vostra città, posto che vai, gente che trovi,
3: posto
0: gente
3: che vai,
0: gente che esce.

0: Posto che vai, gente che trovi!
1: Posto che vai,
2: gente che trovi!
3: Allora,
4: quanto vorrei avere la voce di Martin.
3: Io veramente
4: ti parte da dentro lo stomaco e ti esce fuori così.
1: Dalle viscere. Allora,
4: sì, questo sembra più il gabbito.
3: Allora, devo dire, siete stati tantissimi a prenotarvi, e quindi devo ringraziare tutti. Ma chiamiamo subito Jessica.
5: Jessica, ciao.
6: Che bello, vediamo sempre i tuoi messaggi, Jessica, ci scrivi sempre.
5: Allora, grande. Non ti sentiamo benissimo. Prova a capire che cosa non va del collegamento.
6: Vai.
5: Meglio.
6: Ok.
3: Allora, perfetto. Jessica, tu da dove ci chiami?
6: Daglie, sono di Torino.
3: Famosissima per la pasta aglie, olio e peperoncino.
4: Eccola.
6: Ma no, non è vero.
3: Ah, non è vero,
4: brava,
3: non è vero.
4: Mi piaci già.
6: Pensa che lo sfidante è pronto a pulire il piatto della pasta aglie, olio e peperoncino, perché è Carlo D'Alecco.
3: Olè, olè.
7: Ciao ragazzi.
3: Ciao Carlo. Come stai? Carlo, come stai?
7: Tutto bene, voi?
3: Bene. Quindi tu... Bene,
7: io posso pulire il piatto di pasta perché consegno pane, quindi ho il pane
3: meraviglia.
7: Per fare la scarpetta.
4: Mamma mia, che link.
3: Che meraviglia. Quindi tu arrivi da quel ramo del lago di Como, vero?
7: Giusto, sì, sono in mezzo, nel triangolo lariano.
3: Allora, sapete entrambi come funziona il gioco. Avrete 5 città ciascuno, dovete dire il nome degli abitanti. Se non la sapete potete dire pasto. Avete un minuto massimo di tempo. Ovviamente chi indovinerà più risposte si aggiudicherà i gadget ufficiali di Radio 105. Altrimenti... spareggione.
4: Cos'è?
3: Perché volevo dire pareggione.
4: Sono partite delle P e delle S insieme.
3: Allora, Jessica, tu sarai la prima a giocare. Scegli tu se vuoi giocare con Dario Micolani o Linda Pani.
6: Con Linda, perché è la stessa età della mia bambina.
3: Allora
6: è giovanissima.
5: Senti che voce, tutta così carina.
6: Allora è giovanissima, eh?
3: E allora tu, Carlo, invece giocherai con Dario Micolani.
7: Ok, va bene.
4: Questo passa il convegno.
3: E allora da chi partiamo?
4: Vai, partono loro, sfida al femminile.
3: Allora, dai. Jessica e Linda, vai.
6: Allora, sì. Sei pronta? Hai capito pronta. Tutto? E andiamo, sì. Via il tempo. Mazzara del Vallo.
8: Mazzarresi.
6: Isernia.
8: Iserniesi.
6: Mosca.
8: Moschini.
3: Anche questa, Moscerini
4: nella nuova sigla.
3: Anche Moscerini.
4: Vai.
6: Lo spoilerate, magari è giusto. Bucarest.
8: Rumeni,
3: beh, chiaro. Quella è la nazione.
8: Bucarestesi.
6: Vogheresi.
3: Ok. Brava Jessica.
4: Premio simpatia sicuramente a Jessica.
3: È un po' come dire, allora Jessica, Bucarest rumeni, è un po' come dire
4: Milano,
3: che ne so, Roma
4: italiani.
6: Comunque è giusto, cioè comunque in parte
3: comunque in parte è giusto.
4: La macro categoria è quella.
6: Possiamo considerargliela comunque mezza giusta.
3: No, il bello è che ne ha dette 6 versioni tutte sbagliate. Benissimo, allora passiamo a poi ti diremo quante le indovinate,
4: Carlone,
3: Jessica.
4: Carlone. Si può
7: vediamo
4: fare.
7: Se riesco a fare peggio. Vediamo.
4: Andiamo a vincere.
6: Grande Carlo.
4: 3, 2, 1, andiamo. Termoli.
7: Termensi.
4: Cosa?
3: Termensi?
6: Termensi.
4: Andiamo avanti. Enna.
7: Cavolo, Enna, lo sapevo.
4: Lo sapevo.
7: Non lo so. Ennesi.
4: Okay. Toledo.
7: Passo.
4: Saragozza.
7: Saraghesi.
4: Volterra.
7: Volteresi.
4: Ti manca solo Toledo. Pensaci bene perché hai 15 secondi.
7: Toledo.
4: Ecco, non è tutto inesi nella vita.
7: No, lo so.
4: Piccolo spoiler.
7: Tolesiani.
3: Sei riuscito a fare peggio.
4: Bravo, hai fatto peggio.
3: E allora Jessica,
4: vabbè. No, ma scusa, io posso dire una roba a Carlone?

0: Termolesi, Termoli, Ennesi, Enna, Toledani, Toledo, Saragozzani, Saragozza, Volterrani, Volterra.
1: Dai, c'eravate quasi.
2: Carlo, partiamo da te. Saluta chi vuoi, Carlo. Poi ti salutiamo.
3: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto e soprattutto tutta Radio 105 che mi tiene compagnia tutto il giorno, dalla mattina alla sera.
2: Ragazzi, seguite poi tutto sui nostri social, sul nostro sito per scoprire dove ci possiamo vedere quest'estate. Ti abbracciamo, ciao Carlo!
1: Grande, grande Carlo!
3: Un abbraccio a voi, ciao, bacione, grazie!
1: Un bacione!
4: Ciao!
2: Jessica!
1: Carina che ha salutato Carlo, la nostra
2: Jessica. Vai, è il tuo momento! Dedica la vittoria!
4: Allora la dedico a me, che sono stata bravina.
1: Brava, brava, sì, è giusto, giusto.
4: Non è vero, ho avuto un culetto. E niente, saluto i miei figli, mio marito e soprattutto mio cugino Giuliano di Caselle, che lui è anche un 105ista come me.
0: Ah, grande
1: mio cugino,
0: Giuliano,
1: mio
0: grande
1: cugino.
0: Giuliano.
1: Grande, esatto. Grande Jessica, grazie.
4: E voi, grazie, grazie veramente di tutto perché la vostra radio è il top nel mondo.
0: Grazie
1: bello,
0: mille.
1: Grande,
2: ti vogliamo
1: Jessica,
2: abbracciare.
1: Grazie.
0: Ti vogliamo bene,
4: anche
0: Jessica.
4: Anche noi, tantissimo.
1: L'entusiasmo
4: grazie
1: contagioso. Cioè, l'entusiasmo contagioso.
2: Ti mandiamo i gadget, un abbraccio.
0: Ciao!
5: Posto che vai, gente che

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per traffico intenso tra l'allacciamento Piacenza Sud e Fidenza in direzione di Bologna; sulla A30 Caserta-Salerno un incendio causa rallentamenti tra l'allacciamento A1 e Nola in direzione di Salerno; sulla A1 Firenze-Roma segnalata una perdita di carico tra Valdichiana e Monte San Savino in direzione di Firenze; mentre sulla A22 Brennero-Modena code per un incidente tra Trento Sud e Rovereto Sud a Lago di Garda Nord in direzione di Modena. Altro incidente sulla A14 Ancona-Pescara tra Loreto Porto Recanati e Macerata in direzione di Pescara. Infine, lungo la statale 336 dell'aeroporto della Malpensa è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione dopo l'incrocio Casello-Busto Arsizio a 8 Milano-Varese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo Ideapad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: ciclo perfetto su corede.it.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
4: Mamma, mi racconti una storia?
5: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
6: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
7: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
8: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Donut a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
14: 105 Summer Festival.
15: 105 Summer Festival.
14: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
15: 105 Summer Festival.
14: 5 giugno, Venezia.
15: 12 giugno, Chiavari.
14: 18 e 19 giugno, Ferrara.
15: 3 luglio, Baia Domizia.
14: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
15: Conducono gli speaker di Radio 105.
14: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
15: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
16: 105.
17: 105.
16: 105.
17: Che storia.
18: Radio 105 compie 50 anni.
17: Che storia.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Tra poco si parlerà di sesso. A tutto bene a 105, sono le 11.
4: Radio 105, proud to be different.

0: Vi ho bruciato sul segnale orario. Lo so, infatti, che stavate per dire: non ci credo, sono già passate due ore.
1: Sei
2: Allora, lasciamelo dire, sei stato veramente un bricconcello.
1: Adesso ti spegniamo il microfono. Peccato che però l'argomento ti riguardi e quindi...
0: Attenzione. Perché ho detto sul segnale orario, per chi ha acceso la radio solo adesso, tra poco si parlerà di sesso. Tutto bene a 105, sono le 11. Adesso le 11 e 3 minuti e c'è Linda Pani con un foglio davanti.
2: Toglici però prima una curiosità. Questa settimana quanti figli hai fatto?
0: Ormai questa è la gag.
1: No, anche perché comincia l'estate. Ringrazio la Vale in redazione. E con questa notizia ti verrà utile, caro Dario.
0: C'è una percezione sbagliata della mia attività sessuale, però questa base lo sapete che mi porta lì,
1: Allora,
0: anzi, poi me la puoi scaricare, no, Dario, sul
2: magari,
0: telefono, Davide.
2: Cioè, non è neanche tanto l'attività sessuale di Dario Micolani, è che quando lo fa, zac,
1: c'è poi canestro, capito?
2: Esatto, proprio il libro James.
0: Gli effetti che sentite sono dalla regia, questo è per chi ascolta la radio.
1: Esatto, non è live. Allora, drizzate bene le orecchie e non solo. Perché sesso e caldo, le migliori posizioni per restare freschi.
0: Eh beh, c'è da dire che io sudo tantissimo, quindi mi può interessare.
1: Te l'ho detto che sarebbe
0: quelle due volte all'anno. Sono due volte all'anno. Se una casca d'estate è meglio saperlo.
2: La miglior posizione quando fa caldo caldo è dormire da soli.
1: Ma la miglior posizione è non farlo.
2: Esatto, allora, tra l'altro.
1: Quando fa caldo, la passione non deve spegnersi, deve solo diventare più furba.
0: Quanti animali eccitati ci sono, scusa.
2: Perché la natura si risveglia.
1: La pecora non è eccitata tra le posizioni. Allora, le posizioni sessuali che riducono il contatto corpo a corpo sono la prima, la reverse cowgirl. Non ti avvicinare, vero?
2: Ah, la cowgirl, la
1: esatto.
2: Cowgirl.
1: Cioè? I corpi non sono completamente sovrapposti, l'aria circola meglio e quella e chi sta sopra può gestire ritmo e intensità senza esagerare.
2: Come una cowgirl sul toro.
1: Esatto, praticamente soltanto le parti intime sono a contatto. Poi abbiamo
2: la cowgirl reverse. Sai quando la cowgirl
3: non ero io,
2: sta sul toro e quindi cerca di domarlo?
1: Sul toro.
2: Perché di solito
1: è cowgirl, è sul cavallo.
2: Ah vabbè, anche. Però i tori fanno più
0: chissà che film che...
1: Andiamo avanti. Poi ci sono anche le posizioni laterali. Tipo quello
0: e c'è il foglio tu.
2: Le posizioni laterali.
1: Perché mi devi venire vicino? Non ho capito, stammi lontano.
0: Cosa senti? Caldo?
1: Io ho caldo, quindi per piacere.
0: Linda, solo parlare di cose diventa friccicariella.
1: No, è che non riesco a stare seria e portare avanti l'argomento se voi cincischiate così. Allora, le posizioni laterali, come quella a cucchiaio, perché sono lente, meno faticose e più comode quando c'è afa. Però sinceramente a me il cucchiaio mi dà più da inverno, che stai abbracciato, quindi non la vedo tanto estiva.
0: Non sei d'accordo?
1: Non sono d'accordo.
0: Poi vi dico che cosa dice Danilo, che la chiude.
2: Che ha ragione.
0: Che ha ragione, prego, prego.
1: Poi abbiamo anche la posizione. Io la conosco. Non la conosco questa, la carriola.
2: Ah, la carriola, ma è famosissima.
3: È famosissima.
1: Già, io conosco solo
2: ma è famosissima.
4: Non conosci la carriola?
2: Sì, c'era anche un cinepanettone famosissimo in cui racconta la carriola.
4: Sto in gonfio d'amore.
1: Non conosco conosco solo il detto, la nonna in carriola, ma non la posizione.
2: E allora se i detti vengono a caso.
1: Praticamente limita anche questo al contatto frontale e crea più spazio tra i corpi. Serve però stabilità, quindi meglio appoggiarsi al letto a una superficie sicura. Ma non dà consigli solo sulle posizioni. Non dà consigli solo sulle posizioni, ma anche su dei piccoli trucchetti, piccoli giochi anticaldo, come i cubetti di ghiaccio passati delicatamente sulla pelle che possono rendere i preliminari più freschi e divertenti.
2: Vero.
1: Poi c'è anche il consiglio della maglietta bagnata, che è un trucco semplice perché rinfresca, lascia intravedere le forme, se ne hai, non come me, aggiunge un tocco giocoso senza ricorrere a lingerie scomode.
0: Oh, comunque Miss Maglietta Bagnata era un gran format, non se ne vedono più in giro, ma come mai?
2: Per favore, Nicolai.
1: Dai, siamo in un'epoca.
2: Ha già due figlie e ne ha fatti altri tre.
3: Se quel ciuffo potesse parlare.
0: Ma che?
1: Chiudiamo con la doccia, che può aiutare, ma che a volte non è romantica come nei film. Confermo, è più un problema che altro. Dai,
0: comunque, dopo tutto questo, dopo questi 4 minuti e mezzo buttati, c'è Danilo che dice: le cose migliori in estate da fare sono in doccia e in piscina.
1: Da soli.
0: Infatti. È risolto.

0: Wow! Suona un po' anche di tipo augurio, no? Per tutto ciò che viene. Buon vento. La nuova di Jovanotti e Alfa. Bella, ci piace.
1: Ho visto il post di Alfa che ha pubblicato sui social, molto molto tenero, dove lui ha fatto tutta una raccolta di clip, di interviste che ha fatto negli anni, dove gli chiedevano a chi ti ispiri, chi è il tuo idolo, eccetera eccetera. Lui che rispondeva sempre Jovanotti, Jovanotti, Jovanotti. Quindi le ha fatte, le ha montate tutte. E poi
0: eccolo,
1: si è visto
0: lì
1: la collaborazione. Quindi vedi che a forza di vedere, visualizzare, poi anche i sogni si realizzano. Quindi complimenti per
0: complimenti.
1: Questa
0: la storia di Alfa, come anche di altri cantanti, insomma, che stanno arrivando nel panorama musicale da un po' di tempo a questa parte, è bella. Nel senso, è un ragazzo
2: sì,
0: vero, un ragazzo puro, un ragazzo
2: bella,
0: che
2: sì, è vero,
0: sognava di fare questo nella vita. Secondo me ce la sta facendo alla grande.
2: Jovanotti anche, vabbè, grandissimo, non ha bisogno di presentazioni. Tra qualche anno sarà vecchioni.
1: Me l'aspettavo, la stavo proprio aspettando.
0: Giovanotti vecchioni, per chi non avesse capito.
1: La stavo proprio aspettando, grazie Edo. Posso dire una cosa? Tu sei il Dalì dell'intrattenimento!
2: E tu la Frida Kahlo.
1: Che calo di zuccheri più che altro qua.
0: Vabbè, fa riflettere un po' la notizia di Linda, fa discutere un po' la notizia delle posizioni anticaldo, antisudore, letta qualche minuto fa. È vero, perché siamo nella terza ora del dibattito, quindi adesso continueremo un po' anche su questo. Prego, chi
3: Linda
0: c'è?
3: Buongiorno, se sei curiosa di testare la veridicità di questo sondaggio, non fate problemi.
1: Grazie.
3: E contattami.
1: Grazie.
0: Info in DM.
1: Grazie, che carino, grazie mille. No, perché
0: che carino cosa?
1: Che
0: ti sta dicendo, facciamo trick e track.
1: Vabbè, ma io apprezzo, cioè si tratta di solidarietà. È per la scienza, cioè, è stato carino, però qua
0: è il tuo corpo prestato alla scienza, come direbbe Yalder.
1: Esatto.
0: Bah, bah.
1: Esatto, quindi grazie per l'invito. Qualcuno invece raccontava della difficoltà effettivamente di farlo in doccia e confermava la cosa.
0: Scomodissimo. A meno che non hai una doccia di quelle tipo Tella 5 Stelle,
1: sì,
0: enorme,
1: anche,
0: più grosso, cioè, della casa.
1: Sì, l'hanno romantizzato nei film, ma nella realtà è di una complicatezza unica.
0: Fate come me, non fate.
1: Ma stai zitto.
2: Ma quanto è meglio? Allora, chi è?
4: Buongiorno ragazzi, confermo che nella doccia è scomodo. Anche perché io mi sono spaccato praticamente la schiena e ho dovuto stare a letto per tipo una settimana dopo una performance in doccia per fare il coglione. Mi sono preso tipo il colpo della strega. È stato bellissimo. Però ho continuato fino alla fine, anche se stavo morendo di dolore.
2: Cioè, quindi hai finito in quei 5 secondi. Cioè,
0: vogliamo
2: hai dato
0: il
2: tutto.
0: Numero della lei, della tua lei, per chiederle se è tutto vero e com'è andata.
2: No, ma poi
1: ridi. Lui voleva fare colpo, darle due colpi, invece si è preso il colpo della
2: No, ma a me ha fatto ridere, però ce l'ho fatta fino alla fine, saranno stati quei 6 secondi.
1: Sì, esatto.
0: Però la risata mi sa di verità, devo ammettere, che mi sa di verità, perché sta pensando davvero com'è andata.
1: La risata la voglio come suoneria, come sveglia. Colpo della strega anche nella risata.
0: Dibattito che parte un po', insomma, può essere collegato, perché si parla del ti amo. Dire ti amo ai figli, sbagliato o no?
1: Aia.
0: C'è una famosa psicoterapeuta che ne ha parlato, ne stanno parlando in tanti, ne hanno parlato anche in passato. Questa frase mi ha colpito. Lei dice: noi spesso partiamo da una convinzione molto diffusa: più amore do, meglio è. E quindi se dire ti voglio bene è bello, dire ti amo sarà ancora più forte, più giusto, più potente. Ma è davvero così? In realtà non è così. Qui sono sicuro che si scateneranno tante mamme, che magari lo fanno, che lo dicono. Non esistono studi specifici sugli effetti del dire ti amo anziché ti voglio bene tra genitori e figli. Ma sappiamo che bisogna ribadire che il genitore non è un pari, il genitore non è un partner, non è qualcuno con cui costruire un legame simmetrico, è qualcuno che guida, che educa, che protegge, ma non è il mio innamorato, il mio pari.
2: Certo.
1: Ci sono anche citati i baci sulla bocca ai bambini, giusto?
0: Sì, anche quello è altro dibattito correlato, quindi questo è quello che vi chiediamo, cioè è sbagliato o è sbagliato chi
1: vederci
0: giudica, vederci marcio, vederci male.
1: 342 41 15 105. Oppure possiamo continuare a parlare di sesso in doccia, come volete.

0: disco di Kungs, David Guetta, Easy Bisu, All Night Long, qui su Radio 105.
1: Disannunciato solo perché vuole dire Easy Bisu. Vi rendete conto?
2: Easy Bisu, Lemon Squeezu.
0: Bella, bella, bella, bella, bella. Allora, la frase l'abbiamo elaborata per bene per il dibattito è la seguente: il ti amo e il bacio in bocca solo ai partner, non ai figli. Sono d'accordo? Non sono d'accordo.
1: E vi sentiamo già lì col fuocherello.
3: Tutto bene, tutto bene a 105. Tutto bene a 105.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco?
0: Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi, il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta.
2: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione, ipermeabilizza e abbassa la temperatura di casa.
4: Informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà,
8: solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, Tosa Erba Batteria con garanzia 3 anni a 79,99€ e da giovedì, piscina gonfiabile XXL a 14,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane, è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
14: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset. Su mediasetgrape.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
17: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
18: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
4: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
7: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
13: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Aeo e Famila.
14: Porca vacca, non su!

0: E ogni tanto arriva, ve lo suoniamo, riproponiamo qui su Radio 105 il nostro disco Selection, 11.30 precise, Sombra Potential.
1: Esatto, Selection perché è il disco selezionato questa settimana.
2: Vero.
1: No, è selezionato e poi è evidenziato di colore giallo, color Radio 105.
2: E color bombetta.
1: Eccoci qua. Bene,
0: possiamo andare avanti adesso.
1: Sì, abbiamo rispettato
0: molto
1: il rituale,
0: bene.
1: Quindi adesso possiamo andare avanti.
0: Partendo da oggi, dal sesso, dalle relazioni, dall'intimità, si parla sempre di intimità, perché abbiamo virato un po' sul discorso del ti amo pronunciato ai figli, sul bacio in bocca ai figli, e da qua vi stiamo un po' dividendo via WhatsApp e stiamo provando anche a contattare qualcuno.
1: Esatto, e sembrerebbe che ci sia al telefono con noi Elena da Torino.
3: Esatto.
1: Buongiorno.
3: Sembrerebbe che ci sia al telefono con noi Elena da Torino. Buongiorno.
1: Elena, devi spegnere la radio.
0: Spegni la radio, Elena. Ci senti?
3: Ok, ho spento.
1: Brava.
2: Ecco. Allora, Elena,
0: quindi ascoltaci dal telefono.
2: Intanto come stai? Perché ci chiami dalla città più bella del mondo,
1: che è Torino.
3: Bene, stavo andando a fare un po' di commissioni, ero in macchina con mio figlio, abbiamo sentito questo discorso.
0: Ecco, vai, ti tocca personalmente, quindi ci hai confessato
1: pensi?
0: Qualcosa via WhatsApp vocale, l'ha ascoltato la nostra Claudia che ti ha messo in collegamento con noi. Racconta a tutto il pubblico come la pensi, la tua esperienza, vai.
3: Niente di che, io il bacio in bocca, sulla bocca ai bambini, cioè mio figlio, non lo darei, proprio per una questione di igiene, perché attraverso la bocca, come dicevo, si possono trasmettere i batteri della bocca, eccetera eccetera, e quindi non lo do per questo motivo.
0: Quindi
3: qua,
0: la tua è una questione di igiene, diciamo, di prevenzione tra virgolette.
3: La mia è una questione di igiene,
1: a livello principio.
3: E poi è anche una questione tradizionale, io non l'ho mai ricevuto dai miei genitori sulla bocca, sulla guancia, sulla fronte, sulle guance sì, e sulla fronte anche sempre. E neanche ti amo, non l'ho mai detto io a mio figlio. Anche qua è un discorso tradizionale, neanche i miei genitori a me.
0: Perché secondo te
3: detto.
0: È giusto non confonderli, no? Perché è un gesto che...
3: Esatto, esatto. Io ti amo, lo dico a mio fidanzato, a mio figlio, dico ti voglio bene.
2: Però Elena, a volte il ti amo ha molto più senso darlo a un amore incondizionato come quello per i propri figli. Perché è un amore che non finirà mai. È un amore che non finirà mai, vero?
0: Questo sì.
3: Quello sì, è un amore incondizionato, ma sappiamo benissimo che anche se non dici ti amo, loro, e dici ti voglio bene, è chiaro che si sentono amati.

0: per me, io la penso giusto. Così.
1: Dice arriva tutto quello che deve arrivare a un figlio, anche se non fai
0: tutto
1: certi gesti.
0: Tutto quello che deve arrivare arriva, anche attraverso la sgridata. Perché lo sa che se ti ho sgridato, a parte perché ti voglio bene e non voglio che sbagli,
1: è un
0: che
1: prendersi cura di lui e di lei, certo.
0: Sì, eccetera, eccetera.
2: Anche perché il miglior modo per amare i propri figli è l'esempio, è dare l'esempio e il fatto che loro si rivedano in un esempio genitoriale, no?
0: Esatto, sì, loro e i bambini sono dei grandi copiatori, imitatori.
1: Vero.
0: Ciò che vedono dal loro pilastro di vita, in questo caso i genitori, ciò che loro vedono imitano.
2: Certo. Infatti Elena, sai perché io faccio così tante imitazioni? Perché sono un grande figlio.
1: E la chiudiamo così.
3: Va bene, grazie Elena per la tua testimonianza, perché poi tra l'altro fai parte secondo me della minoranza. Quindi grazie per averci detto insomma la tua.
0: Io sono all'antica, ragazzi.
1: Giusto, così ci hai dato il tuo punto di vista e ti vogliamo bene anche noi.
2: Ciao, ciao Elena.
3: Grazie.
4: Tutto bene? A 105.

0: rispetto il pensiero di tutti, ci mancherebbe.
1: Giusto.
0: Però io mio figlio me lo sono portato 9 mesi nella pancia, l'ho partorito. Dire che non gli do un bacio sulla bocca per via dei germi, brava, cioè sono i miei stessi germi. A meno che, ecco, uno ci fa attenzione, certo è vero, se uno è stato da poco a contatto con qualcosa di, non lo so, può capitare, però insomma, allora uno c'ha l'accortezza, si lava, ok. Però appena sveglio il mio figliolo mi dà un bacio sulla bocca e io mi rifiuto,
1: giusto, dai,
2: ma
1: no,
2: sì, dai.
0: E io il mio figliolo lo amo immensamente. Lucia da Viareggio.
3: Strapazzami di cose.
2: Però ha ragione, dai, propri figli, ma amateli, ma dateli anche, strapazzateli di baci, ma che problema è?
1: La nostra amica di prima Elena voleva magari un attimino anche giustificarsi, non lo so, l'ha butto lì.
3: Però, ripeto, sono più quelli che pensano che invece sia giusto, insomma, strapazzarli di baci e di ti amo.
1: Vabbè, quindi, tra poco vediamo. Anche una psicoterapeuta bella frizzantina.
2: Tina!
1: Sì!

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Chiudi gli occhi, che note sono?
8: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
9: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami.
9: Un thriller emozionante.
11: Scordatelo, ho chiuso.
9: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
9: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
13: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
14: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
15: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
14: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
17: Lo lascerai, prima o poi.
14: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
18: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: 105 Mi Casa Live.
20: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
19: C'è 105 Mi Casa.
18: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
21: Radio 105.

0: Lo so che ve la state godendo questa nuova di The Colors, Rolling Stones, ma io voglio entrare con un'altra domanda scomoda. Ma dare i baci sulla bocca, cioè, lo facciamo per loro, per i figli, o lo facciamo per noi? Riflettiamo, gente.
1: Ma dipende.
0: Riflettiamo.
2: Interpelliamo una dottoressa,
0: un'esperta.
2: Una dottoressa,
0: anche ascoltatrice,
2: grande psicoterapeuta, Deborah, al telefono con noi, possiamo darci
0: ciao
2: del
0: Deborah.
2: Tu, Deborah.
1: Deborah con l'H.
3: No, senza.
1: Ah, senza.
2: Ecco.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Buongiorno, io chiamo dalla provincia di Lecce, Nardò.
0: Ok. Siamo in
3: allora
0: Salento.
3: Stavo ascoltando. Sì, siamo in Salento.
0: Vai, dici di più.
3: Allora, innanzitutto ho sentito che si parlava della questione del ti amo ai figli,
0: sì.
3: E io credo che essenzialmente, se ci ragioniamo, è anche tanto una questione linguistica,
2: esatto.
3: No? Perché se pensate bene, ci sono tante lingue dove questa distinzione
2: non c'è.
3: Fondamentalmente non esiste, no?
2: E soprattutto in spagnolo, non, in inglese.
3: Bravissima, mm-hmm. Bravissima, e soprattutto non può essere inteso se non all'interno di una relazione. All'interno di una relazione che ha delle qualità, che ha delle caratteristiche, che ha delle direzioni. L'amore genitoriale si chiama amore genitoriale, non bene genitoriale, siete d'accordo?
0: Sì,
3: non è un amore necessariamente, non è assolutamente un amore di tipo erotico,
0: no, certo.
3: È cura, è protezione, è presenza, quindi non è il ti amo che crea delle confusioni. La confusione si può creare quando, per esempio, il ruolo è invertito, oppure il bambino può essere coinvolto emotivamente in dinamiche che non appartengono a lui, come per esempio quando ascolta il dolore del genitore che non si sente amato dall'altro genitore,
0: mm-hmm.
3: Oppure quando fa da intermezzo tra i genitori che si sono lasciati, cioè in questi casi sicuramente c'è un'inversione, cioè una cosa che si chiama parentificazione, okay. E lì ci può essere più una confusione del ruolo, ma non è la parola in sé, anche perché in realtà poi dal punto di vista psicotraumatologico ormai sappiamo, e anche la teoria dell'attaccamento ci insegna, che dire, manifestare l'affetto e l'amore ai figli, non si parla di ti amo, in letteratura non ci sono studi che dicono che va bene, non ci sono studi
0: esatto.
3: Che dicono che va male, ok? Quindi partiamo da questo.
0: Sugli effetti del dire ti amo, per esempio, non ci sono studi. Sì.
3: Esatto, no, non esistono studi, okay. Anzi, la letteratura sembra andare un po' al contrario, perché la letteratura sull'attaccamento non parla proprio del ti amo, però dice che esprimere verbalmente praticamente l'affetto ai figli fa da fattore di protezione, perché un attaccamento sicuro ce lo portiamo poi per tutta la vita.
2: Ok. E invece velocemente che cosa ne pensa invece dei baci sulla bocca?
3: Allora, dal mio punto di vista anche quello dipende un po' sempre dalla qualità del rapporto e se noi andiamo ad invadere o meno uno spazio personale di un bambino,
0: certo,
3: anche lì deve essere calato in un contesto. Ci sono delle famiglie che lo fanno, delle famiglie che non lo fanno. Io non mi sento di giudicare assolutamente nessuno, perché anche su questo non abbiamo dei dati chiarissimi. Ovviamente dipende sempre un po', ragioniamo tanto in questi tempi, no? Sul consenso e mm-hmm. sullo spazio e sul limite e sulla proprietà

0: il corpo che è del bambino.
1: I
0: quindi
1: confini.
0: Dipende anche sempre dal confine, se è un confine che viene rispettato anche se viene dato un bacio in bocca, che non è una violazione del confine per quel bambino. È sempre tutto un po' anche in questo senso soggettivo. Io dico ti amo ai figli, per esempio non do i baci sulla bocca ai miei figli, ecco, questo okay. è quello okay. che faccio io. Togliendomi dalle vesti, no?
1: È bello perché state intervenendo in tanti, anche esperti, per esempio un avvocato penalista che dice lo sconsiglio fortemente, non sapete quanti comportamenti potenzialmente sessualizzati poi vengono fraintesi
0: esatto.
1: da insegnanti,
0: esatto.
1: educatori, partono segnalazioni eccetera eccetera, ognuno quello, dice quello la sua,
0: sì.
1: bello.
0: Esatto, quello sicuramente, no? Perché poi è un comportamento scorporato, avulso rispetto all'ambiente dove si verifica, è ovvio che può essere oggetto di interpretazioni, no? Che può essere, poi dipende anche un po' dall'età.
2: Certo.
0: Perché magari il bambino inizia ad avere più una consapevolezza della propria identità corporea, delle differenze di genere più verso i 4-5 anni, no?
2: L'ascolto,
0: quindi lì magari
2: l'ascolto.
0: Il gesto può essere più sfumato,
2: esatto.
0: no? Possiamo iniziare a sfumare se presente,
2: certo.
0: insomma.
1: Grazie Deborah.
3: Grazie.
1: Grazie mille.
0: L'ascolto del bambino
2: esatto.
0: è la cosa più importante.
2: Esatto, è una cosa che si percepisce. Quindi,
3: grazie Deborah
0: esatto.
1: per
0: grazie.
1: La tua testimonianza,
0: grazie.
1: Per la prontezza.
0: Posso dare solo la mia pagina Instagram?
1: Vai velocissima.
0: Vai. Deborah Trafficante trattino basso psicologa.
1: Grazie,
3: vai,
1: ciao.
3: Seguitela, ciao.
2: Grazie Deborah. Tutto bene a 105.
4: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana. Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
6: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
7: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
6: Ma non ho nemmeno l'acqua.
7: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
6: Che forte Cystiset Forte.
7: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
8: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
9: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
10: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
11: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
12: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
13: Sì.
14: Quando ti dicono che è misura.
13: Sì.
14: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
15: È permesso?
16: Ah, proprio lei!
15: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
16: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
15: E risparmia sulla bolletta.
16: Posso metterlo io?
15: È meglio applicato da un professionista.
16: Come lei?
15: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
17: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
18: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
19: E quella lassù?
18: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
14: Via, via.
4: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
3: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No!
13: Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
19: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
13: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
20: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
21: Un Penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, Penny è una favola.
22: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
21: Basta un Penny.
23: Ciao mamma, siamo arrivati a Charm, tutto bene.
24: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
25: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
26: 105
27: 105
26: 105 Che storia!
28: Radio 105 compie 50 anni.
29: Che storia!

0: Che cosa vuoi dire su questo disco?
1: Niente. Zitti, musi.
0: Massa in batta. Era il 1979 quando i Police sfornavano questa hit.
1: È il disco 105, che storia per celebrare i 50 anni di Radio 105.
2: E noi adesso celebriamo queste tre ore che se ne vanno.
1: Ma non ti preoccupare.
0: C'è un po' faticato?
2: Sono un po' stanco.
0: Un po' stanchino.
1: Guarda che essere dell'intrattenimento è faticoso.
0: Eh no, ma perché poi chi ha sempre questo movimento all'interno del cervello?
2: È vero, esatto.
1: Lo stress mentale.
0: Sì.
2: È inesauribile,
0: sì.
2: Inesauribile.
1: Non vi preoccupate, tre ore sono andate, ma tre ore le avremo anche domani. Quindi grazie mille a tutto il team di Tutto Bene a 105. Grazie a tutti i radioascoltatori. Grazie Dario Micolani.
0: Grazie Linda Pani.
1: Edoardo Mecca.
2: Grazie anche a Davidino.
0: A domani.
3: Ciao. Con Brian. Ciao.

0: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al cancro.
2: Su Radio 105, le 12 in punto.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon sabato da Federica De Boni. Si celebra oggi la giornata della legalità che coincide con l'anniversario della strage di Capaci. Il capo dello Stato Mattarella, ricordando l'attentato mafioso di 34 anni fa che provocò la morte di Falcone e della moglie di tre agenti della scorta, sottolinea: fu un attacco di inedita ferocia contro la dignità degli italiani. La premier Meloni osserva: dalla memoria un futuro libero dalla paura. Papa Leone in visita lampo ad Acerra in Campania. In cattedrale ha incontrato le famiglie delle vittime dell'inquinamento della terra dei fuochi, poi il bagno di folla in piazza Calipari. Nel suo discorso ha invitato a scardinare una cultura della prepotenza e del non rendere conto. Gli Stati Uniti stanno sabotando i colloqui di pace per porre fine alla guerra, lo dice il ministro degli esteri iraniano Araghchi. Secondo la CNN, al presidente Trump sarebbero state presentate le opzioni per riprendere gli attacchi militari, ma non avrebbe ancora deciso. Vuole concedere più tempo al processo diplomatico. Una scossa di terremoto di magnitudo 3.6 è stata registrata nella notte in provincia di Macerata. Il sisma alle 2.13 con epicentro a 5 km a sud-est di Fiordimonte. Non sono stati segnalati danni a cose o persone. Trema la terra anche lungo la costa garganica in provincia di Foggia ad una profondità di 8 km, la magnitudo 2.7. A Mantova un giovane, dopo una lite per la ex fidanzata, ha investito con l'auto il rivale, che non è grave. I fatti a Castelgoffredo: l'investitore di 20 anni è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Dubbi sulla dinamica, la ragazza avrebbe negato di essere fidanzata con la vittima. Ciclismo: si corre la 14ª tappa del Giro d'Italia, la Aosta Pila, di 133 km e 4.350 metri di dislivello. È la giornata più dura. In maglia rosa c'è sempre il portoghese Eulalio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, no, no, non
5: sì, ma la nostra qualità.
6: No,
5: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV-Line.
5: MV-Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV-Line!
5: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad otto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.

0: qua, buon pomeriggio a tutti. Sabato è sabato e quando è sabato c'è soltanto un programma dalle 12 alle 14, Mondo, non si può dire Mondovisione, il Radio Mondovisione, anzi come possiamo, ma radio, non si può dire, cioè suona male.
1: Radio ascoltazione.
0: Non lo sappiamo assolutamente, perché a noi piace farlo così. Io sono Brian, il vostro brand di fiducia, insieme a me c'è Simo J.
1: Ben ritrovato, amico.
0: Ciao Simo. Allora, ovviamente abbiamo iniziato malissimo, perché è l'unica cosa che dovevamo cercare di capire. Non si dice il radio, cioè quando si dice Mondovisione, tipo l'Eurovision è in Mondovisione, no? Con la radio come si fa?
1: A radio unificata.
0: No, quella è reti unificata. Vabbè, niente, magari voi lo sapete. 342 41 15 105. Siete anche autori di questo programma, se volete. Salutiamo tutti quanti, ovviamente Nadia in redazione, che in qualche modo unisce me e Simo J, perché Nadia è anche la redattrice di Brigante. Come state? Come va il programma, Simo?
1: Tutto bene. Poi abbiamo queste dirette da Lenovo molto belle.
0: Come stanno andando?
1: Gente. Sì, tutto a posto. Vediamo la gente. Parliamo con le persone, che è strano, perché comunque
0: infatti,
1: noi...
0: quella roba lì, secondo me, manca un... Cioè, noi della radio, cioè parliamo a voi che siete lì belli vibranti, però io di fronte a me, fisicamente, lo potete vedere su 66... ho solo Simo J, cioè esatto. Non è che ho altra gente, quindi devo un po' immaginare di avermi... Com'è tornare a fare la radio con la gente di fronte?
1: Ma sai che è divertente, soprattutto perché poi li stimoliamo, cioè Max li stimola per fare le domande, le fanno anche molto meglio di lui. E quindi
0: cioè, bello,
1: si
0: comunque
1: può scoprire un mondo di ascoltatori che non sempre si conosce.
0: Certo, anche perché hanno la possibilità di parlare con anche gli ospiti di Max, che sono comunque cantanti, attori, insomma gente dello spettacolo. Quindi molto molto bello. Salutiamo anche la nostra Eleonora al centralino. Oggi non c'è in regia ChatGPT. Chi è che c'è in regia oggi?
1: È l'altro.
0: Ma cosa ridi? Non è vero, non c'è ChatGPT.
1: È l'altro, è quello della concorrenza.
0: Gemini, ma non è vero, dai, chi c'è in regia? C'è Fra?
1: No? C'è Fra.
0: Salutiamo Fra in regia, ciao Fra. Insomma, niente, si parte, ragazzi, parte, perché siamo belli felici, faremo un sacco di cose in questo 105 Open Club e andiamo così, al ritmo di flamenco.

0: Samurai J, bello, suona un sacco bene, eh? Samurai J ce l'ha questo ritmo latino che ci fa, è molto estivo, eh? Devo dire che è la stagione giusta in questi giorni. Poi io, qua a Milano, io vivo a Milano, che ve lo dico a fare, cioè, è partita sono partiti 30 gradi, cioè è una roba,
1: non c'è mai una roba di media,
0: mai, ma, cioè, anzi quest'anno veramente le mezze stagioni, come si suol dire, sono durate pochissimo e veramente si soffre, però non è un problema, ce la faremo anche questa volta, non ci iniziamo a lamentare per il meteo, perché veramente se no non finiamo più. No, volevo dire una cosa, anzi volevo aprire un po' il dibattito, Simo, lo chiedo anche a te che sei qua con me. Mi è capitato ultimamente di chiamare alcuni amici che però sono molto più giovani di me, perché hanno partecipato ad alcuni miei progetti, che ne so, con l'università eccetera, quindi poi ho fatto amicizia, gente di 22, 23, 24 anni.
1: E io, qua quando
0: lo so che ti fa male, perché io alla soglia dei 40 anni faccio una cosa che loro non fanno. C'è il telefono, li chiamo al telefono e tante volte non rispondono e poi mi mandano subito dopo un messaggio, ok, con scritto, non so, sono impegnato un po'. Vabbè, insomma, loro sono lì, vedono la telefonata,
1: non ti rispondo,
0: ma fanno molta fatica a rispondere al telefono.
1: Allora, amico, questa cosa mi rassicura, perché vuol dire che sono anch'io un ventenne dentro.
0: Perché anche tu non rispondi al telefono. Vabbè, non parlo di centraline e robe, cioè parlo di...
1: No, però se vabbè, a parte che qua spesso se siamo impegnati magari,
0: certo,
1: in preparazione di programmi, alcune registrazioni, quando registro mamma sita per dire...
0: Ma fai finta che non stai lavorando.
1: Ma al primo colpo faccio fatica.
0: Vero?
1: Scrivo anch'io tipo: guarda, non posso adesso, ti richiamo tra poco.
0: Però tu sei un over 40 un po' atipico.
1: Sì.
0: Perché tendenzialmente, adesso c'ho anche qua un po' di uno studio comunque che conferma questa cosa. La Gen Z, cioè la gente che più o meno tra i 18 e i 30 anni, mazza, 18-30 anni è passato. Io mi sento così vecchio oggi a dire questa cosa. Fanno molta fatica a rispondere al telefono. E quindi adesso io mi chiedo, magari anche voi fate molta fatica per X motivi, 342 41 15 105 ne parliamo, perché pare che proprio la Gen Z conferma la regola, cioè loro odiano rispondere al telefono. Gli mette l'ansia sta cosa. Quindi adesso ne parliamo, dai, metti Talk to You. Ecco, Talk to You è perfetto come titolo per l'argomento che stiamo per affrontare. Io ad esempio sono veramente vecchia scuola, cioè mi piace proprio telefonare subito, cioè io ho una cosa da dire, ti chiamo. Poi se non puoi rispondere ti mando un messaggio. Poi c'è un'altra roba sui messaggi vocali, se noi apriremmo veramente un argomento infinito. Ne parliamo qui a 105 Open Club. Scatenatevi, non abbiate vergogna. Se siete come Simo, che avete superato i 40, ma comunque odiate le telefonate, non vi preoccupate, è normale, è normale.

0: to you, parlare con te, tradotto proprio dall'inglese all'italiano. Questa è Radio 105, 105 Open Club, parliamo di telefonate. Che sembra strano parlare di telefonate, cioè messa nella stessa frase. Però, effettivamente, qua lo leggo ora proprio bello qua, nero su bianco. La Gen Z ignora le chiamate e preferisce i messaggi. Questo articolo di Vice riporta uno studio di Reverse Lookup che analizza un campione di quasi 10.000 giovani tra i 18 e i 30 anni. Secondo questa ricerca, il 69% dei Gen Z tiene il telefono in modalità silenziosa per tutta la giornata. Io no, ad esempio, suoneria sempre. Il 74% decide spesso di ignorare le chiamate, mentre il 53% si sbilancia e le definisce, diciamo, delle perdite di tempo. Cioè, non sono abituati a dedicare del tempo a questo. Quindi, Simo, tranquillo, dentro sei un Gen Z, sei veramente giovane dentro.
1: Sono contento.
0: Bravo, anch'io per Grazie. Te. Messaggi 342 41 15 105. Io le chiamate non le sopporto più. Se mi chiami senza avvisare, penso subito sia successo qualcosa di grave. Ce l'hai pure sta cosa?
1: Anche quella, sì, anche quella devo dirti che mi ci ritrovo.
0: Io c'è una roba che mi fa arrabbiare, come questo ascoltatore che scrive: mia madre mi chiama anche per chiedermi che cosa voglio mangiare. Un messaggio non basta? Però c'è sta roba qui, Cioè mia madre poi mi manda dei vocali. Ormai ha scoperto i messaggi vocali, amici, amiche, e fate proprio questi messaggi lunghi, chilometri. Bastava scriverlo, no? No. Oppure ti chiama per le cose inutili. Non so se anche la tua a livello generazionale ha questo gap.
1: Allora, da quando usa bene WhatsApp, devo dire che si limita ai messaggi. Scrive, sì.
0: Ma ti manda anche i buongiornissimo caffè o no?
1: No, grazie.
0: Beh, comunque siete una famiglia molto giovane,
1: sì,
0: moderna.
1: Meno male.
0: Meno male che avete sta cosa. Quindi stiamo un po' raccogliendo anche le vostre. Sinceramente, io credo che questa ricerca sia corretto, cioè io confermo. Pensate che dagli anni 2000 ad oggi questo cambiamento di comunicazione ovviamente è stato notevole. Cioè si pensa che prima, fino agli anni 2000, le chiamate erano proprio all'ordine del giorno. Cioè se tu volevi chiamare qualcuno, a parte che c'era il numero da casa, telefono fisso con i tasti, se sbagliavi dovevi ricominciare da capo. E a volte era un disastro, a volte
1: fatte anche 10 volte.
0: Nell'ingresso di casa di mia mamma, quando ero più piccolo, lei piaceva le cose antiche, c'ha l'armadio antico, c'ha pure il telefono antico. Non vuoi fare il telefono con la
1: ghiera?
0: Ma no, ma bellissimo, un paio di balle, perché tu fai 3 e 4 e arriva a 9. Cioè, capito? È proprio una due palle fare i numeri così. Però anche quello in qualche modo ha il suo fascino. Chissà se Harry Styles anche lui apprezza questo, anche perché lui è giovane. Sei abbastanza giovane, è più giovane di noi Harry Styles, giusto?
1: Di me sicuro.
0: Beh, di te sicuro. Vabbè, cioè, anche di me, voglio dire.
1: Di me
0: lui secondo me è un po' mezzo Gen Z, qualcosa del genere.

0: Leggo subito un messaggio, perché parliamo del fatto che i più giovani in qualche modo odino rispondere alle telefonate, alle chiamate. Quando vedo un numero sconosciuto e mi chiamano, penso subito: call center uguale truffa o corriere perso. Corriere perso. L'altro giorno mi è arrivato un messaggio, sto aspettando sto pacco dall'altra parte del mondo, mi arriva tipo dall'India, ho fatto fare la giacca, la replica della giacca di Thriller in pelle, quindi proprio
1: bellissimo,
0: stupendo.
1: Cioè, la voglio vedere.
0: Mi sono tolto uno sfizio incredibile, perché farò una cosa adesso, non sto a dire. Comunque, ho fatto sta cosina qua, dogana fermo, perché ho dovuto dichiarare che la pelle era di pelle animale, però capito, legale. Insomma, quando ti arrivano i messaggi, anche a me prende un po' l'ansietta. Va bene, ci prendiamo una piccola pausa, continuate a scriverci, a tra poco. Radio 105 Open Club. La, la, la, la, la. Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Frigorifero intelligente Samsung alto 2 metri con AI Energy Mode per risparmiare energia a 649 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
6: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
7: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: Carrefour.
1: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
3: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
4: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
1: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
5: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E passiamo alla pagina sportiva.
7: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Che confusione sarà perché...
10: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
11: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
10: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Gona, Radio 105. Sì, abbiamo aperto questo argomento. Vedo che c'è molta interazione, perché è un argomento che tocca tutti noi ormai. Cioè, chi di noi, chi di voi non ha uno smartphone o un cellulare? Cioè, voglio dire, ormai è quasi un'estensione del nostro corpo. A volte la mattina mi rendo conto che quando mi sveglio me lo porto in giro per casa. Non è un bel vizio questa roba, cioè, perché ma poi chissà se ti chiama. A volte è meglio dimenticarselo. Detto ciò, è arrivato un messaggio che mi dà un input interessante. Io odio i vocali lunghi, più delle telefonate. Se superi i 40 secondi sei un podcaster.
1: Non si può dar torto, no, amico.
0: Beh, 40 secondi è cioè, considerando che alcuni dei nostri interventi radiofonici, e facciamo la radio, sono anche di 2-3 minuti, 4, 5 minuti, ma anche a volte 30 secondi. È un intervento radiofonico.
1: Meno male che hanno inventato
0: il 2x. Guarda, dovrebbero aggiungermi il 4x a volte su alcuni messaggi. Comunque, messaggi vocali. Odio i vocali e telefonate, non è antisocialità, il cervello preferisce i messaggi scritti. Ed effettivamente io su questo titolo di questa notizia mi ci ritrovo. Cioè, se devo scegliere tra ascoltare un vocale o leggere un messaggio, preferisco leggere un messaggio. Simo, tu?
1: Anch'io.
0: Tutta la vita?
1: Tutta la vita.
0: Ma tu sai perché? Proprio. Cioè, perché? Per te perché?
1: Ma non lo so. Non so se forse una roba di abitudine, perché sono appunto di una generazione dove, cioè, c'erano con le summer card, i messaggi si sprecavano.
0: Certo,
1: gli scritti.
0: Ok. Ma secondo me è un altro motivo, e sono d'accordo con quello che adesso ti leggerò, perché pare che chiaramente sia più veloce leggere che ascoltare un vocale.
1: Quello sì. Perché pensavo fosse abbastanza chiaro.
0: No, però tu hai il controllo. Cioè, tu volendo. A volte, scusa, non ti capita di leggere i messaggi lunghi? Non è che leggi parola per parola, ma il tuo occhio scende velocemente.
1: Sì, scende e vai al senso della cosa.
0: È un po' come quando guardate i post sui social. Aprite magari la caption sotto con la descrizione, non è che state lì a leggere tutto. Ormai siamo veramente nell'era della superficialità e della velocità. Però è così, ormai è un'abitudine. E pare appunto che sia un discorso di carico mentale dei messaggi vocali, perché tu stai lì ad ascoltare le pause, quello che ti dicono, e il tono, due per, sempre. Però pare che il testo è uno strumento di controllo. Cioè, chi privilegia i messaggi scritti spesso cerca sintesi, rapidità, controllo e decisione, perché tu sei lì bello preciso e puoi scegliere cosa. È un discorso interessante. Diteci anche voi cosa ne pensate. Il numero è sempre lo stesso: 342 41 15 105. Perché voi siete forte.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te dare a vero per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

105 Open Club per il sociale oggi. Parliamo di messaggi vocali, sms, telefonate e chi più ne ha più ne mette. Abbiamo scoperto che la Gen Z in qualche modo odia ricevere telefonate, ma non solo, non solo. E soprattutto abbiamo scoperto che i messaggi scritti sono molto più fruibili, più facili da gestire rispetto ai messaggi vocali. I messaggi confermano questa cosa, tra poco ne leggiamo qualcuno. Piccolissima pausa, pa pa pa, e a dopo.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sotto prezzi expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: 105 Summer Festival.
17: 105 Summer Festival.
16: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
17: 105 Summer Festival.
16: 5 giugno, Venezia.
17: 12 giugno, Chiavari.
16: 18 e 19 giugno, Ferrara.
17: 3 luglio, Baia Domizia.
16: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
17: Conducono gli speaker di Radio 105.
16: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
17: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
16: Radio 105.
18: Proud to be different.

0: pezzi, stessa direzione, che è un po' quella che stiamo prendendo qui in questo programma. Parliamo di messaggi, telefonate, vocali, eccetera. Stiamo cercando di capire cosa ne pensate voi. Abbiamo un po' di messaggi. Io i vocali li ascolto 2x, confermo. Se esistesse il 4x userei quello. E infatti
1: è un amico.
0: No, 4x comunque è difficile.
1: Beh, 4x sembri Paperino.
0: A me a volte capita di utilizzare il 4x quando ci sono alcuni video che devo revisionare, cioè devo controllare, ma video lunghi di 30-40 minuti, devo revisionarli.
1: Sta.
0: E magari, siccome il contenuto lo conosco, magari devo vedere soltanto lo stacco di camere, allora 4x, però non si capisce una mazza di quello che si dice. Forse il 3x ancora andrebbe provato. Secondo me il cervello oggi cerca solo di sopravvivere alle notifiche. Le notifiche sono un altro argomento abbastanza gigante. Tu hai sempre notifiche sullo schermo?
1: No.
0: Tipo Instagram io le ho tolte.
1: Allora, io ho tolto Instagram, ho tolto praticamente quasi tutto.
0: Beh, cioè WhatsApp, solo WhatsApp no.

0: Sempre il paragone.
1: È vero, è molto radiofonica questa cosa. Allora, comunque è vero, leggere ti dà il controllo. Puoi fermarti, rileggere, saltare pezzi, il vocale assolutamente no. Però c'è una funzione, non so se l'ho utilizzata, io lo uso pochissimo, che è quella della trascrizione. Su WhatsApp tu puoi, ma non solo, puoi trascrivere, a parte che a volte si perde dei pezzi perché magari il vostro amico come me, quando non c'ha voglia, sbiascica e butta lì le parole. Però c'è questa funzione della trascrizione, a volte la utilizzo io. Tu la usi mai, Simo?
0: Sì, sì, anche io la uso.
1: Vedi, comunque ormai questi strumenti li utilizziamo bene o male tutti. Devo chiedere scusa a mia mamma. Mamma, spesso io utilizzo la trascrizione. Sai che ci vogliamo bene tutto, cioè il nostro rapporto sarà infinito per sempre, però purtroppo tra di noi c'è una trascrizione che ci dividerà, ma in qualche modo ci aiuterà a sopravvivere in questo mondo dei vocali, dei messaggi, degli sms, delle notifiche, che ormai ci stressa tantissimo. Intanto sento questo ritmo anni 80 sotto, mi sembra veramente di stare in quegli anni. Yeah yeah, Sabrina Carpenter. Sì.

0: piace questo house tour di Sabrina Carpenter con queste vibe anni 80 che secondo me stanno tornando in maniera veramente importante, e io ringrazio il cielo anche perché è il mio, è la mia musica preferita. Amici, 105 Open Club si prende una pausa, lo faccio anch'io e ci sentiamo tra poco. 105 Open Club.
1: Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A26 Genova Gravellona Toce, rallentamenti per un veicolo in avaria tra Casale Monferrato Sud e l'allacciamento con la A21 in direzione di Genova Voltri. Sulla A14 Bologna Ancona segnalata una perdita di carico tra Forlì e Cesena Nord verso Ancona. Sulla A1 Firenze Roma code per un incidente allo svincolo di Firenze in Pruneta. Sulla tangenziale di Napoli vengono segnalati pedoni alla barriera di Napoli Est in direzione dell'allacciamento diramazione per Capodichino. Infine, lungo la statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, traffico rallentato per il fondo stradale dissestato all'incrocio Abbadia Lariana verso l'incrocio Monza, strada statale 527 Bustese. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%.

0: 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Sporteggi 3Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
4: Lo rifacciamo?
5: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Amore, mi racconti una storia?
10: Va bene, dai.
11: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
12: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
13: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
14: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
15: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
16: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
17: Umbria Jazz.
18: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
17: Umbria Jazz.
18: Biglietti e info su umbriajazz.com.
19: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
17: 105
20: 105
17: 105, che storia!
20: Radio 105, compie 50 anni.
17: Che storia!

0: su Radio 105, 2 minuti alle 13.
1: Drive Up.
2: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Si chiama Fenomeno Roadster, l'ultimo modello esclusivo presentato da Lamborghini. Solo 15 gli esemplari previsti. Il prezzo non è stato comunicato, ma si parla di una cifra attorno ai 5 milioni di euro. Il cuore pulsante di questa hypercar è il sistema ibrido plug-in, che combina il leggendario motore V12 aspirato a 3 unità elettriche. La trazione integrale intelligente e il cambio a doppia frizione permettono di scaricare a terra una coppia mostruosa, garantendo accelerazioni brucianti e una precisione di guida chirurgica. La maggior parte delle unità sarebbe già stata assegnata ai clienti più fedeli del marchio prima ancora del lancio ufficiale. Se ne parla da tempo e se ne parlerà ancora a lungo. Può l'idrogeno essere una valida alternativa per l'auto del futuro? Secondo Hyundai la risposta è affermativa. Il gruppo coreano da anni investe ingenti risorse per trovare una soluzione rapida ed efficiente all'elettrico puro. Nexo è il risultato più concreto di questa ricerca. Oltre 800 km di autonomia con tempi di ricarica attorno ai 5 minuti. Se tutto funzionasse, l'utilizzo sarebbe pari a un'auto a benzina o diesel. MG4 Urban è l'ultimo modello presentato dal marchio giapponese con l'obiettivo di proporre sul mercato una vettura di dimensioni contenute e allo stesso tempo capiente. Si tratta di un modello che, a parte la sigla, è completamente diverso dalla MG4 tradizionale. Il progetto si è concentrato su powertrain integrato, riduzione degli attriti e con un'aerodinamica estremamente efficiente. Come per il resto dei modelli del brand, anche la MG4 Urban si distingue per una gamma estremamente razionale e trasparente, strutturata su due livelli di equipaggiamento, Comfort e Premium, con due differenti capacità di batteria. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Summer Funk, Francesco Gabbani, che conferma quello che dicevo nella scorsa ora, di queste vibe anni 80 funk che sono tornate in maniera importante. Non parleremo di musica, o meglio l'ascolteremo, quello sicuramente, ma ci ricolleghiamo a quello che è accaduto la scorsa ora. Parlavamo di messaggi, eccetera. Questa è Radio 105, io sono Brian e oggi mi piace, oggi è così, oggi è tesi di laurea in comunicazione, lo facciamo insieme, Simo.
1: È sempre bello. È sempre un tema attuale. Dai.
0: Anche perché secondo me si sta andando un po', questa è la mia opinione ovviamente, verso la disconnessione, cioè i social funzionano, chi è che non li usa? Io scrollo come un dannato a volte, però mi rendo conto adesso che a volte stiamo veramente perdendo un sacco di tempo, ok? Sì. E magari preferisco ascoltarmi un podcast o la radio, ok? Cioè vivere in maniera un po' più... Anche guardare un film, 2 ore, o una serie, 1 ora, 40 minuti, è diverso da scrollare compulsivamente.
1: La voglia.
0: C'è anche per la concentrazione.
1: Io sto leggendo molto ultimamente.
0: Davvero?
1: Sì, mi è partito il trip.
0: Cosa stai leggendo in questo periodo?
1: Allora, adesso sto finendo l'Odissea.
0: Ma veramente?
1: Sì, sai perché? Perché
0: lo so benissimo, esce il film di Nolan, quindi...
1: E quindi sono a... centinaia di pagine dalla fine.
0: Versione, traduzione originale.
1: Sì, allora è un po' più, diciamo, romanzata, semplice, okay. Romanzata. Però comunque per la mia testa è comunque impegnativa. Non mi ricordo un nome, cioè mi ricordo Le Arte, per dirti, farti capire.
0: Le Arte, sì. Cioè forse il nome meno...
1: Perché è l'ultimo che ho letto, ma gli altri nomi...
0: Vabbè, Ulisse lo sappiamo.
1: Sì, vabbè, Ulisse,
0: poi chi c'è? Boh, io sparo a caso, non mi ricordo. Menelao, no, non è vero.
1: Sì, c'è anche Menelao. Poi... Però ti dico, non mi ricordo i nomi, ho questo problema.
0: Polifemo me lo ricordo però.
1: Sì.
0: Sei già arrivato a Polifemo?
1: Sì.
0: Che figata comunque.
1: Però devo dirti che mi riappacifica un po' col mondo.
0: Sì.
1: Devo continuare a leggere.
0: Sì.
1: Quindi lo sto facendo. Poi ho già il libro, quello dopo, pronto. Poi
0: bello,
1: te ne parlerò.
0: Vorrei trovare e tornare a farlo anch'io. Trovare il tempo di farlo e tornare a farlo. E mi ha dato un bello spunto. Dai, questo. Anzi, secondo me è uno spunto che possiamo comunque condividere con tutti quanti. Tra poco, a proposito di libri e di messaggi e di scrittura. Abbiamo scoperto che i messaggi vocali li odiano tutti. Ho una bella notizia sui 10 errori, alcuni errori grammaticali, quelli che noi italiani commettiamo in maniera proprio costante. E secondo me questo è un altro tema che ci collegherà in tanti. Questo è bello. Io devo dire che me la cavo abbastanza bene, ma ce ne sono alcune che mi mettono davvero...

0: Magnetic o Magnetic, decidete voi, l'importante è che suoni bene questa canzone, che ha un bel sound. Ve l'ho promesso poco fa, avremmo parlato degli errori grammaticali. Già ho scritto, già ho letto messaggi al 342 41 15 105. Brian, il professorino, bla bla bla, chi se ne frega. Vediamo. Anche voi su 66 che potete vedere, vediamo. Allora, quali sono gli errori grammaticali che noi italiani commettiamo più spesso? Intanto vai, così se possiamo indoviniamo. I congiuntivi sono proprio il must.
1: Ma parlati o scritti?
0: Sia parlati che scritti.
1: Ah, okay.
0: Vabbè, comunque anche nel linguaggio comune. Allora, intanto partiamo da alcuni numeri. A quanto pare 7 italiani su 10, 71%, avrebbe una conoscenza insufficiente della nostra lingua, tanto da commettere errori grammaticali davvero banali. E sapete secondo me dove lo vedete? Dove lo potete proprio constatare? I commenti sui social.
1: Vero, eppure lì, cioè, hai anche l'aiuto.
0: E c'hai pure il T9 che t'aiuta.
1: Quindi nel senso.
0: E riescono a sbagliare anche lì. È una cosa incredibile. Riusciamo, mi ci metto dentro anch'io. Allora, si parla di apostrofi, congiuntivi, punteggiatura in generale, ok? Allora, partiamo subito da gli apostrofi. Errori grammaticali più comuni. Facciamo un esempio. D'accordo. Cioè, d'accordo si scrive D apostrofo accordo.
1: Esatto.
0: Come l'accordo musicale. Quindi d'accordo. Quindi non d'accordo se tutto attaccato, ok? Però vabbè, può sfuggire. Secondo me il T9 ti manda a cagare. Cioè, a un certo punto dici, ma che cazzo. No.
1: Infatti, secondo me te lo corre. È per quello che ti ho chiesto prima sullo scritto.
0: Vabbè, comunque andiamo avanti. Qual è? Ragazzi, qual è?
1: Allora, qual è stupendo?
0: Qual è? Io mi ricorderò per sempre questo aneddoto. Anni fa registravo un video, ho chiesto a Dario Spada di farmi un voice over, quindi a registrarmi la intro di un video, ma parliamo 10 anni fa più o meno. Allora, io gli scrivo qual è, e quindi era qual è bla bla bla qualcosa, e lui giustamente lo registra vocalmente, io però lo scrivo anche a schermo. Lo scrivo con l'apostrofo. Ecco. Figura di merda incredibile, anche con Dario. È qual è, senza l'apostrofo, ma con l'accento
1: sulla E. Bravissimo.
0: Diecisimo J in grammatica. Quindi queste sono soltanto alcune. Adesso me ne dico altre che secondo me ci faranno sentire tutti un po' più umani, ok? Tutti un po' più vicini, perché secondo me sono gli errori che ti fanno sentire una comunità. Sono gli errori che ti uniscono, che ti fanno sentire meno solo. Ricordatevi che alla fine sbagliamo tutti.

La testa gira, gira anche quando parliamo di grammatica italiana. È un po' un peccato che si stia perdendo la padronanza nella nostra lingua, che è una delle lingue forse più belle al mondo. Non so perché lo sto dicendo, forse perché sono italiano, però secondo me è proprio quella musicale, dai, l'italiano è bello anche nei suoi dialetti, in tutte le sue sfumature. Un sacco di errori che ci uniscono, anche conferme nei messaggi al 342 41 15 105. Il congiuntivo è il vero villain, il vero nemico della gente italiana, ma lo scopriamo tra poco.

0: Netto Prezzi Expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
2: Poltrone sofà,
3: solo divani di qualità.
1: Verificare condizioni in negozio.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: NH Collection Hotels and Resorts. Hotel unici, in destinazioni eccezionali. Esperienze straordinarie in tutto il mondo. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
7: Da Carrefour, 96 ore scontate.
8: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge, Beyond by Nature. Un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
2: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
3: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
4: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
5: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
7: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
8: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
7: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
9: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
10: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
11: E quella lassù?
10: È la costellazione del benzinaio.
12: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
13: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
14: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto ogni euro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV Samsung OLED 4K 55 pollici per una visione perfetta a 699 euro. Fino al 31 maggio, solo da ogni euro.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
16: con il sottoscritto Enrico Papi
17: e Lodovica Comello.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
16: solo su Radio 105.
17: Vi aspetto!

0: nostro disco 105 Selection, Somber con Potential. E ovviamente sempre qui a Radio 105 a parlare di errori grammaticali col professor Brian, oggi in cattedra, possiamo dire? Sì, oggi sono io, il professor. Allora, apostrofo, abbiamo detto, abbiamo fatto alcuni esempi, alcuni problemi grammaticali. Pare che il 70% degli italiani non conosca bene la nostra lingua, che faccia questi errori. Congiuntivo, first place, proprio... fantastico. Odiato, vogliamo fare un esempio di congiuntivo? Non si dice l'importante è che tu hai superato la prova, Simo J, ma si dice
1: l'importante è che tu superi la prova.
0: No! No!
1: No?
0: Che tu abbia superato la prova.
1: Ma superi sbagliato.
0: Suona un po' male.
1: Suona un po' male.
0: Sì, è giusto, però. Sì, perché abbia il passato. Cioè, che tu abbia superato. Vabbè. Quindi, vabbè, comunque, perché era hai superato.
1: Hai superato.
0: Oggi,
1: sì,
0: veramente. Lezione di italiano.
1: Sei bravo oggi.
0: Perché leggo?
1: Okay.
0: Perché leggo questo che c'è scritto qua. Poi, parole difficili. Fermi tutti, questo è bello. Quando usare la Q? Intanto, acqua come si scrive?
1: Con la CQ.
0: Perché ridi, è giusto?
1: Cioè, basi.
0: Sai perché ridi? Perché ti imbarazza, perché ti fa tornare alla mente quando eri
1: a
0: scuola.
1: Sì, anche perché la mente era a scuola, cioè
0: bellissimo.
1: Sono passati.
0: Però la CQ, dai,
1: di anni.
0: Dai, CQ.
1: Sì, vabbè, la CQ.
0: Dai, cioè. C'è anche la spa, CQ Terme. Poi, le parole di evacuare. Come quando andate al bar. Evacuare è con la C o con la Q?
1: C'è anche la pubblicità.
0: C'è anche la pubblicità?
1: Sì.
0: Vabbè, evacuare con la C o con la Q?
1: Con la Q.
0: No, è con la C.
1: Con la C?
0: Eh sì.
1: Ah, beh, certo.
0: Però è vero, evacuare è difficilissima. Evacuare è difficilissima. Scuotere con la C?
1: Sì, vabbè.
0: E non con la Q. Proficuo con la C. Promiscuo con la C. Riscuotere con la C. E anche innocuo, C-U-O, è con la C, esattamente. C-Q abbiamo detto l'acqua. E poi, vabbè, ovviamente... per tanti italiani la punteggiatura è un mistero.
1: Meno male che c'è T9 comunque.
0: Però T9 intanto ci ha rincoglioniti. Cioè, nel senso, in teoria tua scuola dovresti imparare l'italiano.
1: Beh, sì, è chiaro.
0: Sai cos'è? Che tutte queste facilitazioni, è vero che ci velocizzano tutto, però ci fanno anche dimenticare. Cioè, c'ha GPT, a me un po' mi rincoglioni. Cioè, su alcune cose, quando riassumi cioè, lo fai, dai, chi è che non lo fa? Dai, lo usiamo tu. Purtroppo la pigrizia non aiuta il nostro cervello. Io mi sento fortunato perché sono ancora figlio di una generazione che è a cavallo tra la tecnologia e il mondo analogico. Però effettivamente io spero che i ragazzi in qualche modo imparino ad utilizzare la propria testa, perché la facilitazione non aiuta poi ad apprendere. Comunque ragazzi, sulla grammatica, un po' come si scrive? Con o senza l'apostrofo?
1: Senza.
0: Con poco, un po'.
1: Beh, ma quella, sì, ma in fondo, non tra uno e

0: Gaia Bossa Nostra, che suona veramente molto molto bene a Radio 105, soprattutto a Radio 105 suona bene, amici, che cosa volevate fare? Parlavamo di grammatica, prima l'abbiamo buttato un po' così alla fine, un po', intendo che po', in questo caso è poco e quindi si fa con l'apostrofo, invece il fiume si scrive senza l'apostrofo. Vabbè, comunque sembrano cose banali, noi abbiamo 40 anni, 43, quanto ce l'hai tu? Quanti anni
1: c'hai? 44.
0: Complimenti, sì,
1: grazie.
0: Portati molto
1: grazie,
0: molto bene, non c'è un capello bianco. Quindi vabbè, tante mille cose, le vocali sono, per concludere...
1: In che senso?
0: Le vocali A,
1: A e I.
0: Che cosa ri... Invece che lui si imbarazza perché è come se tornasse
1: a
0: scuola.
1: Sì, perché penso che tu mi faccia una domanda trabocchetto.
0: E invece sono domande trabocchetto, esattamente, perché erano A, E, I, O, U. E con questo ci prendiamo una pausa.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su lexus.it.
2: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
3: La fame ti fa straparlare.
4: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo app Iper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
9: Quando assaggi un biscotto ripieno al cioccolato fondente.
10: Buono, veramente.
11: Quando ti dicono che è misura.
10: Veramente?
11: Biscotti Fibra Extra, ricchi di fibre e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
12: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
13: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
14: Chiudi gli occhi, che note sono?
15: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
16: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
17: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
16: Un thriller emozionante.
18: Scordatelo, ho chiuso.
16: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
19: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
16: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
20: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
21: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
22: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
20: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
21: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
22: Lo lascerai, prima o poi.
21: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
23: Radio 105. Proud to be different.

0: run, run, run. Rimaniamo un po' nel discorso lingua. Ormai oggi abbiamo fatto veramente una tesi di laurea in comunicazione. Vi racconto questo piccolo aneddoto. Oggi io presenterò un evento importante, al di fuori della radio ovviamente, un evento internazionale, ok? Per gli appassionati di videogiochi, si tratta di Gran Turismo, il primo round del mondiale Gran Turismo, fa tappa a Milano, poi Singapore, fino a Tokyo. Una cosa pazzesca per me, che ho presentato tanti eventi gaming in Italia nella mia carriera. È un po', diciamo, l'evento forse più importante che mi capita di presentare da questo punto di vista. Sono un po' in ansia, vi dico la verità, perché il mio lavoro in italiano lo so anche fare. Quando poi però devi switchare da italiano a inglese, ti prende un po' d'ansietta. Infatti questi giorni per me non sono stati facilissimi.
1: Però devo io dire... per te, guarda.
0: Guarda, ieri abbiamo fatto le prove, oggi appunto c'è l'evento, quindi finisco qua e volo, perché sarà proprio oggi pomeriggio, inizierà online, si vedrà in streaming dalle 17. Vabbè, adesso non è per entrare nell'evento in sé, proprio per raccontarvi che non è semplice. E siccome ho visto questa notizia che dice: perché parlare in un'altra lingua ci rende più coraggiosi nell'approccio con le, diciamo, con le coppie.
1: Ok.
0: E pare che parlare in un'altra lingua, siccome la nostra lingua è legata a dei ricordi di infanzia, anche, no? Di crescita, sia molto più intima rispetto ad una lingua che rappresenta poco la nostra crescita. Quindi pare che quando poi si approcci con qualcuno in una lingua straniera, si perda un po' di inibizione, ok? Si diventi più disinibiti, si abbia più meno paura di osare. Ecco, io ve lo dico, nelle relazioni è anche così, ma quando dovete presentare un evento bilingue con gente inglese, che quando parla inglese, parla inglese, quando gli inglesi parlano inglese, sono, cioè,
1: esatto.

0: di brutto.
1: Mi hanno detto di cosa? Un'agenzia nina?
0: Sì, quello che ti
1: Genzianina abruzzese.
0: Sì, mi dai. Mi senti a casa.
1: Un po' di DNA, sì, mi sento a casa, torno a casa. Speriamo di farcela. Can we

Monaco Home. Io in realtà non vedo l'ora di mangiare, di pranzare, perché quando si fa a quest'ora lo sapete. 105 Open Club comunque non è ancora finito, manca poco, quindi pochi secondi e torniamo.

0: Donut a 1 euro. Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e bevi anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
3: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
4: Puoi provare Meclon.
3: Come?
4: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
3: Aspetta, come si chiama?
4: Meclon!
5: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
6: Per molti il futuro è solo incertezza.
7: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia, Land, scontato del 25% a 8.

0: 4,89€ al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
2: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
3: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da €29.930, anticipo zero. Valore futuro garantito €20.588. Importo totale dovuto dal consumatore €31.244. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Che confusione sarà perché...
7: Le leggi le parole? No!
8: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
9: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
8: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
10: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
11: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
12: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
13: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da €17.950 qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
12: Ah, lo rifacciamo?
14: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: 105 Mi Casa Live.
16: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
15: C'è 105 Mi Casa.
14: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
17: 105
18: che storia.
19: Radio 105 compie 50 anni.
20: Che storia.

0: cosa posso dire? Ormai lo sanno quelli della programmazione, Maurizio Franciosi e tutto il team lo sanno che se mi mettono Michael Jackson io impazzisco. Questa è la Bad 105, che storia, una storiaccia, proprio una storia super, uno dei più grandi artisti secondo me del mondo e della storia. Vedi che torna il discorso della giacca di... No, Simo, quella giacca di Thriller che mi deve arrivare.
1: No, ma hai messo curiosità, poi non mi hai fatto neanche vedere una foto.
0: Lo so, ma la vedrai, te la manderò. Guarda, ho anche preso i mocassini precisi. Ma proprio loro, ho preso loro. Mi sono costati giacca e mocassini un occhio, però era uno sfizio che mi volevo togliere. E sto preparando una cosina, ma poi ti dirò. Amici, è finita questa puntata di 105 Open Club, ringraziando ovviamente tutti voi e partendo da Simo J. Grazie Simo.
1: Grazie a te Brian, un piacere vederti.
0: Grazie anche per me, è stato molto bello. Salutiamo anche Nadia in redazione, Eleonora in centralino, tutti voi che ci avete scritto ovviamente, Fra in regia video, oggi special guest.
1: Ciao Fra.
0: Che mi cambia le inquadrature in televisione così, proprio così, è una cosa pazzesco. E ovviamente passate un buon weekend, buon sabato a tutti. Ragazzi, io sono agitato, ma ce la farò oggi. Un saluto da Brian, un bacio.

0: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: Temperature in aumento. In aumento.
2: Manca un minuto alle 14.

0: con Jake La Furia.
1: Bella raga, sabato 23 maggio, dai che siamo quasi in estate, mi sento già il costume addosso. La musica che sta uscendo è tantissima, tutta con atmosfere da ciringhito sulla spiaggia. Davvero c'è l'imbarazzo della scelta nelle prossime due ore, quindi andiamo. Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle mega hit. Con me a compilare questa playlist delle meraviglie ci sono la Lauretta e Antonio Letto Serpico. Oggi apriamo con il nuovo singolo di Calvin Harris e Jazzy, che

titolo del nuovo singolo di The Kid LAROI, che per me è uno dei più grandi talenti in circolazione negli ultimi anni. Fate conto che è giovanissimo, io alla sua età ero un completo demente, lui è già una star mondiale. Grande LAROI! Noi passiamo al prossimo pezzo, una collaborazione che ha attirato subito l'attenzione del pubblico pop anche per il modo in cui è stata anticipata. Il pezzo è stato presentato sul palco del Coachella durante uno degli show più attesi dell'edizione, quello di Sabrina Carpenter, con l'apparizione di Madonna sulle note di Vogue e Like a Prayer.

Grande Megan, e adesso on to the next one. Shabuzi è il re del crossover country che batte ogni record e amplia il suo universo con il nuovo concept album The Outlaw, Sherry Lee and the Other Western Tales. Dentro ovviamente c'è anche questo primo singolo che si chiama Born to Die.

0: Get up!
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla bolletta. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa. Informatevi dal vostro manutentore e su winklerchimica.com.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte, Cystiset Forte!
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman, in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
6: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
7: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
8: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
9: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
7: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
9: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente.
15: Carrefour, vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
16: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Seresto allaccia la libertà!
18: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
19: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
20: Permesso? Che bel parquet!
21: Ha visto?
20: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
21: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
20: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
21: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
20: Ma che fa, mero bel mestiere?
22: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
23: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
24: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
25: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
0: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: A Radio 105, Shake It Up, con JJ La Furia.
2: Jake La Furia su Radio 105 con Jake It Up, il programma delle hit. Andiamo avanti con la musica che spacca. Allora, è tornata Gracie Abrams, o perlomeno è tornata Gracie Abrams nella nostra playlist, e questo è bene. Il suo nuovo singolo anticipa l'uscita del terzo album Daughter From Hell, in uscita il 17 luglio. Il pezzo utilizza un linguaggio vivido e viscerale per esplorare il tumulto dei legami affettivi spesso collegati alla vulnerabilità di una salute mentale precaria, e l'immagine ricorrente del muro diventa così il simbolo di un cortocircuito emotivo. Ce lo sentiamo subito, si chiama Hit The Wall.

Nets sono il nuovo gruppo da seguire se sei una persona a cui piace la musica alternativa. Il pezzo che abbiamo appena sentito è fortissimo e si intitola Hi My Love. Brave tutte, adesso però Next. È tornata anche Kehlani col suo grandissimo talento e soprattutto con un pezzone nuovissimo insieme ad Usher che si chiama Shoulda Never.

Show the Never di Killani con Usher esplora la lotta interiore nel resistere alla tentazione di tornare con un ex o una ex, nonostante si sappia che la relazione è tossica o dannosa, il che purtroppo è un problema che affligge anche le persone più inimmaginabili. Vabbè, andiamo avanti comunque perché c'è già un altro pezzone, è il nuovo singolo di Niall Horan e si chiama Little More Time.

basically all the time.

Five con questo pezzone che si chiama Heroin, un argomento che Antonio Detto Serpico conosce benissimo. Scherzo, dai. Andiamo avanti con un'altra hit, Nerissima Serpe scherza col fuoco, ma i numeri gli danno ragione. Come primo singolo del suo ultimo album ha scelto di rifare una mega hit tra le più amate di Vasco. Il pezzo è questo, si chiama Ridere di te 2026.

0: Mediatroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood

0: tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
2: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: La scelta giusta è il futuro.
5: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
4: La scelta giusta è l'attenzione.
5: I polli allevati senza

0: NH Collection Hotels & Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
1: Mamma, mi racconti una storia?
2: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
3: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola.
3: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
4: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
5: A Radio 105 Shake It Up con Jake La Furia.
6: Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Va bene raga, allora parliamo di feste oggi. Vado, la festa di divorzio arriva in Italia. L'amore va, l'amore viene. Quando se ne va restano macerie emotive, dolori, frustrazione, ma talvolta anche senso di liberazione. E quindi perché non festeggiare anche solo per esorcizzare la negatività? Il divorce party nasce circa 20 anni fa negli Stati Uniti e ultimamente è approdato anche in Italia, ma solo per una nicchia sociale dal tenore piuttosto elevato. Il matrimonio al contrario si festeggia generalmente in una location esclusiva con tanto di dress code, open food e open bar, artisti, DJ set e spettacolo. Un divorce party che si rispetti non può avere meno di 100 ospiti, il costo deve essere a partire dai 150 euro a persona e la festa deve essere pura trasgressione a seconda dei gusti del festeggiato. Qualcuno propone anche location con camere per il dopo party, ma anche spogliarelliste, spettacoli più o meno hard e l'immancabile champagne a fiumi. In Italia, con le leggi sul divorzio che ci sono, i mariti al limite possono festeggiare con 2 liquirizie e un bel bicchiere d'acqua del rubinetto. Suoniamo dai, ci sentiamo Zara Larsson e Shakira con Eurosong. In my-

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sono le 15.
2: Sulla spiaggia o in città c'è Shake It Up, Shake It Up. Svegli ed esci dalla chat, c'è Shake It Up, c'è Shake It Up.
3: Di nuovo Jake It Up con Jake La Furia su Radio 105. Allora, parliamo adesso di una cosa che ci rende famosi in tutto il mondo, una pratica che ormai è un'eccellenza italiana, la magagna sul lavoro. Dipendente comunale timbrava in Italia e andava in Svizzera a lavorare. Grave accusa per un dipendente comunale della provincia di Varese che, pur risultando dalle timbrature presente e in servizio, in realtà andava a lavorare per un'impresa svizzera. L'uomo, addetto alla manutenzione del verde pubblico, raggiungeva il municipio regolarmente ogni giorno, timbrava il cartellino, ma poi si allontanava sistematicamente per recarsi nel canton Ticino oppure per dedicarsi ad attività personali. Dopo settimane di pedinamenti, i finanzieri della compagnia di Luino, coordinati dalla procura di Varese, hanno raccolto tutti i dati relativi a un comportamento reiterato nel tempo. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza nei comuni limitrofi e in quelli oltre confine e all'analisi dati telefonici, i militari hanno potuto ricostruire gli spostamenti del dipendente comunale che, dopo aver timbrato, risaliva in auto facendo perdere le sue tracce. Formalmente risultava al lavoro nel Varesotto, ma di fatto era altrove. A fine mese percepiva così un doppio stipendio. Il dipendente infedele è stato denunciato dalla Guardia di Finanza per false attestazioni di presenza in servizio e truffa ai danni dello Stato. Orgoglio italiano, raga! Suoniamo, c'è Irama con Cabana.

con un inedito che apre ufficialmente la sua nuova stagione musicale, riportandolo verso sonorità leggere, sensuali e fortemente evocative. Ovviamente il pezzo si inserisce in un'atmosfera estiva fatta di festa, attrazione e vibrazioni notturne e si chiama Cabana. Bella Irama, adesso andiamo avanti con un'altra bombetta, al momento di Pink Panthers con Girl Like Me.

Spacca sempre Lizzo, il pezzo che abbiamo appena sentito, tra l'altro ha un titolo che non è molto difficile da ricordare, infatti si chiama Beach. Ok raga, andiamo avanti, adesso arriva un'altra grande donna di musica, anzi due, la titolare del pezzo è la regina della musica africana Tyla, ormai diventata superstar mondiale, insieme a lei c'è Zara Larsson, il titolo del loro singolo è She Did It Again.

0: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 GB in abbinata con Powerbank SBS a 199,90 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
4: Sai che suono ha la serata perfetta?
5: Deliveroo!
4: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: 1, 2, 3.
2: Perché 4, fermarsi? 5, 6. Negli Iper Carrefour più prendi, meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Da un euro le abbiamo tutte a cuore. Frigorifero Hisense con tecnologia multi airflow per una distribuzione uniforme dell'aria fredda a 599 euro fino al 4 giugno, solo da un euro.
5: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
6: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
2: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
12: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
13: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live.
15: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
14: C'è 105 Mi Casa.
13: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
16: Radio 105 Jake Rap.
17: Jake Rap su Radio 105 con Jake Rap. Dunque, le canzoni di Miles Smith si concentrano spesso sulle emozioni più vulnerabili dell'esperienza umana. Questo approccio rende la sua musica molto vicina al pubblico, soprattutto alle nuove generazioni che cercano autenticità nei testi delle canzoni. Anche al prossimo pezzo emerge chiaramente la volontà di creare una connessione emotiva diretta con l'ascoltatore. Il significato principale del pezzo riguarda infatti il bisogno umano di vicinanza nei momenti più difficili della vita. Che dire di altro? Io ve lo suonerei e questo si chiama Hold Me in the Dark.
18: We

Zerberi Taora sono un'accoppiata devastante, infatti anche il loro pezzo è devastante, l'abbiamo appena suonato, si chiama If It's Not Love. Bomba, allora raga, prossimo pezzo prodotto da Dibla e Jeans, il nuovo singolo di Saif si muove tra il cantautorato genovese e le sonorità latineggianti e prosegue il percorso avviato da Tu Mi Piaci Tanto, raccontando con lucidità immagini di quotidianità in cui tutti ci possiamo specchiare. E allora, eccola questa nuova hit, si chiama Buona Domenica.

Questa era Buona Domenica di Saif, che è passato nel tempo di una settimana da emergente di Belle Speranze a superstar assoluta della musica italiana. La settimana era quella di Sanremo e gli ha fatto proprio bene, diciamocelo. Va bene, bella Saif, andiamo avanti fino al prossimo pezzo. Lei si chiama Suki Waterhouse e il titolo del suo nuovo singolo è Tiny Raisin.

Raising, il nuovo singolo dal tono fortemente ironico di Suki Waterhouse, che racconta che nel suo cuore è una canzone d'amore. È un pezzo che difende l'idea che l'amore vero, nella sua essenza più autentica, possa essere caotico, ridicolo e imperfetto, e che nonostante ciò sia qualcosa che vale assolutamente la pena scegliere e ancora ancora ogni giorno. Bella Suki, anche se è strano da dire. Andiamo avanti, c'è un altro cannoncino, è il nuovo singolo di Isaiah Rashad e SZA e si chiama Boy in Red.

Wallen in questo momento sono un po' al meglio del meglio che il country americano abbia da offrire. Non mi stupisce infatti che il pezzo che abbiamo appena sentito, che è la loro ultima collaborazione, sia una bomba atomica. Per chi se lo stesse chiedendo, si chiama I Can't Love You Anymore. Questi sono i miei preferiti, ve lo dico. Ok raga, next ci sentiamo Joel Corry e Ra con Devotion.

0: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
1: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
2: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
2: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
1: Che forte Cystiset Forte!
2: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata.

0: variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Che confusione sarà perché...
3: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
4: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
3: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
5: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
6: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
5: E ora passiamo al cancro.
7: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
8: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
9: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
11: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
13: Kia. Movement that inspires.
14: NH Collection Hotels and Resorts la invita a scoprire hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti. Servizio impeccabile. Esperienze straordinarie da Parigi a New York, da Helsinki alle Maldive, da Amsterdam a Buenos Aires. Approfitti di privilegi esclusivi prenotando su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
17: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
18: A Radio 105, Jake It Up con J.J. La Furia.
19: Jake LaFure su Radio 105 con Jake Rapp, la pellissima meraviglia, Antonio Retto Serpi che la lauretta sono qua con me, anche oggi siamo arrivati all'ultimo disco della puntata e allora chiudiamo in bellezza. Dunque, quando una canzone funziona lo capisci fin dal primo ascolto e non appena inizi a canticchiarla ti è subito chiaro che sarà una hit. Anche questa volta i Pinguini Tattici Nucleari hanno tirato fuori dal cappello una canzone nel loro stile inconfondibile, immediata e iperradiofonica, che già si preannuncia come il tormentone radiofonico dell'estate in arrivo. Ve la suono subito, si chiama Sorry, scusa, lo sento. Era un...

Sorry, scusa, lo siento. Dei Pinguini Tattici Nucleari è l'ultimo pezzo di oggi per me. Raga, ci ribecchiamo tutti qua domani, sempre dalle 2 alle 4, sempre su Radio 105, per una nuova puntata di Jake It Up. Io sono fuori, un bacio da Jake La Furia, e bella.

0: Jake it up, Jake it up.
1: Le 16 in punto su Radio 105.

0: Un saluto innanzitutto agli amici che si sono sintonizzati sul canale 66, che insieme a me hanno visto la sigletta del mio programma del sabato, che è, rispetto ai gradi che ci sono fuori in questo momento, un pochino invernale. Cioè a Roma, non lo so, è scoppiata l'estate, ci sono 40 gradi, non me l'aspettavo. Ciao Mattia, Vittorio Mattia Angrisano.
1: Ciao Manola.
0: Come procede? Era da un po' che non ci vedevamo io e te, vero?
1: Bene, bene, dai.
0: Ti sono mancata?
1: Molto,
0: molto. No, la risposta è sempre: tu mi manchi sempre, capisci? Si dice queste cose.
1: Ma non è assolutamente vero.
0: Ma guarda,
1: perché
0: tutto si può
1: mentire?
0: Dire di te, tranne che tu non sia sincero.
1: Esatto.
0: Certo. Benvenuti, amici e ascoltatori affezionatissimi di Radio 105, ma anche e soprattutto le nuove entrate che si sintonizzano oggi, magari per la prima volta. Questo è 105 Village, programma del sabato che vi tiene compagnia per due orette. Quindi dalle 16 alle 18 parleremo di un sacco di cose interessanti. Sarà un programma dal taglio particolarmente femminile oggi, perché c'è una notizia che mi ha colpito e che riguarda proprio le donne over 60 che scelgono una modalità di vita molto particolare, che probabilmente è condivisibile da tante all'ascolto e non solo. Detto questo, 342 41 15 105 è il nostro numero a vostra completa disposizione. Il programma, lo sapete, lo fate voi praticamente, siete voi che tenete compagnia a me, non il contrario. Direi di partire subito con la musica, la grande musica di Radio 105 a questo punto, perché abbiamo detto tutto, abbiamo dato le coordinate, qualche accennino a quello che sarà il programma di oggi, e quindi Martin Garrix e Ed Sheeran con Repeat It. Benvenuti amici.

0: fino alla fine, singolo nuovo di Pacca che abbiamo appena ascoltato su Radio 105. Allora, un po' di salutini, perché al 342 41 15 105 sono arrivati già dei messaggi molto carini. Manola, verrai? Allora, devo rispondere necessariamente a questo messaggio, perché questa settimana, insomma, si è ufficializzata quella che sarà la lineup del nostro Summer Tour, che mi vedrà la conduzione di un sacco di date. Sono molto felice, chiaramente. E a proposito di questo, Andrea dal trattore, il mio trattorista di fiducia, mi chiede: sarai anche te a Ferrara il 19 giugno? Non solo Andrea, sarò a Ferrara per la festa di Radio 105, per i 50 anni di Radio 105 il 19, ma dal giorno prima addirittura, il 18 giugno, ci sarà proprio la tappa del Summer Tour, quindi farete proprio un unplanned a Ferrara. 18 e 19 ci sarà appunto la tappa del Summer Tour e poi anche i festeggiamenti per i 50 anni di Radio 105, quindi vi aspettiamo tutti lì. Ferrara quest'anno praticamente è il nostro amuleto, è la nostra città prefe, perché abbiamo fatto un sacco di attività molto belle. Poi possiamo dire la verità, si mangia da Dio a Ferrara, è una cittadina veramente incantevole e le persone sono straordinarie, quindi torniamo sempre volentieri, perché come dicono quelli bravi, si torna sempre dove si è stati bene. Poi ci sono un sacco di altri messaggini che vado a leggere al volo, così facciamo i saluti e poi andiamo avanti con quello che è l'argomento di oggi. Manola, buon lavoro e un abbraccio intanto a Antonio dalla Lamezia Terme, anche a te. E poi Asia dice: a Venezia fa caldissimo, perché ce l'avevano detto gli esperti, avevano detto che sarebbe arrivato il caldo. Certo è che mi sarebbe piaciuto un passaggio un po' più soft, cioè siamo passati veramente dal freddo gelido a un certo punto il caldo torrido. Chi è?
1: Grande Manola!
0: Dai,
1: sei grandissima! Dai che si parla di sesso oggi, vero? Dai, dai, su, su, Gianluca Bologna!
0: Ma allora, questa cosa deve finire. Lo sai perché? No, ma cosa ridi, Mattia? Perché quando sono con i friends la mattina, dal lunedì al venerdì, 10-12, la premessa è: ma Manola oggi parlerà di sesso. E io non parlo mai di sesso, sono quei due, capito, che mi ci portano. Poi soltanto perché ho diffuso, diciamo, la metodologia, ecco, dello sperma di salmone utilizzato. Vabbè, guarda, è una lunga storia, però vedi che sei ignorante, perché si utilizza ormai, niente, questa cosa sta andando avanti e non finirà mai. Sono i risultati di grandi passi in avanti che ha fatto la medicina estetica, che per avere pelle luminosissima e diciamo non particolarmente segnata dalle rughe del tempo, utilizza ultimamente in alcuni cosmetici proprio lo sperma di salmone. Questo è, vogliamo andare avanti e poi torniamo a quello che era l'argomento scelto per la diretta di oggi. Forse è meglio così, mi sento di dire. Olivia Rodrigo con Drop Dead, l'ascoltiamo su Radio 105. Poi sì, farò anche un altro giretto di saluti, perché sono arrivati un sacco di messaggini molto carini.

0: fa impazzire questa cosa che ti ritrovi sempre nei discorsi fra donne, Mattia. Un po' perché sei uno di noi, nel senso che ti interessi a quelle che sono le problematiche estetiche di noi donne. Pur avendo uno stile discutibile, lo possiamo dire anche serenamente agli ascoltatori di Radio 105, però mi fa molto sorridere perché stai lì che annuisci. È così che si fa, è così che si sopravvive ai confronti fra due donne. Stavamo parlando, lo dico agli ascoltatori, io ho una collega di un'altra radio, della grande famiglia Mediaset, stavamo parlando di capelli. Ma tu ce l'hai lisci, ce l'hai mossi, allora il taglio corto non va bene, ovviamente non dovevo tagliarli io. Devi tenere il taglio lungo, eccetera, eccetera. C'era quel povero Mattia Angrisa sano che annuiva e basta. E si chiama sopravvivenza quello, bravo, ha imparato il trucchetto.
1: Pazienza, Manola.
0: Pazienza, mi piace questo accento, mamma mia. Allora, puoi fare un augurio alla futura band, la mia band, che esordirà sabato prossimo a Strambino? Grazie Massi da Ivrea, il cantante della band. Sì, però, scusa, ma come si chiama sta band? Cioè, si chiama la band? Ah no, scusa, futura band si chiama, perdonami, avevo intuito, insomma avevo capito un altro messaggio. Futura band, quindi in bocca al lupo ragazzi. 19 giugno, perché prima parlavamo della doppia data a Ferrara, 18 c'è la data del Summer Tour, il 19 giugno invece ci sarà proprio la grande festa di Radio 105 per i suoi 50 anni. 19 giugno, la mattina o la seconda prova scritta di maturità? In bocca al lupo, beata te. Riuscirò a fare Venezia e Ferrara nel pomeriggio arrivando in tempo, lo scopriremo solo vivendo, intanto io mi ci impegnerò, comunque queste cose solo per te Manola. Tesoro, grazie, anche guarda soltanto soltanto perché fai parte di una generazione completamente diversa dalla mia, però dimostri gran buon gusto se ci segui, segui tutta la banda di 105 che veramente il 19 farà un bordello a Ferrara. Brava Asia! Facciamo così, torniamo alla musica, anzi questa è una canzone che sta avendo un successo strepitoso perché sono tre cantanti straordinarie, parliamo di Serena Brancale, Levante e Delia con Al mio paese.

0: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché è fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi, avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler oppure su winklerchimica.com.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: Seresto, allaccia la libertà!
4: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: È permesso?
6: Prego.
8: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
6: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
8: Gliel'ho consigliato io.
6: No, il manutentore è anche carino, sa?
8: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Alla ricerca della qualità.
11: La sentite? È Carlotta. La mia mucca da salotto.
10: Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
11: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex.
10: Come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio con spesa difesa a solo 1,99 euro.
11: Nei migliori supermercati come il Centesimo, Max e Mega.
10: Porca vacca, non sul tappeto!
12: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
13: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
14: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
15: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
13: Perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
18: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
19: La scelta giusta è il futuro.
20: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
19: La scelta giusta è l'attenzione.
20: I polli allevati senza uso di antibiotici.
19: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
21: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
22: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire.
23: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
0: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

Somber con Potential, nuovo singolo su Radio 105. Questo è 105 Village, programma che tiene compagnia fino alle 18 e che non impermeabilizza i vostri cuori. Ho dovuto dire scusa. Ma anzi ve li sono cuori che assorbono tutta l'energia positiva che stiamo cercando di emanare attraverso le onde radiofoniche. Oggi sono di un poetico. Vedevo un link su Instagram, mi ha fatto molto sorridere, relativo ai ragazzi, ex ragazzi che hanno frequentato il liceo classico, che sono insopportabili perché ogni volta che si approcciano ad altri ragazzi che magari non hanno frequentato il liceo classico fanno un po' i saccenti, no? E io ho riso molto, ma tantissimo, perché sono una di quelli, cioè non una che si atteggia, una che ha frequentato il liceo classico, che ogni tanto quando non azzecca la parola in questione oppure... Ah, questo è periodo, ci si prepara per la prova, per le prove anzi. Però quando tipo non c'è la consecutio temporum giusta, mi sbagliano i verbi, ragazzi, io potrei uccidere. A me mi mandano veramente in bestia. Che poi è facile, cioè non... Ma perché uccidere così un congiuntivo? Che t'ha fatto? Perché non usarlo come si deve? Vabbè, leggevo questa cosa, mi ha fatto molto ridere. Per cui quando prima sono mi sono inceppata su impermeabilizza, ho dovuto riprendere quella parola lì in qualche modo, perché sennò non ci avrei dormito stanotte. Allora, Andrea dal Trattore, Serena Brancale, tanta roba. Vedi che noi abbiamo, ognuno ha il pubblico che si merita, io sono di questa idea. E noi abbiamo, soprattutto il sabato dalle 16 alle 18, un pubblico molto verace, un pubblico che non ha filtri. Sono d'accordo con te, Andrea, come posso contraddirti su una verità oggettiva? E poi, ciao 105, volevo chiedere se poteste fare gli auguri a zia Antonina di Monte Faraone di Valestra, provincia di Reggio Emilia, che oggi pomeriggio alle 4 festeggeremo. Guarda, siamo forse un pochino in ritardo, però 105 anni, ragazzi, cioè, ma noi possiamo non fare gli auguri? Spero che ci stia ancora ascoltando, a zia Antonina di Monte Faraone di Valestra, che compie 105 anni. Ma che età pazzesca è 105? Poi se ci si arriva con una certa lucidità, e io ne conosco un'altra di bisnonna, anzi, che ne ha 104 ed è super lucida, super presente e fa un sacco di cose ancora, addirittura coltiva il suo orto. E, insomma, ha un'età straordinaria. Chapeau, veramente, tanti auguri alla zia di Radio 105, perché insomma l'età è quella, quindi facciamo così, torniamo alla musica, nella fattispecie Lady Gaga con Doechii. Questa è Runaway, tra l'altro colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2.

0: Runway su Radio 105. Qualcuno scrive: hai frequentato il liceo classico? E dice: a me mi fa impazzì questa cosa dei verbi, te lo ripeto, te lo ribadisco, che non vengono azzeccati, la consecutio, che me la uccidono non utilizzandoli nella maniera giusta. Però mi rendo conto che, voglio dire, cioè, se uno parla correntemente italiano dovrebbe dare fastidio un po' a tutti sta cosa qua, non soltanto a me. Grazie amico comunque per avermelo fatto notare, però insomma è un modo molto colorito di sottolineare quanto una cosa infastidisca, ecco, mettiamola così. Allora, siamo Venere e Andrea da Faenza, e vorremmo essere salutati. Credo che abbiano mandato anche un messaggio vocale, però ragazzi, il vostro messaggio vocale avremmo veramente voluto trasmetterlo, ma avete i finestrini abbassati, quindi c'è tipo una tormenta in questo momento nella vostra auto e si sente poco e male. Quindi se volete veicolare il messaggio di nuovo, fatelo, però tenete conto che insomma quel vento lì non è che giochi molto a vostro favore, quindi alzate i finestrini, resistete al caldo un minuto ma nemmeno, rimandatemi il vocale e cercheremo di ascoltarlo. Ho detto bene, maestro? Mattia?
1: Hai detto benissimo.
0: Ti ringrazio. Chi ti chiama maestro a te nella vita? Nessuno, ma manco, cioè, ma proprio...
1: Mai nessuno proprio.
0: Forse dovresti registrare, anzi, la puntata che stiamo registrando, perché poi la possono riascoltare anche in replica i nostri ascoltatori, domani mattina credo sul presto, ma dovrebbe esserci comunque la puntata sul nostro sito, alla fine la troverete. Ecco, tu dovresti prenderla, estrapolarla e prendere quel pezzettino in cui finalmente qualcuno riconosce i meriti che non hai.
1: Allora, occhio a quello che dici, perché a differenza dei nostri ascoltatori, noi tecnici possiamo prendere l'audio immediatamente dopo.
0: Ah, vedi,
1: quindi
0: incredibile.
1: Potrei metterlo in loop da qui alla fine della puntata.
0: Sai cosa ti meriti tu? Tu ti meriti la prossima canzone. Tu ti meriti la prossima canzone. Questo, signori, è un personaggio incredibile, uno che ha fatto veramente la storia della musica italiana scrivendo dei brani incredibili per Mina, ma per dirne una, Cristiano Malgioglio, Amore di

0: American Girls, Harry Styles su Radio 105. I nostri amici di prima ci hanno inviato un nuovo messaggio vocale. Questo si sente, eh?
1: Ciao ragazzi, qui in macchina ascoltando 105. Vi salutiamo tantissimo, ciao!
0: Che ascoltatori giovani, ciao amori. Ciao e grazie per scegliere Radio 105 a questo punto. Buon viaggio, a tra poco.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

Le donne forti, indipendenti, che decidono cosa fare del loro corpo. Bellissima questa canzone, perché il significato è veramente... Io impazzisco con la frase: mi vuoi più suora o porno diva? Cioè, faccio quello che voglio del mio corpo e assumo qualunque atteggiamento in quel momento mi faccia star bene. Annalisa con Canzone Estiva su Radio 105. A proposito di donne, volevo parlare con voi del co-housing al femminile, che riscrive letteralmente la terza età, perché sempre più donne over 60 scelgono di vivere insieme. E non è una scelta obbligata, nel senso che sicuramente si agevola in questo modo si agevolano alcuni aspetti della vita quotidiana che possono essere complicati, no? Quando magari si ha una certa età. È proprio una scelta di vita che porta un sacco di donne a questa situazione incredibile, di cui vi parlerò tra poco perché abbiamo poco tempo adesso. Va un po' snocciolata e va anche analizzata passo per passo, perché è una scelta che per adesso viene fatta soprattutto all'estero, però potrebbe trovare anche terreno fertile in Italia e, perché no, aiutare un sacco di donne che magari hanno divorziato, per esempio, si ritrovano sole o magari non hanno più accanto il partner che pensavano potesse essere per la vita. Ecco, invece di star da sole all'interno del proprio appartamento, decidono invece di andare a vivere con altre donne più o meno nella stessa situazione e condividere un sacco di cose straordinarie. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto, Talk to You.

0: Catroni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
2: Ah, da

0: ragazzi.
1: Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
7: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
6: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
7: 3, 2, 1.
6: E pasta break. E ora attacca, ti fa bene.
7: Top, game, set, match.
6: Io e De Cecco siamo fatti la stessa pasta.
8: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
9: Umbria Jazz.
10: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecile McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
9: Umbria Jazz.
10: Biglietti e info su umbriajazz.com.
11: Quando assaggi una barretta mandorle, arachidi e cioccolato.
12: Ah, però!
13: Quando ti dicono che è misura.
12: Ah, però!
13: Barrette dolce senza, senza zuccheri aggiunti. E buone da non crederci. Misura, gustati il benessere.
14: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Fino a 27 km con un litro.
16: 116 cavalli!
17: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
18: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola, penny è una favola.
19: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
18: Basta un penny.
20: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
21: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
22: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
23: 105.
24: Che storia!
25: Radio 105 compie 50 anni. Che storia!

0: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: È volata la prima ora, niente, sono già le 17.
2: Radio 105, proud to be different.

Allora, molti sostengono, alcuni anche fan sfegatati di Madonna, che questa canzone, Bring, sia proprio, come dire, l'ufficializzazione da parte di Madonna di quella che potrebbe essere la sua diretta erede, ovvero Sabrina Carpenter. È una sorta di investitura. Io, cioè, nomino Sabrina come mia erede. Ma poi effettivamente ci penso, no? Mente lucida, e mi dico, cosa bellissima, cioè Madonna che, insomma, può aver pensato che io possa essere colei che la sostituirà di qui a quando magari vorrà finire la carriera di cantante. Però poi penso anche, un artista che decide di fare l'artista, la cantante, vuole davvero assomigliare a qualcuno, o meglio, vuole davvero essere l'erede di qualcuno, vorrebbe essere l'erede di qualcuno, o è più importante la sua unicità? Capito? Cioè, a me Madonna dice, guarda, sei la mia erede, figo, pazzesco. Però magari sotto sotto non è che sia proprio contentissima. Cioè, questa è una riflessione che faccio da fuori, eh. Non lo so, mi viene spesso in mente, o comunque mi è venuto in mente come pensiero quando ho letto questa cosa dell'investitura ufficiale. Torniamo a noi invece. Sempre più over 60, parlo di donne, scelgono di non invecchiare da sole, fra aperitivi condivisi, mutuo aiuto e libertà per combattere la solitudine e sentirsi ancora vive. Cosa fanno? Vanno a vivere insieme. Questa è la co-housing, ovvero la tendenza proprio a dividere, a condividere la propria casa o magari la casa di altre donne, viverci tutte insieme e condividere quelle che sono, che possono essere anche le spese gestionali della casa stessa, per cui il mutuo piuttosto che la spesa, eccetera eccetera. La prima regola è semplice: nessuna vuole fare la badante di nessun'altra, quindi è proprio una convivenza a tutti gli effetti. La seconda regola: guai a parlare di soluzione di ripiego, perché nelle case condivise, nelle nuove over 60, si cena insieme, appunto si divide la spesa, si litiga anche per il volume troppo alto, per esempio, della televisione, e poi si prenota un weekend a Lisbona. Cioè, è come se fosse una casa che accoglie più amiche. Questo è un discorso che io, in tempi non sospetti, spesso e volentieri facevo con le mie migliori amiche. Dicevo sempre loro: quando saremo più vecchie, quando saremo un po' più grandi, andremo a vivere tutte insieme, magari in un casale di campagna con 2500 cani salvati da chissà dove. L'abbiamo sempre detto. Questa invece è diventata proprio qualcosa di una tendenza ufficiale, qualcosa che invece fortunatamente riguarda un sacco di donne, ancora poche in Italia, ma all'estero tantissime. E le situazioni sono più disparate, ve ne parlerò tra pochissimo. Però, insomma, è quello che vi dicevo prima: magari c'è chi ha finito una storia che è durata tantissimo tempo, quindi magari ha divorziato appunto a 60 anni, chi non ha mai trovato l'amore della vita, chi semplicemente ha deciso che forse questa è la tendenza, è il modo per vivere al meglio quelli che sono gli anni che poi restano da lì, e sono comunque tanti, dai 60 in su. Detto questo, torniamo sull'argomento tra pochissimo. Intanto il singolo nuovo di Samurai J, ne abbiamo parlato qualche giorno fa con i Friends, album veramente molto carino.

0: Mi dicevi a proposito di questa canzone di Dua Lipa, quanto è bella la produzione, no? La di Houdini, di questo brano.
1: Suona benissimo.
0: Suona benissimo, proprio. Va bene. Allora, abbiamo appena ascoltato Dua Lipa. Tra l'altro, guarda, peccato che insomma non posso andare al suo matrimonio il 5 settembre perché ho da fare. Però credo che saranno un 3 giorni in Sicilia, credo sia Sicilia o Puglia, comunque Sud Italia, veramente molto turbolenti per lei e per il suo futuro marito a questo punto. Brava Dua Lipa, ti sei sposata presto, potevi pensarci un po' di più, però noi ti amiamo comunque, va bene? Detto questo invece parliamo, torniamo a noi all'argomento di prima, poi lo chiudiamo perché voglio sentire la vostra. Parliamo della co-housing, insomma c'è chi è divorziato dopo 30 anni di matrimonio, chi è rimasta vedova, chi semplicemente non ha più voglia di abitare da sola in un appartamento troppo silenzioso, invece di rincorrere quell'idea brutta che si ha della vecchiaia passata in solitudine, no? Fatta appunto di isolamento, di nipoti a intermittenza, di giornate da riempire in qualche modo, perché questa è l'idea sbagliata, ripeto, che ci facciamo spesso dell'invecchiare. Ecco, invece di avere quella tendenza lì a chiuderci magari e a isolarci un pochino, è partita invece questa voglia di organizzare le amicizie sotto lo stesso tetto, perché questa è la co-housing. Molte donne decidono proprio di condividere e dividere alcune case o appartamenti e di abitare insieme, semplicemente. Quindi magari dividere le spese o comunque anche esperienze da fare, per esempio viaggi, per esempio cene, per esempio pranzi, insomma è una condivisione a 360 gradi ed è soprattutto una sorta di convivenza tra amiche. Io la trovo una roba stupenda ed è una soluzione proprio per non restare sole, come scrive qualcuno anche al 342 41 15 105, che cosa carina, quantomeno non si resta appunto da sole ma si condivide la vita, perché non è che uno ha 60 anni o oltre può definirsi uno che ha già dato tutto. Hai voglia te ancora? Chi è?
2: Ma che vuoi pensare, Manola, che non ti sei ancora chiusa la fontanella?
0: Ma te che ne sai?
2: Se te con tutte le tue amiche volete venire a convivere con me, c'ho la casa libera.
0: Guarda, amore, posso dirti che però forse non conviene, perché siamo un po' casiniste, poi siamo molto, siamo un po' care noi, abbiamo delle esigenze particolari, non lo so se conviene, sai, alla fine ci cacceresti a calci perché non ne potresti più, siamo un po' esigenti, è per questo che andremo a vivere fra di noi, perché probabilmente non ci sopporterà più nessuno. Temper City intanto con Self Aware, un saluto alle mie amiche.

0: Manola, mia madre, 77 anni, quest'estate va con mia figlia a Parigi a vedersi i BTS. Altro che stare chiusi in casa e non sapere cosa fare. Bisogna regalare la mia madre per tenere a casa. Ciao, Elvio da Genova.
1: Ma io è così che vorrò invecchiare. Qualcuno mi scrive: oh, Manola, ma noi già a 30 anni dicevamo che avremmo fatto Villa Arzilla, Valle da Rapallo, ma tutte le amiche o i gruppi di amiche hanno detto almeno una volta nella vita, quando saremo vecchi andremo a vivere tutte insieme. Io sono certa di questa cosa. Tra poco.

0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 € al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
1: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
2: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%, 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
5: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
6: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
7: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Amore, mi racconti una storia?
2: Va bene, dai.
3: C'è sangue dappertutto, come se il killer fosse scappato tenendo il coltello lungo il fianco a sgocciolare per terra.
4: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.

0: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
2: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
3: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
1: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
3: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
5: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
6: C'è 105 Mi Casa.
5: 105 Mi Casa Live.
7: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
6: C'è 105 Mi Casa.
5: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
8: Hey! 105
9: Radio 105, proud to be different.

0: I Medusa con Harry Camomile, Don't, su Radio 105. Questi nomi e questi cognomi un po' esotici, senti chi parla poi. Ultimamente dovete sapere che, tra l'altro, sì, perché io ho un cognome strano, dovete sapere che sono venuti fuori un sacco di profili fake che mi riguardano sui vari social, quindi gente che si spacciava per me. Uno in particolar modo mi ha fatto ridere fino alle lacrime, perché non solo ha provato a spacciarsi per me, scrivendo peraltro un cognome che proprio, cioè, non si avvicinava nemmeno alla versione ufficiale. Quindi c'era questa Manola Molesci che chiedeva amicizia a tutti, e io ho cercato di giustificare dicendo: non è possibile che vi sbagliate, perché non è il mio cognome. Ti giuro, Manola Molesci chiedeva tra l'altro cose a gente, ma di ogni genere. Chiedeva, che ne so, ad un certo punto mandava dei messaggi in posta privata alle persone chiedendo dei soldi o comunque delle collette. Pare che avessi bisogno, non avendo più accesso ai miei bancomat, ai miei conti, avessi bisogno di soldi, quindi li chiedevo in giro, capito? Manola Molesci, se vi arrivano richieste di soldi da questa tipa, non sono io. In generale non dovrei essere io, a meno che proprio veramente non sia disperata, a quel punto perdonatemi, ma difficile che chieda soldi in giro, va bene? Questa aperta e chiusa parentesi, parliamo ancora della co-housing al femminile, perché molti mi stanno chiedendo: in Italia c'è? No, in realtà ancora no. Diciamo che è una tendenza che sta prendendo piede sicuramente nel resto d'Europa, tant'è vero che a Londra esiste addirittura una comunità diventata simbolo proprio internazionale di questo modello, che si chiama Older Women's Co-housing, conosciuta proprio come New Ground Co-housing. 26 donne over 50 hanno proprio progettato insieme appartamenti privati e grandi spazi comuni per invecchiare insieme senza però perdere autonomia. Si condivide solo la casa e quelle che sono le spese vive che necessita una casa, no? Quindi, che ne so, il mutuo, magari le bollette. Dopodiché ognuna fa la propria vita o addirittura decide di condividere esperienze tipo viaggi o magari, che ne so, visite al museo, alla città o cene tutte insieme con le altre compagne. Cioè, si può fare qualunque cosa senza perdere in qualche modo l'identità e l'autonomia. Mi pare di abbia... Che cosa ridi? Cosa... Scusate, ma io mi giro verso lo schermo che ho alla mia sinistra e vedo lui che ride. Ma perché?
1: Sempre.
0: Ma mi vuoi spiegare? Qualcuno addirittura ha scritto: è bellissima la risata di Mattia.
1: Grazie.
0: Evidentemente ha dei gusti discutibili il nostro ascoltatore. Sì, sì, però sì, comunque fammi capire cosa ti fa sorridere.
1: No, mi dicevi, sono persone anziane che smettono.
0: Vabbè, ma anziane, ma scusa, ma a parte, ma over 60 non sei anziano.
1: Vabbè, no,
0: hai un sacco di esperienza, ma non sei anziano.
1: Anziano è sintomo di saggezza, cioè non è.
0: Vabbè,
1: non
0: no, guarda che veramente la pezza è peggiore di. Vai avanti.
1: Dici, sono persone anziane che decidono di vivere tutte in una sola casa e di condividere esperienze. Mi veniva da ridere perché è un RSA, voglio dire. Cioè.
0: No, perché non c'è la. No, perché non c'è nessun tipo di assistenza in questo senso. Non è un RSA, è casa tua. Cioè, come se tu aprissi casa tua fra 40 anni a tutti noi della radio. Hai capito il senso qual è? A parte che non sarebbe un RSA, ma non sarebbe nemmeno un caso, sarebbe un bordello. Punto. Sarebbe un bordello. Però no, è diverso dall'RSA. Come devo fare con questi ragazzi di oggi?

0: Ci penso io, non vi preoccupate a redarguire sto qua, sto giovane che non è altro. Lola, digli qualcosa da parte mia, Mattia. Mia madre c'ha quasi 60 anni, ma mica è anziana, se li porta molto bene. Che non ci provasse nemmeno a dirlo, RSA. Ovviamente si scherza, voglio bene a tutti, però insomma piano con le parole. Ma ha ragione, ma come ti permetti di dire che una persona a 60 anni è anziana?
1: Ma anch'io sono un anziano.
0: A
1: per
0: parte
1: un
0: che tu sei tu sei nato anziano, che è diversa ancora la situazione, se posso dire la mia.
1: Ma a parte il fatto che anziano non è vecchio, anche tu sei anziana per me.
0: Ma non ti permetto, guarda, non ti permettere. Io adesso mando una PEC ufficiale alla direzione di Radio 105 e ti faccio licenziare in tronco, hai capito? Per inadempienza, perché non sei in grado, non ti permettere mai più. Stiamo parlando di una cosa carina, della co-housing, e questo che cosa capisce? Vabbè, ma è un RSA, non capisci il potenziale della co-housing al femminile, a parte il fatto che temici, perché le donne che decidono di vivere tutte insieme all'interno di una casa fanno una forza lavoro e non so cosa. Che è che?
2: No, Mattia, non è un RSA, è un survivor.
0: Per voi, perché tutte insieme, ma come fate a gestirle? Tutte donne forti, indipendenti, ti credo che è sopravvivenza.

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: 105 Summer Festival.
2: 105 Summer Festival.
1: L'imperdibile appuntamento con i migliori artisti della scena musicale italiana e internazionale per firmare la colonna sonora della tua estate.
3: 105 Summer Festival.
1: 5 giugno, Venezia.
3: 12 giugno, Chiavari.
1: 18 e 19 giugno, Ferrara.
3: 3 luglio, Baia Domizia.
1: 24 luglio, Malta. 6 serate di grande musica live.
3: Conducono gli speaker di Radio 105.
1: Tanta musica, tanto divertimento a ingresso libero.
3: In diretta su Radio 105, su 105 TV, su app e social.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: Dov'è mio marito? Dov'è mia... domanda che forse, insomma, non dovrebbe farsi una moglie, perché in teoria se non sa dov'è. Basta, chiudiamo parentesi, è arrivato finalmente il momento della nostra rubrica Startup.
1: 105 Startup.
0: E oggi parliamo di una startup che mi piace particolarmente, si chiama Rimborsiamo e ne parliamo con l'amministratrice delegata Raffaella Gazzola. Ciao Raffaella, benvenuta.
2: Ciao Manola, buon
0: ciao
2: pomeriggio a tutti.
0: Benvenuta. Raffaella, guarda, ti do carta bianca, raccontami Rimborsiamo, parlamene, di che cosa si tratta?
2: Certo, intanto ti ringrazio perché è bellissimo essere qui con te.
0: Grazie a te.
2: Perché poi proprio in questa puntata che è dedicata alle donne e alla Silver Age, e quindi Rimborsiamo si sposa perfettamente in
0: vedi
2: questa
0: puntata. Sono contenta.
2: Rimborsiamo è una legal tech specializzata in rimborsi e ricorsi. Uh-huh. In pratica aiutiamo il cittadino a farsi l'avvocato, ma quello giusto, e l'avvocato a farsi tanti clienti. Quindi Manola, se un cittadino ha subito un disservizio e desidera essere rimborsato, ma non sa assolutamente come fare, oppure a chi rivolgersi, perché di fatto oggi in Italia è veramente difficile, difficoltoso attivare una richiesta di rimborso.
0: È costoso anche,
2: È costoso anche, ecco che ci rimborsiamo. Noi cosa facciamo? Il cittadino riesce, grazie a noi, facilmente ad attivare una complessa richiesta di rimborso, avvalendosi dei migliori professionisti del settore che noi abbiamo selezionato attentamente. Mm-hmm. E tutto lo può fare comodamente da casa propria, facendo semplicemente qualche click sul proprio cellulare. Perché poi siamo noi che ci occupiamo di tutto, ci occupiamo dell'avvio della pratica, del contatto con l'avvocato, che alcune volte può mettere un po' di timore, fino a far ottenere il rimborso. E quindi cosa accade?
0: Alleggerite tutto il percorso praticamente.
2: Esatto, semplifichiamo la vita al cittadino, cerchiamo di ridargli anche un pochettino di serenità, sollevandolo da questa incombenza, perché è un po' complicato farlo. E quindi cosa rimane al cittadino? Non gli rimane altro che attendere l'esito della propria pratica. Ma Manola, al contempo, cos'è che facciamo anche? Noi non solo risolviamo un problema al cittadino, e quindi un problema sociale, che possiamo anche definire così, sociale ed economico, ma risolviamo anche un altro problema, che è il problema che hanno molti avvocati consulenti che sono esperti in rimborsi, ma che purtroppo faticano a trovare clienti che, per poterli aiutare a sostenere.
0: Beh, ecco, bellissima questa cosa.
2: Grazie.
0: Cioè, ecco, aiutate entrambe le parti in qualche modo, no?
2: Bravissima. In definitiva, chiamiamoli clienti, ma noi abbiamo sia il cliente cittadino, sia il cliente avvocato o consulente. Infatti, grazie a noi, l'avvocato non solo riceve ogni giorno sempre nuove pratiche da gestire, riceve anche dei report statistici delle pratiche in corso. Insomma, noi facciamo un po' da customer service digitale.
0: Bellissimo.
2: E quindi noi ci occupiamo di tutto, anche qui ci occupiamo dell'attività di marketing, dell'ingaggio e anche dell'assistenza al cliente. E quindi,
0: Raffaella, guarda, ti interrompo un secondo, ascoltiamo un brano, poi torniamo a parlare di questa startup straordinaria Rimborsiamo, perché vorrei che mi facessi proprio degli esempi pratici. Intanto ascoltiamo Cioffi e Noemi con Farfalle nello stomaco.

0: tu effettivamente hai chiesto un prestito ad un istituto. Ecco, in questo caso può accadere alcune volte che si possa avere diritto ad un rimborso su un prestito che si è contratto, perché magari nel contratto stesso vi sono delle anomalie o delle particolarità, delle irregolarità. Ecco che a seguito di una approfondita perizia, che è parecchio complicata, però può emergere questo rimborso. Quindi tu che cosa puoi fare? Magari senti, leggi sul giornale che è possibile ottenere un rimborso, però effettivamente non sai chi
1: non ricordo. Ho i mezzi, certo.
0: E quindi, perché di fatto noi siamo presi tutto il giorno da tantissimi impegni, non possiamo essere informati su tutto. Ecco che allora subendo a rimborsiamo, tu puoi salire sul nostro sito, oppure magari hai visto una nostra campagna marketing che abbiamo fatto grazie agli spunti che ci forniscono i nostri avvocati sui rimborsi vincenti. E quindi tu puoi compilare il form, puoi fornirci i tuoi dati, noi ti ricontattiamo e se valutiamo che sussistono i presupposti, ovvero prima facciamo un'analisi preliminare, perché non sempre si ha diritto, però spesse volte è emerso che se ne ha. E quindi
1: c'è anche una selezione, diciamo, delle pratiche.
0: Esatto, facciamo una valutazione preliminare per non far perdere tempo a nessuno,
1: certo,
0: né al cittadino, né a te in questo caso, né a noi o agli avvocati che dobbiamo affrontare tutta una pratica. E quindi cosa facciamo? Se valutiamo che sussistono i presupposti, ecco che ci conferisci l'incarico e così inizia la pratica, iniziamo la prima raccolta documentale, poi noi la passiamo su nostra procura all'avvocato che l'analizza, la completa e avvia il ricorso.
1: Tutto chiaro.
0: Alla fine con rimborsiamo tutti felici e rimborsati.
1: Tutto chiaro.
0: Senti, tutti.
1: Raffaele, sì. No, scusa, ti ho interrotta. Continua pure. Vincono tutti, dicevi.
0: Vincono tutti. Vince il cittadino, vinci tu che volevi il tuo rimborso. Vince l'avvocato che ha avuto il cliente e che ha portato avanti il ricorso. E vince rimborsiamo che ha fatto un po' da ponte. In pratica.
1: Tutto fatto con leggerezza, senza la pesantezza di tutta quella burocrazia che di solito, insomma, a noi cittadini comuni non è che ci appartenga particolarmente. Senti, Raffaella, ma se io volessi arrivare alla startup, a rimborsiamo, quali sono i contatti?
0: Siamo raggiungibili sul nostro sito rimborsiamo.com, dove è possibile trovare tutti i nostri riferimenti, compresi i nostri social.
1: Grazie Raffaella Gazzola, amministratrice delegata di Rimborsiamo. Complimenti e in bocca al lupo, Raffaella.
0: Crepi il lupo, grazie Manola e grazie Radio 105, la radio veramente più bella del mondo.
1: Evviva, grazie Raffaella. Se voi anche all'ascolto avete una startup da suggerirci, l'indirizzo è sempre lo stesso, scrivete pure a startup@105.net.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 9, coda tra Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico congestionato in direzione Lainate. Sulla 14, ramo Casalecchio, code per traffico intenso allo svincolo di Bologna-Casalecchio. Traffico rallentato per lavori invece tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Taranto. Sulla 12, Genova-Roma, viene segnalato un incidente tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra verso la capitale. Infine, sulla statale 106 Ionica, corsia chiusa a causa di materiali dispersi all'incrocio stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la Mid Season Sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
4: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva.

0: Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
1: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro le abbiamo tutte a cuore. Lavapavimenti Rovelta X-Clean 4, che aspira e lava in una sola passata, a 199 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
3: Quando il pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
4: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Alla ricerca della qualità. La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
7: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Emisfero, Superpan, Eni e Mercato.
8: Porca vacca, non sul tappeto!
9: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
10: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
11: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
10: E passiamo alla pagina sportiva.
12: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
13: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
12: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
14: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
15: 105.
16: Che storia!
17: Radio 105 compie 50 anni.
18: Che

0: Arrivaci. Arrivaci come Lenny Kravitz a quell'età lì. Poi ne riparliamo i vecchi, caro Mattia Angrisano, hai capito? Sì, arrivaci.
1: Magari, ma lui non è andato in una co-house però.
0: Ma chi può dirlo? Che ne sappiamo noi? Non credere, sai? Allora, purtroppo, vi sento di dire purtroppo, il tempo a nostra disposizione è terminato, quindi due orette sono volate, però l'appuntamento con 105 Village si rinnova a sabato prossimo, sempre dalle 16 alle 18, sempre con me, con Manola Mosley. Chissà chi ci sarà in regia, spero te, caro il mio Mattia Angrisano, ma chi può dirlo anche in questo caso? Una cosa è certa, anche sabato prossimo, esattamente come sta per succedere adesso, lascerò tutto dalle 18 in poi a Moco, va bene? Appuntamento invece per quanto ci riguarda, amici di Radio 105, tutti i giorni con i Friends dalle 10 alle 12. Anche lì, insomma, ne sentite tutti i giorni delle belle. Grazie per essere stati con noi, buon weekend, ciao amici! 105 Village.
2: Su Radio 105 sono le 18.
3: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buonasera da Esther Oletto. Washington, Teheran si continua ad oscillare tra trattative e guerra. Il segretario di Stato americano Rubio ottimista, c'è una possibilità che l'Iran accetti presto un accordo per porre fine alle ostilità. Secondo i mediatori, le parti sarebbero vicine ad estendere il cessate il fuoco di 60 giorni. Francia interdetta Ben-Gvir, il bando è stato adottato dal governo Macron in risposta al video diffuso dallo stesso ministro israeliano della sicurezza nazionale, in cui derideva e umiliava alcuni attivisti della Global Sumud Flottiglia bloccati ad Ashdod. Papa Leone XIV ad Acerra, nella terra dei fuochi in Campania, per raccogliere le lacrime di chi ha perso i cari a causa dell'inquinamento ambientale, le sue parole, e ammonisce: una comunità unita nel bene vince la cultura della prepotenza. La strage di Capaci fu un attacco alla dignità degli italiani, il messaggio del presidente Mattarella nel 34esimo anniversario dell'attentato che uccise Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. La mafia, osserva il capo dello Stato, finirà grazie a istituzioni salde e azioni di contrasto efficaci e coerenti. Dal 2000 a oggi le mafie mondiali hanno ucciso 95.000 persone all'anno, quanto le vittime delle guerre, lo rileva il primo rapporto globale dell'Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine, presentato a Palermo dal capo sezione Giovanni Gallo. Calcio, l'Inter chiude la stagione affrontando il Bologna al Dallara prima delle due partite in programma oggi della 38esima e ultima di Serie A. Seguirà alle 20.45 Lazio-Pisa, domani match decisivi per la volata Champions e per la salvezza. Ciclismo, Vingegaard vince la 14esima tappa del Giro d'Italia a Ostapila e si prende la maglia rosa guadagnando la vetta della classifica generale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
6: No, non voglio.
5: Sì, ma la nostra qualità. Eh beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
6: MV Line.
5: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano. MV Line, maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
8: Andiamo!

0: Eccoci.
1: Mindset.
0: 18 e 4 minuti, siamo in diretta anche noi, sabato 23 maggio 2026. Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti e a tutte.
2: Buongiorno.
0: Peccato che puoi rispondere solo tu e magari non quelli che sono all'ascolto. Noi cerchiamo di stare qua insieme a voi fino alle 20. Abbiamo un sacco di musica da ascoltare insieme. Siamo quelli del Mindset. Se non ci conoscete, siamo presenti il weekend. Andiamo a raccontarci un po' quello che sono dimensioni che ci piacciono tanto. Non tediamo per me, perché andiamo a prendere o lo sport, o la musica, la natura. La Sara, per me, che salutiamo in redazione, fa un ottimo lavoro di separazione degli argomenti. E quindi oggi andremo a parlare di natura e domani chissà cosa, sicuramente non natura. Benvenuti, sport, musica e natura sotto il cappello del Mindset. Quindi siamo scusati, anche i colleghi qua in radio sembra che, guarda che sei una roba che è spirituale, stiamo diventando tipo dei santoni, ok? Ma non è così assolutamente, raga, siamo forse più sbagliati, però no, il termine sbagliato non c'è in questo programma. Siamo in questo contenitore e cerchiamo appunto di andare a prendere qualcosa di positivo da tutto quello che ci scrivono. Quanta roba c'è in giro? Quante informazioni, ok? Noi penso che siamo come molti di quelli d'ascolto che girano come John Travolta, no? Che cerca così nel meme, che non sappiamo dove parare, e cerchiamo appunto, grazie agli esperti, di andare a estrapolare qualcosa di positivo dalle tante belle cose che ci sono in giro. Belle, non brutte, eh? Brutte le facciamo raccontare agli altri. Vi presentiamo anche diversi brani. L'ultimo singolo col quale iniziamo è quello di Fra Quintale, che racconta un momento nostalgico, però sempre col suo stile bello acceso. E quindi farei partire il primo pezzo. 342 41 15 105 è il numero che ci lega se volete raccontarci come va il vostro weekend.

Mi piace sempre disannunciare Fra Quintale qua su Radio 105, quindi lo faccio con piacere. Fra Quintale, Aranciata, è un bel pezzo, questo è il primo singolo di una di un'estate che sta per arrivare, dove si inserisce anche finalmente Fra Quintale, ok? Sono già un po' di anni che lo conosciamo, però noi del giro, ok? Lo conosciamo da un cifro. Ed è bellissimo sentirlo accendersi così e far sì che poi tutti godano anche della sua musica. Parole semplici, un ritmo sempre abbastanza chill, tranquillo, no? Piacevole da ascoltare anche in radio. In questo caso Aranciata racconta appunto di una separazione e un po' un richiamo nostalgico di quello che è passato. Allora raga, qua nel Mindset oggi, ve l'ho detto, parliamo di natura. Non so se ve l'ho detto, però ve lo sto dicendo in questo momento. Ci immergiamo nei boschi, ok? Camminiamo tra gli alberi e gli uccelli. Osserviamo la fauna selvatica senza disturbarla, ok? Entriamo in quella dimensione lì grazie al libro di oggi, all'esperto di oggi. Il libro si chiama A Priori. Ci sta, un applauso A Priori. Siamo aperti a tutto. Il respiro dei boschi si chiama Sentieri, foreste, animali, due punti, come esplorare il mondo selvatico. Pensate alla coincidenza, l'autore si chiama Andrea Boscherini. Cioè, poteva fare solo questo, ok? Chissà quanta gente gliel'ha detto, però è la cosa che balza all'occhio. Balza all'occhio anche che questo libro non è un libro da leggere, quello classico, no? Che è un romanzo, è quasi come se fosse una guida, ok? Una guida che ha fatto un naturalista e divulgatore scientifico quale Andrea Boscherini, no? Lui che ha iniziato appassionato di natura a fare delle foto e poi ha capito che tramite le foto riusciva a comunicare quello che era la bellezza della natura e fa, se io comunico e divulgo l'importanza della natura, il rapporto che bisogna avere con essa, no? Quindi abbiamo detto neanche toccarla, guardarla senza toccarla, senza disturbarla. Ecco, se io riesco a divulgarlo, posso arrivare a tante persone. E quindi dalla foto poi è passato a YouTube, ai social e anche poi a trasmissioni televisive tipo Cheo. Ok? È un esperto che tra poco, Andrea Boscherini, ci racconta il suo libro e come affrontare il bosco. Lo sapete affrontare voi? Come prepararsi, cosa prendere, cosa non prendere, cosa respirare, cosa no. Attenzione, precisamente.

Figo. Allora un bel pezzo ci ha lietato questo pomeriggio, questo sabato. Loro sono i Maroon 5, Heroin. No, Heroin come la droga, ok, no, che non abbiamo provato, però dall'altra parte sai quanto ti coinvolge. Ecco, la stessa cosa la paragona all'amore. Quindi dice la relazione è tipo eroina, ok, mi sta pigliando di brutto. Poi con sto ritmo super funky, sicuramente è piacevolissimo ascoltarla in questo roller coaster musicale e anche di racconti nel mindset. In questo caso ve l'abbiamo detto di natura. Vi piacciono i boschi? Vi fate il forest bath, cioè il bagno della foresta? Vi capita di passeggiare, di fermarvi, di come fanno gli orsi che stanno lì a guardare la bellezza della natura incontaminata, senza toccarla, senza disturbarla? Ecco, chi l'ha fatto da un sacco di tempo è Andrea Boscherini. Tra poco lo sentiremo. Lui è un naturalista, divulgatore sia su YouTube sia sui social, ma anche poi in televisione, e ha affrontato all'interno di questo libro quello che è un po' la conoscenza, ci offre una maggiore conoscenza del nostro territorio, ok? Dalla gestione delle situazioni in natura. Il libro spiega come orientarsi nei boschi, come riconoscere gli ambienti naturali o come osservare gli animali appunto senza disturbarli. No, mi vengono in mente gli uccelli, che ci sono i bird watching, ok? Coi capanni. I capanni sono fatti proprio per star lì in silenzio. Io ho un amico che fa sta roba, si chiama Obiettivo Selvaggio su YouTube, e parla tutto a bassa voce così. La cincia allegra si è appena appoggiata sul lago. Sono anche belli da vedere, no? Come perché capisci quanto gli esperti realmente, entrando in quel nuovo ecosistema, no? Quello naturale, non vogliono disturbare. Ecco, tra poco lo ascolteremo. Il libro invita a rallentare, ok? Ad ascoltare il silenzio vivo. Tra poco con Andrea Boscherini capiremo qual è questo silenzio vivo. We love God.

0: Quest'estate c'è una novità incredibile. Arriva da Heineken e viene presentato per la prima volta in Europa al Nameless Festival. Stiamo parlando del Clinker. È come un bracciale smart, non da polso, ma per il tuo bicchiere di birra. Quando incontri qualcuno, a un festival, a un evento, a un concerto, basta un brindisi e attraverso i gusti musicali scoprirete subito la vostra affinità. Se il Clinker si illumina di verde, non solo siete compatibili, ma oltre a scoprire un nuovo amico, potete rimanere davvero in contatto anche dopo. Pazzesco. Scoprite il Clinker su Heineken.it.
1: Heineken. Fans have more friends. Bevi responsabilmente.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 a 549 euro. Expert. Gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! Da 0 a 100 in 9,2 secondi!
4: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it, anche domenica.
3: Ah, lo rifacciamo?
5: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
7: Siamo in radio, non si vede nulla.
6: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
8: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
9: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
11: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa: non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
12: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
13: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
14: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
15: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
16: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
17: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
18: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
19: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
20: E quella lassù?
19: È la costellazione del benzinaio.
21: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

0: ci siamo raga, questo è Radio 105, bello il pezzo, bello il pezzo. Magnetic si chiama, Bausa, ta-ta-ta-ra. Oppure com'è che si pronuncia? Bausa?
1: Sì.
0: Bausa per gli amici, Bausa così per noi. Comunque bello il pezzo, tutto ta-ta-ta-ra. Ok, mi fa piacere se ve lo siete segnati all'interno della roller coaster musicale. Appunto, salutiamo sempre il team music, siamo quelli del mindset. Io sono Moco, c'è Mattia dall'altra parte che dirige l'astronave e poi abbiamo l'esperto di oggi, Andrea Boscherini. Pronto Andrea?
2: Ciao, ciao, buonasera a tutti.
0: Ciao Andrea, tutto bene? Ti troviamo bene?
2: Benissimo, benissimo, benissimo. Sono qui dietro casa mia nei boschi, quindi nel posto giusto per poter parlare.
0: Ma in effetti tu una casa potevi averla solo con un bosco dietro. L'hai sempre avuta così o hai fatto un change a un certo punto?
2: No, no, no. Prima vivevo a Cesena in città, sono tornato da poco fra i monti e ho scelto ovviamente la casa adatta con i lupi che mi fanno i loro belli escrementi per marcare il territorio nel cancello di casa. Quindi meglio di così non posso.
0: Però guarda, ho letto dal tuo libro, per lo meno correggimi se sbaglio, che non sono i lupi il, diciamo, l'animale più dal quale dobbiamo stare più attenti, ma sono invece le zecche.
2: Sì, adesso i lupi ovviamente sono animali famosi e si ha paura più che altro per le tante dicerie popolari che ci sono state nei secoli scorsi. Poi è vero che ultimamente sono tornati numerosi e ci sono stati anche qualche caso di aggressione negli ultimi anni, ma sono tutti lupi, sono aggressioni dovute ai lupi confidenti nei pressi delle città, quindi è un po' un paradosso, no? Non sono i lupi nei boschi, ma sono quelli cittadini che sono stati abituati magari col cibo e quindi saranno trasformati non in più lupi selvatici, ma in lupi un pochino abituati, diciamo, a vederci, per quello che ci sono questi casi sporadici.
0: Certo.
2: In realtà l'animale di cui abbiamo paura è la zecca, perché è un animale che comunque in Italia porta, insomma, due malattie, una batterica e una virale, che possono essere potenzialmente anche mortali se non vengono identificate e curate in tempo. Quindi più che dei grossi mammiferi dobbiamo stare attenti a questi piccoli aracnidi che, insomma, sono molto molto pericolosi.
0: Mamma mia, io adesso non so se tu di che anno sei, però io ricordo ancora quel film horror Tics dove c'erano le zecche giganti e da lì ho cominciato ad avere una paura per le zecche. Senti, cosa bisogna fare per proteggersi dalle zecche che quando sei nei boschi? Calze alte?
2: Prima di tutto la prevenzione. Allora, prima sfatiamo anche questa cosa, un mito, cioè ci sono alcuni prodotti di sintesi che sono utilissimi, quali il dietiltoloammide, che sembra una parolaccia, in realtà è un prodotto con sigla DEET, che è stato proprio realizzato per contrastare le zecche ed è un presidio medico chirurgico, quindi se lo possiamo utilizzare senza problemi, non è un insetticida, è un qualcosa che ci evita che questi animali ci saltino addosso, quindi per noi è perfettamente sicuro. E poi anche in estate, nonostante faccia molto caldo, quando si va in zone con erba alta è sempre opportuno avere i pantaloni lunghi. Io ho sempre caldo e vorrei strapparmeli di dosso, però essendoci tantissime zecche dietro casa mia, visto che ci sono tantissimi mammiferi, sono costretto a metterle.
0: Vabbè, ma scusa Andrea, ma tu anche nel tuo libro racconti anche di come vestirsi, ok, pantaloni lunghi, ma c'erano quelli tecnici super morbidi, super leggeri e freschi?
2: Sì, assolutamente, ci sono dei modelli che sono leggerissimi, che come non averli addosso, è ovvio che bisogna andare in un negozio specializzato per comprarli, non si trovano ovviamente nei grandi discount, però basta chiedere agli addetti del settore, appunto, di negozi specializzati e si trovano, si può andare in giro anche, diciamo, abbastanza leggeri.
0: E poi non vorrei enfatizzare troppo questa cosa del vestirsi magari super tecnici, super belli, super fighi, per far diventare tutto un po' coreografia, no? All'interno del bosco tu racconti nel libro che bisogna arrivare lì semplici, autentici, no? Non bisogna andare da influencer. In questo caso questa divulgazione ti interessa, no?
2: Esatto, io dico, come ho detto anche nel libro, la cosa più importante da avere è un buon paio di scarponi. Quella è l'unica cosa sulla quale non dobbiamo elemosinare, perché quelli fanno la differenza tra scivolare e rimanere in piedi, tanto che non è un caso, l'anno scorso il soccorso alpino ha fatto record di interventi, oltre 13.000 in tutta Italia, proprio perché tantissime persone sono cadute e si sono fatte male, poiché o non erano esperti o comunque non avevano le scarpe adatte. Il resto invece, a mio avviso, sì, è importante, per carità, però sarebbe meglio evitare magari quei colori super sgargianti, se vogliamo vedere gli animali. È meglio vestirsi con dei colori più neutri ed è, insomma, il modo migliore per approcciarsi al mondo animale.
0: Andremo ancora tra poco nel profondo del Respiro dei Boschi, scritto da Andrea Boscherini, tra una canzone e l'altra. Appunto, adesso arriva Safe con Buona Domenica e poi torniamo, perché sono un sacco di tips da conoscere. Andiamo.

0: Domenica safe su Radio 105 alle 18.34 in questo sabato 23 maggio 2026 anche per noi e anche per Andrea Boscherini che è al telefono. Pronto Andrea? Andrea, ormai,
1: ciao,
0: amici, siamo, ormai amici siamo, Andrea, caro, mi sono lasciato andare.
1: Però quando grande.
0: Ma sì, sarà, già mi immagino che camminiamo nei boschi. Allora, è scritto Il respiro dei boschi, stavo sfogliando un po' tra le righe, presenti un po' la tua storia all'inizio, ti sei avvicinato alle divulgazioni, ho detto giusto, no? Grazie alla fotografia?
1: Sì, sì, diciamo che quando ho iniziato la mia carriera da naturalista, ovviamente mi sono approcciato agli animali con la fotografia perché volevo mostrarli alle altre persone, sì. Perché secondo me la condivisione è la base della divulgazione, no?
0: Sì.
1: Cioè dobbiamo condividere con più persone possibile per fargli apprezzare la bellezza della natura e farla vivere in maniera consapevole e
0: certo.
1: Con rispetto. Quindi all'inizio ho iniziato con le prime compattine e poi nel tempo in realtà sono passato al video perché secondo me è ancora più bello perché ti mostra anche proprio animali che come si muovono, come si comportano,
0: certo.
1: Quindi ho fatto un'evoluzione.
0: E poi i video ti servono anche, ho visto su YouTube, Instagram e tutti i social, per comunque creare delle piccole tips, piccoli contenuti per arricchire anche la curiosità di tuoi follower, no? Ci sono un sacco di aneddoti legati alla relazione appunto con gli animali e con le piante, però dopo le andiamo a dire, però volevo sottolineare e farti raccontare questo capitolo interessante perché la tua esperienza con la natura ti ha fatto capire che in qualche modo devi avere un equilibrio tra il corpo e col corpo e con la natura, e non capivo cosa volessi intendere dicendo questo.
1: Ma guarda, il discorso è che la natura è neutra, no? È neutrale, non è né buona né cattiva. Quando si va in mezzo al bosco bisogna andarci consapevoli, non solo che non stiamo andando a un centro commerciale, ma dobbiamo essere consapevoli anche delle nostre capacità fisiche. Perché okay. Ovviamente se noi andiamo a fare una bella camminata di 20 km, siamo allenati, abbiamo l'attrezzatura giusta e l'approccio psicologico giusto,
0: sì.
1: Torniamo a casa sereni e tranquilli, anche se magari all'improvviso viene un temporale incredibile che potrebbe essere per molti magari qualcosa di fastidioso. Se si è ben allenati anche psicologicamente pronti si riesce a tornare felici. Se invece si va nel bosco inesperti, senza preparazione fisica e soprattutto non abituati alla fatica, allo sforzo, no? Perché magari è normale prendere anche una nevicata, no?
0: Sì.
1: Durante l'inverno, allora ecco che un'escursione si può trasformare da qualcosa di bellissimo in qualcosa di problematico, tanto che lo accennavamo prima, addirittura molti interventi del soccorso alpino in tutta Italia vengono fatti proprio anche semplicemente per persone che si trovano in difficoltà, sono infreddolite, non sanno più dove andare perché non hanno avuto l'approccio giusto, diciamo, prima della partenza e durante l'escursione.
0: Pazzesco.
1: Quindi non è banale la natura, bisogna viverla consapevolmente e con equilibrio.
0: Questo era uno dei lunghi capitoli con i consigli utili prima e dopo la partenza, appunto all'interno del libro di Andrea, dove ci sono anche delle tips sul raccogliere i funghi dal contenitore giusto a una credenza popolare da sfatare, che io chiuderei con questo. Sfatiamo questa credenza popolare sui funghi. Grazie che sei un esperto, così almeno abbiamo tanti fungaioli all'ascolto, se si chiamano così. Qual è questa credenza popolare da sfatare?
1: Beh, anche i miei nonni erano fungaioli, quando gliel'ho detta ci hanno messo un po' di tempo ad accettare
0: okay.
1: Che non fosse vero. Beh, diciamo che da noi, ma tuttora, si tende ad andare a funghi dopo che si dice c'è la luna buona, la luna crescente.
0: Sì.
1: Si pensa che vi sia questa connessione tra la luna e i funghi, in realtà non è assolutamente così. Cioè i funghi crescono in mezzo al bosco perché magari ha piovuto il giorno prima, ci sono le giuste condizioni di umidità e temperatura, non c'è vento, e magari non è freddo. Queste sono le condizioni che permettono i funghi di svilupparsi. Invece molti credono proprio che sia dovuto alla luna, ma noi sappiamo che a livello scientifico la luna influenza solo le maree e null'altro. Quindi di conseguenza si può andare a funghi anche con la luna sbagliata, che se si è bravi li si trova uguale.
0: Ok, questa è una delle tante curiosità, delle chicche all'interno del libro Il respiro dei boschi di Andrea Boscherini, che sì, io vi consiglio il libro, però poi vi consiglio di seguire la divulgazione di Andrea stesso, sia sui social sia anche in televisione. Andrea, è stato un piacere, grazie del libro e complimenti.
1: Piacere
0: per
1: mio, grazie a te, grazie a voi.
0: E complimenti per il cognome che si addice perfettamente alla divulgazione che fai.
1: Sì, mi chiamo l'uomo dei boschi letteralmente, quindi sì.
0: Spero di incontrarti presto tra un albero e l'altro. Un abbraccio.
1: Volentieri.
0: Ciao Andrea.
1: Buona serata a tutti.
0: Il respiro dei boschi, sentieri, foreste, animali, come esplorare il mondo selvatico. Se non lo sai, ora lo sai.

0: 105 Mindset.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare i soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
16: con il sottoscritto Enrico Papi
17: e Lodovica Comello.
16: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
15: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
16: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
15: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
16: solo su Radio 105. Vi aspetto!

Sempre bello ascoltare il Coldplay qua su Radio 105 Humankind alle 18.47, giusto per entrare sempre nella dimensione live, no, estivo, quella dimensione in cui ci ritroveremo a guardarci e a volerci bene, pur essendo sconosciuti. Che bella quell'emozione del live. Allora, questo è il Mindset. Ringraziamo ancora Andrea Boscherini, l'esperto divulgatore, no? L'esperto lo mettiamo sempre noi come accezione, però lui è divulgatore naturalista che si è appassionato fin da piccolo, no? Ci sarà l'ascolto qualcuno che anche da piccolo andava nei boschi a esplorare, a trovare la ricchezza nei legnetti, nello scricchiolio delle foglie che increspavano sotto i piedi. Cavoli, quella dimensione lì, vi siete innamorati anche voi da bambini? Ecco, qualcuno che si è innamorato e ne è rimasto folgorato.

0: italiani, e quindi si è messo in prima linea a raccontarlo. Andrea Boscherini, se vi interessa, si chiama Uomo dei Boschi su Instagram.
1: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

0: 105 Mindset.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sull'Autosole si registrano code a causa di un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione Napoli. Traffico rallentato per materiali dispersi lungo la carreggiata tra Incise, Reggello e Valdarno. Permangono le code sulla 12 Genova-Roma per un incidente già risolto tra Cerveteri, Ladispoli e Torri in Pietra verso la capitale. Sulla 26 Genova-Voltri-Gravellona-Toce viene segnalato un veicolo fermo tra Amazone e Ovada verso Gravellona-Toce. Anche sulla 10 Autostrada dei Fiori viene segnalato un veicolo fermo tra Allaccio con la 26 e Arenzano verso Ventimiglia. Al traforo del Monte Bianco, coda in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur, attesa prevista un'ora. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox. Dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Da Carrefour, 96 ore scontate.
7: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99€ al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95€. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
8: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene.
9: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
10: Ufficio cose smarrite, buongiorno.

0: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
0: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
2: La scelta giusta è il futuro.
3: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
2: La scelta giusta è l'attenzione.
3: I polli allevati sempre.

0: sotto Prezzi Expert. Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Smartphone Samsung Galaxy A26 128 giga in abbinata con powerbank SBS a €199,90. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
1: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
2: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
3: Deliveroo!
2: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente!
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
6: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
7: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
8: 105.
9: Che storia!
10: Radio 105, compie 50 anni.
9: Che storia!

0: al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Buonasera da Esther Oletto. Le possibilità di un attacco o di un accordo sull'Iran sono 50-50. Lo ha detto il presidente americano Trump ad Axios. A breve l'incontro con i consiglieri senior per discutere l'ultima bozza. Accetterà solo se l'intesa include la questione arricchimento uranio. Deciderà entro domani. Il capo negoziatore di Teheran, Ghalibaf, avverte. In caso di aggressione la risposta sarà amara e devastante. Si aggrava il bilancio delle vittime del collegio russo nel Lugansk, colpito da droni ucraini. 16 morti, 42 feriti. Il presidente Putin giura vendetta. Zelensky rivendica l'attacco ad un impianto chimico nemico a 1700 chilometri dal confine. Si farà un referendum sul nucleare in Italia. È inevitabile, annuncia il ministro Luca Ciriani intervenendo al Festival dell'Economia di Trento. L'intento è di impiantare centrali di nuova generazione, come avviene in Francia e in tanti paesi da cui importiamo energia elettrica. La mafia finirà grazie a istituzioni salde, ad azioni di contrasto efficaci e coerenti. Il messaggio di Sergio Mattarella nel 34esimo anniversario della strage di Capaci, che ha definito un attacco alla dignità degli italiani. Nell'attentato morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. Si trovano nell'obitorio dell'ospedale di Gallarate Varese le salme dei 4 sub-italiani morti in una grotta marina alle Maldive dopo il rientro a Malpensa. Nei giorni scorsi era stato rimpatriato il corpo di Gianluca Benedetti, ritrovato all'ingresso della cavità. La procura di Busto Arsizio, su delega di quella capitolina, disporrà le autopsie. Ciclismo, la 14esima tappa del Giro d'Italia a Aosta Pila vede vincitore il danese Vingegaard, che si prende anche la maglia rosa, scalzando il portoghese Eulalio, che perde 2 minuti. Formula 1, Gran Premio del Canada, Russell vince la sprint davanti a Norris. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
5: No, no, no, non voglio.
4: Sì, ma la nostra qualità.
5: No,
4: beh, ma i nostri controlli.
5: No,
4: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
5: MV Line.
4: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
6: MV Line,
4: maniaci della qualità.
7: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Radio 105, proud to be different.

0: Sabrina Carpenter House Tour, la prima traccia di questa seconda ora del Mindset. Bentornati, io sono sempre Moco, c'è sempre Mattia dall'altra parte dell'ipotetico vetro. Tutto bene lì?
1: Tutto bene.
0: Fammi tossire, che stavo leggendo un po' di notizie, adesso ce l'abbiamo da raccontare in questo programma che va in onda sempre dalle 18 alle 20. Abbiamo natura e sport e musica che riecheggiano. La musica con Sabrina Carpenter c'è. Chi è che sta seguendo il canale 66? Cioè, fa apposta, però, dai, con le sue amiche a fare la stupida nella stanza. Cioè, comunque sfrutta anche il suo corpo, la sua bellezza per intrattenere, ok? Ma scusa, me l'ha insegnato John Thiele. Mi ricordo ancora, Gentile, quando non era ancora Gentile, mi diceva: a me non mi interessa, a me piace proprio il mio corpo, e quindi io lo utilizzo, no, come forma d'arte, come forma di bellezza, e quindi non lo nascondo, e sicuramente non siamo noi a dire che devono nasconderlo. Allora stavo guardando tra le varie foto che ho, una foto di una verifica di Cesare. Perché nella prima ora abbiamo Cesare, mio figlio, pardon, 7 anni, è in prima elementare, e in prima elementare ci sono le regole di comportamento nella natura. Ok, se eravate connessi nella prima ora abbiamo parlato con Andrea Boscherini del suo libro, della sua divulgazione, no? Il libro è Il respiro dei boschi, che abbiamo qua tra le mani ancora, che è una guida per esplorare in maniera attenta e consapevole il mondo selvatico, no? No, abbiamo scoperto che le zecche sono gli animali più pericolosi. Madonna, le zecche, che brutte. Come toglierle poi? Attenzione a non lasciare dentro la testa quando le tiri fuori via con la pinzetta. Io me ne sono trovata una nell'inguine una volta, quando... Nell'inguine? Vabbè, l'ho tolta e via. Però mamma mia che cosa brutta, vai via da me, zeccaccia! Cesare, e penso anche i vostri figli, se avete figli di 7-8 anni, fa le regole di comportamento nella natura, e tra le seguenti regole di comportamento indica con una X quelle che ritiene corrette e importanti. Quindi fare attenzione a non calpestare fiori e frutti di bosco, muoversi senza far rumore per non spaventare gli animali, non raccogliere i fiori che poi appassirebbero. Difficile non raccogliere i fiori, però sarebbe proprio l'ideale. Fare, ve l'ho detto, come gli orsi, fermarsi lì e ammirarli, e poi fotografare gli animali senza disturbarli. Ci sono i bird watcher? C'è qualcuno all'ascolto che fa le foto agli uccelli? Quelli che volano? Se volete 342 41 15 105 parliamo ancora con voi, o comunque di chi si connette con la natura. Tra una chiacchiera e l'altra vi presentiamo anche un brano del 2014, ma che è uscito da poco.

Martin Garrix, Ed Sheeran con Repeat It, questa traccia che ti dicevo sia del 2014. Si sono incontrati nel lontano 2014 e hanno composto questo pezzo che unisce un po' la melodia classica di Ed Sheeran con un Martin Garrix che era un po' più avvisi. No, era in quella dimensione Avicii, però lo porta appunto in un pop molto più dense. Questa traccia del 2014 gli operatori di settore, i super fan già l'avevano trovata da qualche parte, però l'hanno pubblicata ufficialmente adesso. Si chiama Repeat It, se volete segnarvela qua nel mindset, l'abbiamo ascoltata mentre parlavamo anche nel fuori onda di fiori. Mattia dall'altra parte lo ricordo perché al giorno della festa della mamma mi ha fatto molto piacere sapere che, non avendo qua tua mamma perché era giù in meridione, hai regalato un'azalea a tua zia. Bellissimo, è stato romanticissimo, guarda, un bellissimo gesto che hai fatto appunto alla sorella di tua mamma. E regalare i fiori, dicevamo, è forse una cosa che non c'è più tanto, no? A parte che anch'io non sono uno di quelli, perché non tendo a non acquistare più le piante in qualche modo, ok? Cerco di avere una suocera che me le dà, un passaggio, un baratto di piante che mi piace un sacco. Però dall'altra parte l'atto di regalare un fiore è figo, è romantico, è un bel gesto, ok? E soprattutto quando sai il fiore che regali, sai il significato che ha, il linguaggio dei fiori, lo conosci perlomeno di quel fiore, è molto più sentito il pensiero, il gesto. In questo mese, il mese di maggio, sbocciano alcuni fiori, quindi se dovete andare adesso dal fiorista perché stasera avete un appuntamento o volete comunque fare un bel gesto, stanno arrivando questi fiori, la peonia. La peonia è tipo una rosa, ma tipo molto più rosa, molto più petalosa. Bella cicciotta, tutta bella. È la regina dei fiori, infatti il fiore è bellissimo. Nel linguaggio dei fiori, regalare o ricevere una peonia esprime gratitudine, serenità e affetto profondo. Poi c'è, se volete, il biancospino che gira, questo arbusto piccolo, no? Piccolo albero appartenente comunque alla famiglia delle rosacee, che è soprattutto noto come la pianta del cuore perché ha delle proprietà benefiche sul sistema cardiovascolare e per la sua azione calmante. Però attenzione, se lo regalate, simboleggia forza e robustezza. Ne ho ancora uno? Bellissimo. Adesso sta girando l'allium. Ce l'avete presente? Quello che molti chiamano aglio ornamentale? Tu già l'hai presente? Sono tipo dei fuochi d'artificio. Sono degli steli con un batuffolo sopra, bellissimo, ornamentale, fantastico, ed è aglio selvatico. Allium si chiama, fiorisce in primavera, estate, con questa forma, ti dicevo, a palla. Ottimo repellente naturale per gli insetti. Se lo trovate in giro, lo potete regalare. Mamma, questo è un allium, tieni!

0: 105 Mindset.
1: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Fatelo anche voi. Il tetto assorbirà meno calore e avrete in casa un clima più fresco anche senza condizionatore, risparmiando pure sulla polletta. Wingam Plus H2O Reflex di Winkler si applica su tetti nuovi o in manutenzione. Impermeabilizza e abbassa la temperatura di casa, e quindi informatevi dal vostro manutentore o su winklerchimica.com.
2: Quando assaggi un pane morbido con barbabietola, carote, fiocchi d'avena e sesamo. Quando ti dicono che è misura. Panavena Viola Fibra Extra, ricco di fibre e buono da non crederci. Misura, gustati il benessere.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Ufficio, cosa smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa, e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
7: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
12: Alla ricerca della qualità.
13: La sentite? È Carlotta, la mia mucca da salotto. Sì, beh, così ho il latte fresco ogni mattina.
12: Se cerchi la qualità per la tua spesa a un prezzo conveniente, o ci pensi tu, o ti affidi ai prodotti Selex, come la mozzarella Vivi Bene Selex senza lattosio in confezione da 3. Per tutto maggio, con spesa difesa a solo 1,99€. Nei migliori supermercati come Galassia, Elite e Gala.
13: Porca vacca, non sul tappeto!
14: È permesso?
15: Ah, proprio lei!
14: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
15: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
14: E risparmia sulla bolletta.
15: Posso metterlo io?
14: È meglio applicato da un professionista.
15: Come lei?
14: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
17: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
18: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
17: Temperature in aumento.
19: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
20: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
21: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
22: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
20: Perché se non deghi, non ci credi.
23: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: C'è Somber con Potential alla 105 Selection di questa settimana alle 19.26 in un sabato 23 maggio anche per noi del Mindset. Bentornati, abbiamo un po' di fiatone perché durante la canzone, durante la Potential di Somber abbiamo ascoltato Drum and Bass. Non so se qualcuno all'ascolto. C'è Pink Panthers all'interno delle nostre artiste, degli artisti, nella musica che ascoltiamo. Pink Panthers dagli UK, che la raccontiamo come una delle portatrici della Drum and Bass un po' più mainstream all'interno appunto del nostro palinsesto musicale. Dall'altra parte poi ci siamo noi. C'ho un fiatone proprio, non sono più abituato a ballare a drum and bass. Mamma mia che bello, poi i pezzi quando sono remix, no, che c'è già un pezzo che conosci, tipo Bombastic, Mista Loba Loba Ma Loba Boom, e poi parte drum and bass. Bellissimi. Ci sono i DJ all'ascolto, vabbè, uno sei tu. Come sta andando il tuo lavoro da DJ?
1: Molto bene.
0: Dai, figo,
1: è un periodo molto florido, si lavora tanto.
0: Mi immaginavo che, capito, sono arrivato qua con un pezzo e ho detto, glielo regalo, no? Perché mi immagino poi che tu lo porterai e farai divertire un sacco di persone. Figo, salutiamo i vari DJ, salutiamo anche le persone che in qualche modo hanno seguito le Olimpiadi 2024, erano 24? Già passati 2 anni, a Parigi, e hanno visto Parigi abbellirsi ancora di più, no? Di quello, rispetto a quello che comunque sta già facendo nel corso degli anni, no? Hidalgo mi sembra che sia la sindaca che ha incominciato a volere una Parigi molto più verde, ok? Molto più verde da una parte e molto più balneabile dall'altra, no? Vi ricordate la Senna? È stata chiacchierata un sacco, hanno fatto un sacco di lavori, di filtraggi, depurazioni e quant'altro, e sono riusciti a renderla balneabile. Ecco, sappiate che non è l'unico esempio, l'unica situazione di fiume balneabile. Attenzione, ci sono anche in Italia, tra poco ve lo racconto.

0: Allora, noi siamo quelli del mindset, siamo quelli che parliamo solo di cose belle, ok? Non che nel mondo non ci siano le cose brutte, non che non lo sappiamo, però a noi fa piacere andare a pescare quelle storie che ci piacciono legate al mondo dello sport, della musica, della natura e riportarle qua, raga, come quando si incontra un amico: oh, come va? Ma guarda, la guerra, le infrastrutture, la società, bla bla bla, e ti vomita addosso magari delle critiche. Ecco, noi magari non vogliamo essere quegli amici lì, perlomeno non qua, dalle 18 alle 20 ogni weekend. Magari da altre parti sì, magari il giovedì sì, no, come dice Tony Bongi. E stavamo parlando di questa bella notizia che ci riporta, per me, neanche alla nostra infanzia, cioè all'infanzia forse dei nostri nonni, il momento in cui i fiumi erano balneabili, ok? I fiumi soprattutto cittadini, ok? Abbiamo parlato della Senna in Francia, che è diventata un'infrastruttura ecologica e sociale, cioè si è creato anche un movimento, no? intorno alla Senna, che ha puntato a portare il nuoto urbano dove prima non si poteva, ok? Ecco, la Senna è stato un esempio, ma ce ne sono tanti altri. Per esempio il Tamigi ora è balneabile, attenzione, non guardarmi male, non tutto il Tamigi, che tra l'altro è stato definito nei decenni scorsi l'imbarazzo nazionale, è definito 50 anni fa, negli anni 50 l'hanno definito biologicamente morto, ok? Invece adesso ha il suo primo tratto ufficialmente designato per il nuoto. Ok, hanno fatto un sacco di lavori, c'è il sindaco che era tutto gasato. Oh raga, d'altronde mi sembra un'azione logica questa, ok? Non andremo magari a ripulire tutto il mondo, perché è difficilissimo. Prima sentivamo Andrea Boscherini, ti dico questo, Andrea Boscherini prima, l'esperto che ha scritto il libro Il respiro dei boschi, all'interno del libro racconta che a un certo punto uno sceicco ha visto delle piante vicino al Casentino, oddio santo, in Toscana. Casentino.
1: Cosentino, la vallata. Cosenza, quindi no.
0: Vicino ad Arezzo, eccetera. Beh, questo sceicco l'ha portato a Dubai insieme a Andrea, suo padre lavorativo, per fargli vedere dove voleva portare proprio gli alberi. Voleva sradicare gli alberi dall'Italia e portarli a Dubai, ok? Quindi questo per dire che non riusciremo magari a risolvere tutti i problemi del mondo, soprattutto a convincere tutte le persone, però noi andiamo a guardare quei sindaci che in qualche modo rendono balneabile il proprio fiume. Non è una brutta cosa immaginarsi di buttarsi lì. Vabbè, arriviamo in Italia. Sì, c'è Zurigo, ti ricordi che nel centro storico si buttano nel centro per tornare a casa facendosi trasportare dalla corrente del fiume, bellissima come cosa. Anche a Copenaghen ci sono delle piscine nel porto cittadino, anche a Monaco, nell'Isar, no? C'è questo corridoio super ecologico, balneabile. In Italia sono 675 chilometri di fiumi, molti dei quali sono nei boschi, eccetera, pochissimi nelle città. Si citano solo come zone balneabili il Lago Maggiore, il Lago di Garda, piccoli altri laghi, qualcosa in Piemonte, ok? A Roma, dice il sindaco, si vorrebbe ritrovare la balneabilità del Tevere, difficilissimo, ma crediamoci. E a Milano, i navigli ancora chiusi, però ricordiamoci che c'è l'idroscalo. Il mare di Milano! Dove si può ascoltare LDA con H7, che ci portano il loro nuovo singolo, su 105 e all'idroscalo di Milano. Santa!

0: 105 Mindset.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
16: C'è 105 Mi Casa.
15: 105 Mi Casa Live.
17: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
16: C'è 105 Mi Casa.
15: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.

0: Ciao Moco.
1: Ciao.
0: Alfonso D'Acento. Io ho vissuto fino, insomma, alla mia adolescenza,
1: Fiumi,
0: fino ai 13-14 anni, a Pavia,
1: sì,
0: e ti dico che mi facevo il bagno nel Ticino.
1: Eccolo, vedi?
0: Non so se oggi il Ticino è quel Ticino di una volta, mamma mia che bell'acqua.
1: Sì.
0: Ciao.
1: Guardate, abbiamo riaperto un ricordo, bellissimo. Bentornati, questo è il Mindset, stiamo parlando di fiumi balneabili e un po' la nostra testa è andata, se abbiamo un po' di anni, è andata indietro nel tempo, andando a dire sì, però in effetti anch'io mi buttavo con i miei amici in quel fiume là, chissà adesso com'è. In effetti il nostro amico Alfonso si stava chiedendo un po' il Ticino come fosse. Avevamo anche un altro audio, non so, ce l'hai salvato?
2: Voglio fare il bagno nel Bisagno insieme ai cinghiali, sì, nuotare cinghiali e delfini.
1: Sì. Sì, il Bisagno è un fiume, penso che... sai perché il Bisagno era famoso, ho letto? Perché aveva delle piene improvvise, ok? Ma principalmente poi è un fiumaccio, ok? O perlomeno, no, nessuno è un fiumaccio, però è un fiume con poca acqua e in effetti il bagno con i cinghiali fosse una battuta per quello. Ed è in zona Ligure, ok? Siamo a Genova. Torrente, ok? Neanche un fiume. Che storia. Non so se abbiamo tempo adesso, salutiamo quelli che hanno scritto al 342 41 15 105. È sempre piacevole comunque sentirvi, Alfonso, gli altri. Adesso c'è un altro, però è veramente lunghissimo, poi sono tanti audio, ascoltali magari. Però volevo aprirti così un accenno. Parlavamo prima di sindaci che comunque vogliono rendere balneabile, ecco, ci sono tantissimi esempi di sindaci che in qualche modo fanno delle azioni interessanti, che intrattengono, affascinanti, no? Ecologiche dall'altra parte. Ecco, il sindaco di New York, passiamo nella grande mela, te lo dico velocemente, per i mondiali, dove si terrà anche la finalissima, no? Non mi ricordo quando, a giugno, comunque il 19 mi sembra, il sindaco Zoran, che salutiamo, ha deciso di rendere, come dire, pedonali e giocabili le 50 strade davanti a 50 scuole di New York. Quindi davanti lì fino al 26, per due mesi, maggio-giugno, i ragazzi non hanno fuori le auto, lo smog, hanno una strada libera con campetti da calcio, tutte attività per unire un po' anche il quartiere. Figo come roba, no? A New York, se volete, vi iscrivete lì per quest'anno. L'ultimo mese, sapete che se uscite da scuola potete farvi un tiro a pallone.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Un incidente sulla 10 autostrada dei Fiori crea code allo svincolo di Andora. Un altro incidente viene segnalato sulla 26 tra il bivio per la 10 e Masone verso Gravellona Toce. Sull'Autosole si registrano code per un incidente tra Fabbro e Orvieto verso Napoli. Lungo la 14 Adriatica code in uscita a Riccione a causa del traffico intenso. Code anche a Loreto in entrambe le direzioni. Per lavori di manutenzione chiusa una corsia della statale 106 Ionica tra Castellaneta Marina e stazione Chiatone in direzione Taranto. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
3: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
4: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Quando il limone dice di sì alla dolcezza della fragola, nasce l'estratto fragole e limone Dimmi di sì. Un gusto rinfrescante e naturale. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Il gusto di stupirti con un sì.
4: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
5: Fino a 27 km con un litro.
6: 116 cavalli!
7: Nuova Toyota Ego Cross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Info su toyota.it, anche domenica.
8: 105.
9: Che storia!
10: Radio 105, compie 50 anni.
11: Che

0: E sei andato a vedere il film? Sei andato? Bello?
1: Bellissimo.
0: Merita?
1: Non l'hai ancora visto?
0: No, non l'ho ancora visto.
1: Ti perdi un bel spettacolo.
0: Dovevamo farlo per forza bello. Stiamo parlando del film di Michael Jackson che abbiamo ascoltato qua a chiusura del 105 Mindset con Rock With You. Salutiamo Michael e salutiamo quelli che sono stati in compagnia nostra per due ore, dalle 18 alle 20, come domani. Domani saremo presenti ancora? Ci sarà la Sara, ci sarà un altro argomento. Sai, non so di cosa parleremo domani? Quindi non lo diciamo.
2: Si chiude!
0: Ringraziamo quelli che sono stati all'ascolto. Io sono Moco, c'è anche Mattia, grazie alla Sara l'abbiamo detto. E ad Andrea Boscherini che è stato con noi. Buona serata a tutti, buon sabato sera, divertitevi, fate il vostro meglio. Open your mind. 105 Mindset. Qui a Radio 105 sono le 20. Mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama

0: Prima cinquina, Thank You Baby di Justin Quiles. 5 Estrellas di Double Sound con Mike Towers e il grande produttore Ovi on the drums. Kiri Ki di Mango Flow, favorita del ghetto, ovviamente Big One con Double P. E in apertura Raul e Andro insieme a Cencio Corleone con la loro El Effecto. Fino alle 21 qui su Radio 105, il Mamacita Radio Show.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: Il tetto del vicino è sempre più fresco? Forse perché ha fatto applicare H2O Reflex. Così il tetto assorbe meno calore e all'interno si abbassa la temperatura. Fatelo anche voi. Avrete un clima più fresco senza condizionatore e bollette più leggere. Wingum Plus H2O Reflex di Winkler impermeabilizza il tetto, nuovo o in manutenzione, e abbassa la temperatura di casa. Parlatene con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: In ogni casa vivono mille passioni. Con il sottocosto 1 euro li abbiamo tutti a cuore. Aspirapolvere Dyson V11 Advance, potente, intelligente e 60 minuti di autonomia a 369 euro. Fino al 31 maggio, solo da 1 euro.
5: Umbria Jazz.
6: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
5: Umbria Jazz.
6: Biglietti e info su umbriajazz.com.
7: Per anni abbiamo studiato il DNA della sfida. Lo abbiamo decifrato, scomposto, spinto oltre ogni limite. Per scoprire una cosa. Non è evoluzione, è la nostra natura. Il 20 giugno all'autodromo di Varano de Melegari a Parma, Yamaha Motor torna con l'evento Spirit of Challenge Beyond by Nature, un'esperienza da vivere. Prenota il tuo biglietto gratuito su yamahamotor.it. Yamaha, revs your heart.
8: L'estate inizia da ciò che indossi, senza compromessi. Dal 25 maggio al 2 giugno, per te, extra sconti sui prezzi outlet con il Black Friday Summer Edition. Serravalle Designer Outlet, vieni per il Black Friday e rimani per tutto il resto. Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 24.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella Santa Lucia Galbani, 4 per 125 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
10: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: L'ispirazione è là fuori.
4: Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
15: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: all'interno del Mamacita Radio Show, dove avete ascoltato anche Larry June con U Choppin, Da Baby con forse il suo pezzo di maggior successo, Pop That Tank, Mike Will Made It insieme a Swae Lee, Rockstar Raging, e A$AP Rocky con Helicopter. Il Mamacita è in tour nei migliori locali italiani, cercate le date sulla pagina Instagram Mamacita Club.
1: Mamacita sigue, no te vayas, regresa en pocos minutos.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
5: Priorità di oggi: chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
1: Bienvenidos en Mamacita Radio Show.

0: Bad Bunny, questa puntata del Mamacita Radio Show con Veldà, prima Fade Luna, Che Vedo Columbia, Chris MJ, Botellita de Champagne e Bless con J Alvarez, Fanatico. Il Mamacita Radio Show torna domani sera alla stessa ora qui su Radio 105.
1: Mamacita Radio Show regresa mañana, así que no te lo pierdas, solo en Radio 105.
2: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
3: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro e da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: NH Collection Hotels & Resorts. Hotel unici in destinazioni eccezionali in tutto il mondo. Design eleganti, servizio impeccabile, esperienze straordinarie. Prenoti su nhcollection.com. Un brand Minor Hotels.
5: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Seresto allaccia la libertà!
7: Nasce Sportage 3 Fuel, con motore full hybrid, una sorprendente anima GPL ed oltre 1500 km di autonomia, senza compromessi. Solo a maggio gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Scoprila in tutte le concessionarie. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. TAN 0%, TAEG 0,82%. 35 rate, prezzo promo a partire da 29.930 euro, anticipo zero. Valore futuro garantito 20.588 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.244 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Sportage 3 Fuel. Smetti di immaginare la tua libertà. Guidala.
8: Kia. Movement that inspires.
9: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
10: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
11: Devi andare su Deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
9: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
11: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
13: Ciao, entra pure. Sono con un campione e oggi parliamo di strategia.
14: Ehi, Yannick, in bianco il pomodoro.
13: Ricordati, è la pasta che fa la differenza. De Cecco è il top player.
15: De Cecco, pasta ufficiale di Yannick Sinner.
16: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
17: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
18: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
19: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
20: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, formaggio a pasta dura da tavola e grattugia. Land, scontato del 25% a 8,89 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
21: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
22: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati. Tieni.

0: Nuova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
1: Ma non ho nemmeno l'acqua.
0: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
2: Che forte, Cystiset Forte!
0: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
3: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105
7: con il sottoscritto Enrico Papi
8: e Lodovica Comello.
7: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
6: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
7: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
6: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13,
7: solo su Radio 105.
9: Vi aspetto!

0: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: E a Radio 105 sono le 20 e 59 minuti.
2: Miami. Welcome.

0: Certo! Welcome, people!
1: What's going on? What's going on, baby? We are across the ocean here in Miami, peninsula to peninsula.
0: Absolutely! La connessione delle penisole, quella italiana e quella della Florida. E ci siamo noi on air in questo momento, ragazzi.
1: Oh, yeah.
0: Welcome to Miami!
1: What's going on? What's going on? We got Vicky in the building.
0: Non sono sola, Babalu Bad Boys a fianco a me. Poi abbiamo Superstar DJ Erasmo in the mix.
1: Yes, yes.
0: The Babalu, Thomas in this family.
1: Babalu Food Delivery Service at your service.
0: È vero. È vero.
1: Come on, tell them, Vicky.
0: È vero.
1: Devo
0: ringraziarti perché mi ha portato un dolcino gluten free, senza glutine, visto che io negli ultimi anni ho sviluppato un'intolleranza al
1: glutine. Vicky's very sensitive.
0: È vero, you're right, unfortunately.
1: She's very happy.
0: E quindi in questo momento sono molto contenta perché Babalu ha trovato una pasticceria che rimane un po' fuori in Miami e siccome è sulla strada per venire qua in studio, si è fermata a comprarmi un dolcino al cinnamon, i cinnamon rolls, che a me piacciono tantissimo. Ed è buonissimo e devo dire grazie, veramente grazie con tutto il mio corazon.
1: There you go, I'm setting up a new business here, food delivery.
0: Ecco, ecco, adesso
1: ho deciso free.
0: Che farà le consegne di cibo, consegne a domicilio farà Babalu.
1: All right.
0: Come buono, grazie.
1: Off the food and onto the music.
0: Esatto, esatto. Dal mangiare alla musica, perché abbiamo due ore da stare insieme, ragazzi. E tra l'altro abbiamo tanti belli argomenti, tra cui la finale dei mondiali di calcio avrà uno show di metà tempo stile Super Bowl.
1: And do you lock the bathroom door?
0: Questa è un'altra bella domanda. Vi chiudete a chiave nel bagno? Sì o no?
1: Oh, we're gonna have a long discussion on that. And
0: poi parliamo di Vogue. Vogue edizione statunitense parla delle scollature maschili e della scollatura dell'idraulico. Poi, esatto. Poi ve la raccontiamo insieme a tante tracce nuove.
1: All right, Thomas, give us a sample.

0: Is it you or is it me?
1: It's definitely you, Vicky. Definitely you.
0: Io sì, sono io, certo, come no. ADR è uno di quei producer emergent UK che stanno spingendo sound tra tech house moderna, vocal driver, cioè dove il ritornello emotivo un po' che guida tutto. Cioè,
1: c'è
0: il ritornello che infatti ti rimane in testa. Is it you or is it me?
1: Well, is it you or is it me that locks the bathroom door?
0: Ecco, questa è una bella domanda. Chi è che chiude la porta del bagno a chiave? Sei tu o sono io? Perché questa è un po' la domanda. Chiudete la porta del bagno a chiave, perché ci sono situazioni in cui molte persone non si preoccupano di chiudere la porta del bagno a chiave. Per esempio, se vivono da sole. Però un sondaggio che hanno fatto online qua negli USA ha chiesto: chiudete a chiave la porta del bagno? E le risposte che hanno dato negli USA sono state parecchio svariate. So we have different answers. Chi ha risposto che la chiude sempre a chiave, o lo fa solo quando ci sono ospiti in casa, chi invece non la chiude mai, nemmeno con ospiti presenti, e un 11% addirittura ha ammesso di non chiudere neanche la porta.
1: Well, you got three options. You got three options. Leave it open. Close it without a lock.
0: Sì.
1: Or close it and lock it.
0: Sì, cioè le opzioni le hai, esatto. La chiudi, la blocchi o come vuoi, insomma, la lasci aperta, voglio dire. Però tra i commenti più curiosi c'è qualcuno che ha detto: allora, il bagno di casa sua non ha proprio la serratura. So the bathroom has no lock. Ok, vabbè, ci sta. Alcune porte, somebody don't want it. You know what I mean?
1: If you're alone or it's
0: you're
1: only
0: alone,
1: family.
0: But even if, yeah, esatto. Però non lo so se era una buona idea. Altri lasciano la porta aperta anche, diciamo, perché figli o animali domestici si agitano se viene chiusa. So somebody close the door, don't close the door because children or pets get anxious.
1: Correct.
0: If the door is closed.
1: Correct.
0: Una persona ha scritto che non sapeva nemmeno che le porte dei bagni di casa potessero avere una serratura. E somebody said, I didn't even know that the bathroom can have a lock. The bathroom door.
1: Of course it does.
0: Okay.
1: What kind of house you got?
0: Che casa hai comprato?
1: Well, you live on a farm?
0: Esatto, vivi nella capanna dello zio Tom? Non so io.
1: Out in the country somewhere?
0: Sì, l'ha fatta di legno la tua casa. Con
1: it's okay,
0: bastoncini
1: whatever.
0: Di legno e paglia.
1: È su casa,
0: però insomma bisogna un attimino cercare di fare un po' due calcoli, perché if you have children,
1: right,
0: è un po' difficile, insomma, non chiudere la porta a chiave, che se vedi i bambini, sei lì che stai facendo la doccia nudo o nuda e arriva il bambino, apre la porta,
1: right,
0: di colpo. That's
1: no, right, good. No good.
0: You know what I mean. So there is a funny story coming up.
1: Really?
0: Sì, ma c'è qualcosa di più divertente.
1: Oh, get ready for part two. This is Miami's Most Wanted. Are you ready?

0: You're listening to Camel Fat, Josh Gigante, and Cuda. It's called So Good, and it is Miami's Most Wanted.
1: Quello del sabato! Infatti, bella questa nuova produzione che segue lo stile tipico delle uscite di Camel Fat, appunto recenti. Groove profondo, synth melodici, atmosfera un po' così emotiva. Questo il vocal di
0: Cuda,
1: che è poi il hook di Cuda, è molto, molto catchy.
0: Cuda!
1: Sì, ritorna tra un'ora!
0: We're talking about the bathroom door!
1: Yeah.
0: What do you do?
1: Yeah. Infatti stiamo discutendo, cioè hanno fatto questo sondaggio online qua negli USA per vedere se si chiude chi chiude e chi non chiude la porta del bagno a chiave. E allora abbiamo detto che insomma le risposte sono state svariate, chi la chiude, chi non la chiude, chi non sapeva che nemmeno aveva la porta, aveva un lucchetto che si poteva chiudere a chiave, insomma, dice delle risposte veramente svariate. Ma la parte più divertente è che il sondaggio era talmente improvvisato che nella domanda originale c'era un errore di battitura.
0: Instead of lock.
1: Invece di do you lock your bathroom door,
0: no,
1: cioè chiudi a chiave la tua porta del bagno, avevano scritto do you lick your lick bathroom door, che vuol dire
0: lengua,
1: lecchi la tua porta del bagno.
0: Oops.
1: E voglio dire, c'è una bella differenza tra chiudere e leccare.
0: You definitely don't want to lick the door.
1: Qui si tratta solo di una vocale, lock è con la O, lick è con la I, però voglio dire,
0: right,
1: definitivamente non la lecchi la porta del bagno. Sì,
0: Vicky,
1: dimmi.
0: What do you do?
1: Io non la chiudo a chiave, no. I don't close,
0: no,
1: io chiudo solamente la porta. I close the door.
0: But you always, no matter what happens, you close the door.
1: Yeah, no matter what, I close the door, but I don't lock the...
0: Erasmo! Do you close the door?
2: Eccomi.
0: What do you do? Do you close your bathroom door?
2: La chiudo, ma non a chiave.
1: Anche lui. No, he doesn't lock the door.
0: But he closes it.
1: Yes.
0: All right.
1: What about you, Babalu?
0: It depends on my reason to going in there.
1: Ah, dipende dalla ragione.
0: If I'm gonna go number one,
1: sì,
0: I don't even close the door.
1: Okay.
0: I just go.
1: Okay,
0: and I'm done.
1: Se devi fare la prima, non chiude la porta.
0: If I'm gonna go for number two,
1: se devi fare la seconda,
0: I don't lock the door unless my family is annoying. Then I lock the door just for peace and quiet.
1: Ok, dice, se devo fare la seconda, la porta la chiudo, ma se ho la famiglia che mi ronzo intorno, la famiglia abbastanza noiosa, allora la chiudo anche
0: and
1: a chiave.
0: Apre la puerta, Babalu!
1: E poi c'è

0: Skin is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. TV TCL 75 pollici Ultra HD 4K a 549 euro. Expert, gli esperti sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
3: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: E ora passiamo al canto.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
6: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Cioccalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
10: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
11: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
13: Pasta un penny ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
14: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: You know feel... Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
19: Nuovo Toyota EcoCross Hybrid, fino a 27 km con un solo litro. 116 cavalli! 0 a 100 in 9,2 secondi!
3: Nuova Toyota EcoCross, full hybrid, full fun. Da 17.950 euro qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Maggiori info su toyota.it. Anche domenica.
19: Ah, lo rifacciamo?
1: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
20: Adesso? Devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
21: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
20: Ma non ho nemmeno l'acqua.
21: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
20: Che forte, Cystiset Forte!
21: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
22: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
23: Welcome to the Magic City.

0: Calvin Harris and Jay-Z con Satisfy.
1: Satisfy
0: è una bella piano house dance pop track che unisce un po' il sound estivo che poi è tipico di Calvin Harris con la voce soulful di Jesse.
1: You know, cleavage, how you call cleavage?
0: Scollatura.
1: Sì. It's very popular here.
0: Sì, la scollatura è molto popolare a Miami Beach. Sì.
1: But I don't like this new trend.
0: Ma questo nuovo trend non ti piace?
1: No, I don't like it.
0: Dobbiamo un po' adattarci, bisogna un po' cercare di adapt.
1: I guess. No, I don't want to adapt.
0: No, io ti vorrei adattare.
1: You go ahead, tell the story.
0: Va bene, proprio non può fregare di meno, Babalù. Però qualche mese fa la rivista Vogue, l'edizione però statunitense, aveva definito il 2026 l'anno della scollatura, parlando persino del ritorno del famoso plumber's crack.
1: Plumber's crack.
0: Che è la scollatura dell'idraulico, che praticamente, sì, poi nella moda sarebbe schiena scoperta, jeans bassi, come quando l'idraulico si piega sotto il lavandino e gli vedi la righetta del culetto.
1: It's the year of the crack.
0: Ecco, è l'anno del crack.
1: Crack in your ass.
0: Della spaccatura delle natiche. Vabbè. E allora ecco questa nuova tendenza moda del 2026, il décolleté maschile. Maschile. Sì, ma adesso la tendenza sembra spostarsi davanti e coinvolge appunto gli uomini. No, Babalù, no, please don't do it. È qua che si sta slacciando tutta la camicia. Please.
1: No. No, it doesn't work for me.
0: No, Babalù,
1: I need more muscles.
0: Bravo, stavo per dire, andare un po' più in palestra. Devi andare un po' più perché, ecco.
1: I gotta do some more push-ups,
0: yes. Quindi l'ultimo esempio arriva tra l'altro dal Cannes Film Festival, dove il modello Alton Mason sta facendo parlare molto di sé con queste camicie super aperte sul petto, e molti online scherzano chiedendo se sia ancora una camicia o direttamente un mantello. Praticamente questi capi sono stati disegnati proprio da Mason e pensati per essere portati molto aperti sul torace, quindi la scollatura profonda dell'uomo, del maschio.
1: Yeah, he's got like four buttons down.
0: Sì, cioè praticamente fino all'ombelico è aperto tutto, no? Però guarda i muscoli, Babalù. Look at the muscles. Ciao! Vai in palestra! Palestra! La buona notizia è che ci puoi provare anche tu, ma la camicia tecnicamente si può anche abbottonare.
1: All right, all right.

0: Essentia with La La Land.
1: Bello, ci piace perché è una nuova, diciamo, versione, questo brano, un remix di Tech House, del classico singolo Green Velvet, La La Land. L'originale era appunto del 2001.
0: Very
1: e adesso
0: cool.
1: C'è questo nuovo remix.
0: That's great.
1: Bello, esatto, La La La La. Ok. Right,
0: let's talk about getting a new job, you know, the summer is starting now, you want a new job,
1: esatto.
0: New thing, we're gonna help you with that.
1: Esatto, esatto, esatto. Parliamo di, allora, prima parlavamo di scollatura profonda, no? Un bel look, importante, è importante seguire la moda, ma a volte, non sempre, la moda può tornare, diciamo, è la parte principale,
0: right,
1: della tua vita, perché di lavoro si parla in effetti qua, perché quindi hai presente l'ansia del primo giorno di un nuovo lavoro? E beh, fa parte, insomma, anche il sapere, avere mille dubbi su cosa indossare, cosa, what I'm gonna wear?
0: Yeah, so what am I gonna look? Cosa, gotta get a haircut.
1: Come sarà il mio look, i miei capelli. Beh, insomma, succede praticamente a tutti.
0: What am I gonna do with my bald head?
1: Ecco, tu cosa pensi di fare con la tua testa tutta la crappa pelata, come si dice in milanese?
0: Wax.
1: Devi mettergli su un po' di cera, non lo so, la lucidiamo con il pannino e la cera. Non
0: do I show my crack?
1: No, non far vedere la scollatura. Sì, il nuovo trend è la scollatura del plumber.
0: But not for a job.
1: No, no, la scollatura del sedere non la devi fare vedere perché non credo che ti prendano, yeah. Ti assumano.
0: Maybe Met Gala, but not jobs.
1: Forse quel famoso Met Gala, ecco lì, forse te la puoi mettere la scollatura del sedere, però non in questo caso, perché comunque succede in pratica a tutti questa ansia, no? E persino questa speaker del National Public Radio americana, la conduttrice ha raccontato cosa l'ha aiutata a superare l'imbarazzo e la tensione della prima settimana.
0: There we go.
1: Allora, saluta subito tutti i colleghi e le ha fatto percepire l'ambiente molto meno intimidatorio, ha detto.
0: That's
1: lei.
0: Smart move, that's good move.
1: Piuttosto che concentrarsi sulle proprie capacità, non sull'aspetto. Sei stata assunta per quello che sai fare, non per come sei vestita il primo giorno.
0: Corretto.
1: Quindi,
0: now,
1: ecco.
0: You don't want to walk in looking crazy though.
1: No,
0: remember,
1: veramente.
0: It's a job, your ability also counts.
1: Esatto, un
0: unless
1: lavoro.
0: Unless you're getting a job at a fashion place.
1: Ecco, esatto.
0: Then you gotta really worry.
1: Esatto, esatto. Dice, se, a meno che tu non lavori in una ditta di moda, una grif di moda, lì allora il look si conta in quel caso. La scollatura del pompiere, del plumber, dell'idraulico ci sta. Ci sta, la scollatura dell'idraulico ci sta, fa vedere il culetto.
0: Moving right along.
1: Piuttosto che concedersi un po' di comprensione, cioè la lezione più importante, nessuno è perfetto appena inizia un nuovo lavoro.
0: A job is a job, don't stress.
1: Esatto. Esatto, un lavoro è un lavoro, quindi non stressarti perché, insomma, se non ti piace puoi sempre cambiare lavoro. Esatto.
2: Welcome to the Magic City. Stand by.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Ufficio cose smarrite?
5: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
4: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
5: Mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Quando assaggi un biscotto cacao e riso soffiato.
7: Sì.
6: Quando ti dicono che è misura.
7: Sì.
6: Biscotti Privolat, senza latte, uova e buoni da non crederci. Misura, gustati il benessere.
8: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
9: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.

0: un por si mañana no estoy di Omar Cortaz.
1: Suéltame, mujer, coño.
0: Suéltate, insomma, lasciati un po' andare, donna, ragazza, moglie, whatever.
1: Ok, bueno, let's talk about the World Cup.
0: Eccolo là,
1: Copa Mondiale.
0: Esatto, è mondiale di calcio. Perché,
1: it's coming.
0: Sì. Per la prima volta nella storia la finale dei mondiali di calcio avrà uno show di metà tempo stile Super Bowl.
1: Oh yeah, bigger.
0: Eh sì, perché sul palco ci saranno Shakira, Madonna e BTS.
1: Wow.
0: E lo show è stato curato da Chris Martin dei Coldplay. La finale si giocherà il 19 luglio al MetLife Stadium.
1: Yeah.
0: E quindi c'è grande attesa. Intanto Shakira ha anche pubblicato il nuovo inno ufficiale dei mondiali che si intitola Die Die insieme a Burna Boy. E per lei, tra l'altro, la seconda volta, perché nel 2010 aveva già firmato l'iconica canzone Waka Waka.
1: That was big. Vamo a vedere che passa con Dai Dai.
0: Vediamo con Dai Dai, ma diciamo lo show è diverso dallo spettacolo del Super Bowl, perché secondo le informazioni riportate la halftime del calcio è di 15 minuti al Super Bowl. Lo spettacolo invece è parte centrale dell'evento, con scenografie enormi, robe veramente gigagalattiche e totale libertà creativa. Mondiale invece di calcio resta protagonista il calcio, quindi lo show sarà più, diciamo, contenuto e integrato nell'intervallo. In più i mondiali puntano su un mix più globale di artisti e su una produzione pensata per tutto il mondo, non solo per un pubblico USA, per un pubblico americano.
1: Yeah, and in case you don't know, it's gonna be at the MetLife Stadium, but that's in New Jersey,
0: sì, il MetLife,
1: right?
0: Non
1: è in New York,
0: non è New York.
1: In Miami, it's in New Jersey.
0: Sì, è in New Jersey, quindi la finale sarà nel New Jersey, non sarà qui a Miami, no, assolutamente. Però voglio dire, è praticamente un evento emozionante, perché comunque fanno praticamente una sorta di spettacolo stile Super Bowl.
1: All right, so now you know, but the Mundial.
0: Questo è mondiale, per quello
1: Super Bowl is big in America.
0: Super Bowl è più mirato agli Stati Uniti, esatto.
1: Worldwide not yet.
0: Esatto, no, non ancora.
1: They're working on it.
0: Ci stanno lavorando.

0: Bella, esatto, bello bello questo mashup tutto latino e stilo. E noi vi daremo una informazione che probabilmente non saprete tra poco, perché in arrivo
1: lo sapevate che

0: 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pro e siti in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Che confusione sarà perché...
4: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
5: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
4: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il super weekend di follia. Da venerdì a domenica, melone retato a 1,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Sotto prezzi expert! Le offerte continuano a prezzi bassissimi. Trova quella giusta per te con gli esperti. E in più hai fino al 25% di sconto su grandi e piccoli elettrodomestici. Expert, gli esperti, sempre con voi. Offerte valide fino al 3 giugno.
9: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
10: E quella lassù?
9: È la costellazione del benzinaio.
11: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
12: Ciao mamma, siamo arrivati a Sharm, tutto bene?
13: Dietro un messaggio così c'è un mondo di persone, quello di Alpitour World. Prenota subito la tua vacanza. Puoi cambiare meta e data fino a 10 giorni prima della partenza. Hai prezzi bloccati e protezione negli imprevisti. Perché tra una vacanza prenotata e una vacanza protetta c'è un mondo, quello di Alpitour World. Scopri di più nelle migliori agenzie di viaggio o su alpitour.it. Condizioni valide fino al 31 maggio.

0: regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: del pomodoro dice di sì alla freschezza della mozzarella, nasce il sapore unico dell'insalatona caprese Dimmi di sì. Un piatto pratico, semplice e gustoso. Dimmi di sì, il gusto di stupirti con un sì.
1: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
2: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango?
3: Ah già, solo fango.
2: Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
4: Radio 105 presenta 105 Mi Casa Live.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live.
6: Ogni settimana l'appuntamento dal vivo con Max Brigante e gli ospiti di 105 Mi Casa in diretta da Spazio Lenovo a Milano. Giovedì 28 maggio con Benji e Fede.
5: C'è 105 Mi Casa.
4: 105 Mi Casa Live. Scopri come partecipare su 105.net.
7: Cruising through the city, the hottest sound of the Magic City.

0: House Club firmato da Melé con il suo tipico sound energetico tra il tribale e il tech house.
1: And now it's low.
2: Here we go.
3: Hey, did you know that?
1: Time to learn something.
0: Ecco, qualcosa che magari
1: ginseng.
0: Non sapete. Esatto, perché allora il ginseng americano è così prezioso.
1: Very valuable.
0: Può valere tra i 500 e gli 850 dollari al chilo, che alcuni bracconieri rischiano per fino il carcere pur di rubarne le radici nelle montagne degli Appalachi.
1: Man, you know, it used to be animals get poached. Now sì. It's roots?
0: Adesso sì.
1: Trees and roots are being guarded now.
0: Esatto. Adesso vanno i bracconieri delle radici, esatto.
1: Wow.
0: Perché hanno un valore, direi, parecchio alto, tra i 500 e gli 850 al chilo.
1: Do you use ginseng?
0: Bevo il tè col ginseng.
1: Could be supporting a bad industry.
0: Ah sì, potrei supportare una cattiva industria, un bracconaggio.
3: Okay. Stay tuned, because the party is on.
0: E a Radio 105 sono le 22.

0: research where the ginseng comes from. We gotta make sure it's legal ginseng.
1: Ah, quello legale. No, dice lei.
0: We have to research.
1: Appalachian Mountains.
0: Okay, Appalachian.
1: Appalachian Mountains. Okay. Da lì arriva, quindi però.
0: Gotta make sure it's gotten correctly.
1: Bisogna essere sicuri che è un ginseng che arriva in maniera legale, non
0: valuable roots.
1: Esatto. Senti, però è un weekend lungo questo per gli Stati Uniti, perché lunedì, questo lunedì
0: yes,
1: è
0: Memorial,
1: Memorial
0: Day,
1: Day
0: weekend. Yeah.
1: Esatto, esatto.
0: 3-day
1: esatto.
0: Weekend, Monday off.
1: Quindi esatto, lunedì è festa qua negli Stati Uniti e molti si riversano nelle città di mare, quindi Miami Beach è presa d'assalto.
0: Celebrating all the soldiers that lost their lives in the military and gave the ultimate sacrifice for this country.
1: Esatto, e Memorial Day si rende omaggio ai soldati che hanno perso la vita in guerra per l'onore della patria, insomma, quindi una celebrazione che è molto sentita
0: yeah.
1: A stelle
0: yeah.
1: Strisce, però è anche una scusa in più per molti, insomma, avere un giorno in più libero e vanno, si
0: you know,
1: spostano.
0: And look, while we're talking about this, big shout out to all the families in Italy that have people in their family in the military, because the family supports that and they got to deal with that too. Shout out to the military families in Italy.
1: Anche se non è il giorno dei caduti lunedì, comunque noi siamo solidali e facciamo un saluto a tutte le famiglie che hanno dei figli, dei parenti, dei fratelli.
0: It's not just a soldier, mama, dad, brothers,
1: esatto,
0: sisters,
1: esatto,
0: like
1: esatto,
0: that.
1: Che
0: Stop.
1: Hanno dei parenti
0: Stop.
1: Che sono in, esatto, che sono in servizio, quindi un saluto speciale va anche a voi, anche se
0: Big
1: non è
0: salute.
1: Memorial Day, esatto, in Italia. Mentre noi abbiamo una seconda ora da stare insieme.
0: Bye.

0: Zone. Turn it up! Siamo nel rap game e abbiamo delle notizie che riguardano Wiz Khalifa che, è finito nei guai.
1: Issues! All right, his issues got issues.
0: Esatto.
1: Let's start things off with Drake.

0: miserie. What?
1: French Montana arriva adesso con Max B e Chase Belly con Beat It All.
0: Beat It All.
1: Oh, sorry, Beat It.
0: Beat It All.
1: Dai, scommettili.

0: JT, that's part of the City Girls. JT, that's called Numb.
1: Lei fa parte delle City Girls. E di Wiz Khalifa parliamo, perché Wiz Khalifa è finito nei guai in Romania.
0: Romania?
1: Sì.
0: Wiz got issues in Romania?
1: Sì, esatto.
0: The hell's he doing over there?
1: E per il rapper sarebbe stato emesso un mandato di arresto legale e a un episodio avvenuto durante un festival musicale, perché secondo le autorità rumene Wiz avrebbe acceso una canna sul palco e sarebbe stato trovato in possesso di circa 18 grammi di marijuana. A Wiz Khalifa è stato condannato a 9 mesi per possesso di droga e uso personale.
0: Wow.
1: Quindi per ora però non è chiaro se la Romania richiederà un'eventuale estradizione dagli Stati Uniti.
0: So, not every country is loves the marijuana.
1: Non in tutti i paesi viene accettata la marijuana e soprattutto non viene magari accettata a livello pubblico. Quindi...
0: What a surprise! Drug possession.
1: Esatto.
0: What a shocker.
1: Esatto, guarda che sorpresa che ci ha fatto Wiz Khalifa.
0: He has a song. So what we get high. So much we smoke weed. He sings about it.
1: Esatto. In più c'è una canzone che parla di marijuana, che ce la passiamo, che ce la fumiamo.
0: Young, wild and free.
1: Ma purtroppo non, cioè quando sei in un paese diverso dal tuo, insomma, non buttarti, non avventurarti in situazioni che potrebbero metterti nei guai, quindi potrebbe veramente adesso passarsi qualche tempo in prigione, insomma, quindi that's not a good idea to
0: me. You mean he lit up on stage. I mean,
1: esatto.
0: You gotta respect the other countries, man. When you visit other countries, you have to respect their culture, respect their laws. You gotta be careful.
1: Esatto, rispettare la cultura degli altri paesi, rispettare le leggi, insomma, come fai a dire che non sei stato tu quando sei lì davanti a un pubblico magari di anche di 10.000 persone e ti accendi una canna e che poi vai a dire no, non sono io, con i telefonini, le telecamere, insomma, cioè bisogna un attimino pensarci due volte, se no si finisce nei guai.
0: Don't go back.
2: Big bad wolf, but I always been a black sheep. Don't need no validation, you can ask me. Shotguns while you lame, sick the backseat. I clap that ass like I clap a little

0: Michael Bibi, featuring Unique con Bad Wolf.
1: Bad Wolf, you bad wolf, you.
0: Sei un lupo cattivo, ultimissima produzione.
1: Don't eat Little Red Riding Hood.
0: Ecco,
1: Bad Wolf.
0: Non mangiare gli altri animalini, non lascia stare.
1: Do you have Little Red Riding Hood in you?
0: No, che cosa sono?
1: They don't know nothing about
0: no,
1: that.
0: No, we don't know about that.
1: Forget it. Forget Keep it moving.
0: Non mangiarti gli scoiattoli, Bad Wolf. Esatto, senti. E però unisce il groove profondo e minimal tipico di Michael Bibi con l'energia più rapida club bounce di Unique. E mi fa venire da ridere because I have a cat named Bibi.
1: Do you?
0: I have a cat named Bibi.
1: Oh,
0: sì,
1: that's
0: esatto.
1: Nice.
0: Senti, invece, tra un po' vi parliamo di dopo il divorzio, una ragazza ha fatto una richiesta un po' insolita.

0: Jen is here. Don't go anywhere.
1: Stand by.
2: Dai, racconta.
3: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
2: Un altro malessere?
3: No, è tornata la candida.
2: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Le leggi le parole? No!
6: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
7: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
6: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
8: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
10: Mamma, mi racconti una storia?
11: Certo, amore. Dove eravamo rimasti?
12: Buon Dio! Esclamò il barista scrutando Harry. Questo è... ma non sarà mica... ma Harry Potter! Quale onore!
13: Audible. Da 10 anni diamo voce alle storie che ami.
14: Welcome to the Magic City.
15: I'm feeling good!
14: The best sound from the Magic City.
15: Let me

0: con un baseline profonda e vocal che è un hook ripetitivo tipico nello stile di Clooney del resto. Allora, c'è Newsweek che ha intervistato una donna americana di 33 anni dopo il divorzio e ha fatto però una richiesta, la nostra signora ha fatto una richiesta un po' insolita.
1: Divorce,
0: sì.
1: Painful.
0: Sì, i divorzi sono
1: aggravating,
0: sono pesanti, sono dolorosi.
1: Money vacuum.
0: Sì, c'è un aspirapolvere di soldi che gira durante il divorzio.
1: Avoid the divorce if you can. Work it out, try at least. If you have to, fine, but I mean.
0: Babalu dice cerchiamo insomma tutti di andare avanti bene, cercate di andare avanti bene perché insomma è comunque sempre difficile.
1: But if you're going to a divorce, let's talk about it.
0: Però la storia di Ladan Richardson, che è una ragazza di 33 anni divorziata da poco, durante la definizione dell'accordo praticamente ha risposto in modo insolito quando il giudice le ha chiesto cosa volesse ottenere. Allora ha detto: voglio la macchina, il cane e la password di Netflix.
1: Password?
0: Sì, di Netflix. Ma che te ne fai?
1: What?
0: Beh, sì, detto inizialmente come
1: get
0: una battuta.
1: Get your own Netflix.
0: Esatto, prenditi il tuo di Netflix.
1: She gets the password?
0: Sì, la richiesta è stata, l'ha detta come battuta, ma la richiesta è stata effettivamente inserita nell'accordo legale.
1: You're kidding.
0: No.
1: No me digas.
0: L'hanno messa dentro.
1: De verdad.
0: Ok,
1: sì.
0: Nel documento ufficiale si stabilisce che la signora Ladan può mantenere acceso tenere l'accesso, scusami, all'account di Netflix a tempo indeterminato.
1: Bueno.
0: Vabbè, io non lo so, io ma anche il giudice che
1: I mean,
0: dice...
1: it's written in with the
0: sì,
1: law.
0: Sì, è scritto oh dentro nei documenti di divorzio
1: che lei
0: ha accesso a Netflix. Beh, dipende anche dal marito che mantenga acceso, attivo l'abbonamento, perché se la spegne, se la piglia in quel posto, voglio dire.
1: Damn! Ok, I would make that password. Fuck you, Landa.
0: Vabbè.
1: That would be the password.
0: Okay.
1: That's what I would do.

0: Stupid Goldfish con Shimmy Shake.
1: Stupid Goldfish, I call my son that. That's pretty, no. What a coincidence.
0: Dice, io mi chiamo mio figlio, stupido, sarebbe pesce rosso. Comunque,
1: that's
0: guai,
1: exactly what I call him, what a coincidence.
0: Collabora con Stupid Goldfish nel brano Shimmy Shake, è una traccia da Sound House, Tech House, diciamo bella, è pensata anche per il club. Allora, yeah. Un sondaggio ha chiesto: se potessi fermare il tempo, faresti qualcosa di illegale? Beh, se potessi fermare il tempo, magari ci penseresti due volte prima di sposare quella persona, no? Come dicevamo prima, che quella ragazza che si è divorziata recentemente ha chiesto la password di Netflix al marito.
1: Oh my god.
0: Che sembrava un po' una richiesta un po' strana, oh, però
1: I
0: è finita.
1: I would make a great password.
0: Sì, ho capito, ce l'hai già detto che tu faresti una di quelle password.
1: I would make a password like 25,
0: un libro.
1: 100 characters.
0: 100 parole di tu, brutta strana, che yeah. Mi hai zappato. Dai, vai. Vabbè, ho capito.
1: Whatever. Okay, so go ahead.
0: Andiamo avanti. Perché allora la domanda è: però, no, se potessi fermare il tempo, faresti qualcosa di illegale? Beh, la maggior parte delle persone intervistate negli Stati Uniti ha risposto di sì. Disse yes. Vabbè, l'idea era, diciamo, immaginaria, era una roba così fittizia, ma la risposta è stata sorprendente, perché sì, la maggior parte ha detto sì. In pratica molte persone hanno ammesso che se non ci fossero conseguenze e il tempo fosse, tra virgolette, congelato, sarebbero tentate di approfittarne per fare qualcosa di vietato o scorretto. Nei commenti poi qualcuno ha scherzato su furti, non pagare la spesa, diventare imbattibile nei giochi.
1: Really?
0: Sì, praticamente le hanno pensate un po' tutte, no? Quindi dipende, insomma, da come tu sei, perché l'idea di poter fare senza conseguenze cambia facilmente il modo in cui si ragiona.
1: Well, I know what I would do.
0: Tu cosa faresti?
1: If I could freeze time, uh-huh, I'd be able to sleep more.
0: Ah beh, sì, dice, se io potessi congelare il tempo, fermare il tempo, dormirei di più.
1: Oh man, I gotta wake up at 6 in the morning, at 5:59, stop, uh-huh, and freeze time for about 3 more hours.
0: Dice,
1: that way I can just
0: alle 6:59 mi sono la sveglia, sai, mi sono la sveglia, ma alle 6:59 voglio fermare il tempo per 3 ore, quindi voglio dormire per 3 ore in più e mi sveglio fresco e rilassato. Mi piace.
1: There's a lot of people,
0: like,
1: a lot of people in Italy are going, yeah, that's a great idea, Babalu.
0: Yeah, questa è una bella idea, direi, ma purtroppo non è fattibile. E parlando di sveglia,
1: yeah,
0: sai che il caffè per svegliarti potrebbe in realtà peggiorare la tua situazione?
1: Now let's keep it going with Unfazed, Aguirre, 105 Miami.

0: Welcome to the Magic City.
1: Stand by.
2: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.

0: Moral.
1: Bello, penso che unisce lo stile più classico e melodico di Tito il Bambino con il flow contemporaneo di Farruko, creando proprio questo mix tra reggaeton e produzione club oriented. Allora, caffè sì, caffè no, forse non so.
0: Chiede caffè?
1: Caffè? Senti, vabbè, in Italia si sa, si beve tanto caffè.
0: Però meri tu sta un poco más cansado con il caffè.
1: Esatto, perché bisogna stare attenti al caffè, perché
0: sappiamo... Sto loco?
1: No, mira bene. Il caffè forse ti può stancare di più, però si sa che in Italia si beve tanto caffè, perché comunque siamo proprio addicted, come si dice. E anche gli americani sono diventati più caffeina dipendenti nel tempo, ma attenzione. Se ogni mattina corri a prendere un caffè per svegliarti, potresti in realtà peggiorare la situazione. Perché secondo una dietista americana, molte persone usano la caffeina come una soluzione rapida invece di affrontare le vere cause della stanchezza, come poco sonno o uno stile di vita poco equilibrato. Quindi la caffeina viene definita un po' come un autovolante, ti dà energia all'inizio, ma poi l'effetto svanisce e il corpo può sentirsi ancora più stanco di prima. Quindi be careful, è utile chiedersi perché ne hai bisogno ogni giorno.
0: Perché tu t'ha cansato.
1: Esatto. Se dormi poco, mangi male, la caffeina di sicuro non risolve il problema alla radice.
0: Freeze time.
1: Freeze al tempo, congela il tempo.
0: Sleep more.
1: Pink. Dormi di più, 3 ore di più, poi riaccendere. Scongelalo e quindi poi.
0: Viste!
1: E allo stesso tempo il caffè.
0: Genius.
1: Certo, se potessimo solo frizzare il tempo. E allo stesso tempo il caffè può avere anche benefici, però come migliorare l'umore, ridurre alcuni rischi per la salute. Però se tu.
0: Alcune gente, non tutto il mondo.
1: Non a tutti, ovviamente. Però
0: bueno,
1: se uno lo vuole vedere,
0: hombres italiano e cubano,
1: appunto,
0: eso non hace nada.
1: No, ma va, infatti
0: we're impervious to coffee.
1: Sì, certo, sono imbattibili gli italiani e i cubani. Il caffè veramente non gli fa
0: nada, eso es sangre.
1: Niente, nelle vene scorre caffè. Esatto.

0: Esatto, quindi
1: we're
0: noi
1: portable.
0: Esatto, siamo portatili. Radio 105 è portatile, quindi ci potete portare ovunque.
1: Yeah.
0: Infatti, buona continuazione, noi ci becchiamo domani. Grazie ragazzi per essere stati con noi. Buona serata, visto che è ancora sabato. Grazie.
1: Grazie a Vicky.
0: Ringraziamo il producer, ovvero Superstar DJ Rasmo e Thomas in the Family. A
1: See
0: domani.
1: You. Have fun, have fun.
2: This is 105. From Miami. 105 Miami.
3: Audi Open Week, la settimana più esclusiva con eccellenza, qualità e valore. Dal 25 al 30 maggio accedi ai vantaggi sull'usato certificato e sul service Audi. Scopri Audi Q2, garantita da oltre 110 controlli, disponibile con l'offerta dedicata Audi Value Plus e piano di manutenzione incluso per 4 anni. Ti aspettiamo negli showroom Audi Prima Scelta Plus e nei service partner, aperti con orario continuato anche sabato. Maggiori informazioni su audi.it.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
5: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati senza uso di antibiotici.
7: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: contattala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: In ogni casa vivono mille passioni. Da Unieuro le abbiamo tutte a cuore. Smart TV TCL 85 pollici, QLED e Fire TV integrata a 799 euro fino al 4 giugno, solo da Unieuro.
1: 1, 2, 3,
2: perché fermarsi? Negli Iper Carrefour più prendi meno spendi. È il nuovo modo per risparmiare ogni giorno. Su oltre 15.000 prodotti raggiungi la soglia minima di pezzi e lo sconto scatta da solo. Fai scorta di convenienza. Carrefour.
3: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 3838.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Sai che suono ha la serata perfetta?
2: Deliveroo!
1: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
8: People of Vita Loca, let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place. But today, you can change the world. You have the power. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening. Dance like there's nobody watching. Sing like there's nobody listening.

Ladies and gentlemen, welcome to Vida Loca on Radio 105.

Ogni sabato e domenica il party più loco è qui su Radio 105.

0: Vi ricordo che se non l'avete ancora fatto potete scaricare l'app ufficiale di Radio 105 e ascoltare le nostre repliche dove e quando volete. Vida Loca si ferma solo per qualche istante, ma torna tra pochissimo.
1: Welcome to Vida Loca Radio Show.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

0: hit del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F, tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
5: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3? O 22 metri cubi. Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore è anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
11: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
12: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
13: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
14: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
12: perché se non deghi, non ci credi.
15: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
0: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
16: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
18: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
19: Chiudi gli occhi, che note sono?
20: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
21: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
22: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
21: Un thriller emozionante.
20: Scordatelo, ho chiuso.
21: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
22: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
20: Io sono solo un accordatore.
21: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
23: We are back to Vida Loca on Radio 105.

0: giunta al termine, quindi non ci resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima puntata. 105 Vida Loca, Sleep All Day, Party All Night.
1: Vida Loca on Radio 105.
2: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: Papà, buona domenica. La notte e poi più niente. Si spegne come le stelle. La mia chitarrina. Domenica.
2: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza

0: Benvenuti nel nostro Club On Air. Friday Night DJ in Session.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.
2: I'm Crystal Waters and I'm in the club.
3: This is In the Club with Blaster Jax.
4: I am Over Gables and I'm in the club.
0: Now, 60 minutes with
5: Inizia il viaggio con Andrea Belli e Belli Italiani. Accendi la tua voglia di musica.
1: Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: You are in the 105 Club.
1: Il venerdì notte è 105 in the Club.
0: We'll be back in a while.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tane Tag Zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: l'app gratuita di Radio 105.
1: Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo.
0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
3: 105 in the club.

105 in the club. Benvenuti nel nostro club on air. Andrea Belli presenta Belli Italiani.

0: C'è un nuovo modo di ascoltare la musica italiana, più moderno e più sorprendente. Su Radio 105 c'è Belli Italiani.
1: La musica che ti accende.
0: Belli Italiani, la bellezza del suono

0: Club, exclusively for you. Stop this. Stay tuned. Let's have a break. We'll come back soon.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Ma se hai coraggio allora spara, spara. Lacrime nella tua aranciata.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
0: The best music all around the world.

0: Hi, you're in the mix with me, Crystal Waters, and I am House Radio.
1: 105 in the Club, il weekend dance di Radio 105.
2: We'll be back in a while.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E passiamo alla pagina sportiva.
3: Lurisia, un gusto inconfondibile, nato dai migliori agrumi italiani. Il chinotto, la limonata, la gazzosa, le aranciate. Prenditi un momento per assaporare i nostri capolavori creati dalla natura. Bibite Lurisia, tempo speso bene.
4: The best music, the best DJs, all around the world. You are in the club. Music play.

for a tall man who can lift me up my

0: can take me higher. You can take me higher. Hey, Mr. Boatman.
1: Il sabato notte è 105 in Da Club.

0: The most exclusive night all night long. You are in the club. Stop this. Stay tuned. We'll be back in a while.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Papà,

0: gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Lurisia, un gusto inconfondibile.